minata dell'uovo. Loro credevano che Dio rispondesse attraverso la saggezza dei profeti o dei sapienti, cioè attraverso la saggezza degli uomini che davano delle risposte convincenti a queste loro domande. Allora, uno dei compiti degli uomini della Chiesa, vescovi, professori, sacerdoti, eccetera, non è soltanto quello di imporre delle verità e di dare sempre ragione a Dio. Devono anche aiutare le persone a dire: ma ci saranno delle ragioni per cui Dio non ci aiuta, che so, a superare il virus, il coronavirus? Perché non è il suo mestiere, perché ha delle ragioni. Cioè, bisogna, come facevano gli uomini dell'Antico Testamento, bisogna che chi è deputato a giustificare l'agire di Dio per mantenere forte la fede di chi deve credere, è giusto che queste persone sappiano anche spiegare il perché. Non semplicemente dire, sarà la volontà di Dio, bisogna fare quello che vuole. Perché altrimenti torniamo indietro rispetto direi, alla lealtà dell'Antico Testamento, dove c'è un concetto di alleanza. È vero che l'alleanza non è un patto bilaterale, ma è un'offerta di Dio alla quale non si può rinunciare. Quindi è vero che Dio rimane superiore all'uomo e che l'uomo deve chinare il capo di Dio dicendo comandi tu. Ma il comandi tu non significa che non devi qualche volta, se ti faccio una domanda perché lo fai, che tu non debba mai rispondermi. Ecco, questa idea che il Dio del Nuovo Testamento non risponde, ma se è più vicino all'uomo di quello dell'antico, perché non risponde? E per mezzo di chi dovrebbe rispondere? Se non per mezzo di quegli uomini che hanno dedicato la loro vita a pensare e a parlare di Dio per aiutare gli altri che devono invece fare altri mestieri, cioè i preti, i religiosi, le suore. Allora ecco perché qualche volta, per carità, non voglio vantarmi, qualche volta io mi metto dalla parte del difensore di Dio, o mi metto dalla parte dell'uomo che litiga con Dio, perché litigare con Dio è caratteristico dell'Antico Testamento. Il nuovo è convinto che ormai Dio ci ha detto tutto, la verità è fatta e dobbiamo star zitti. Ma no, caro, questo vorrebbe dire retrocedere e diventare semplicemente, volutamente, dei servi che non ubbidiscono, che ubbidiscono soltanto perché non gliene importa nulla. Quando una cosa sta a cuore, si discute e si combatte per avere la giusta valutazione delle cose. Chiedo scusa della lunga parentesi. Tanto questo versetto che ho letto rimane comunque oscuro. Se non avessi agito bene, non alzeresti il tuo volto se non avessi agito bene. Stai attento, dice Dio, che qui facilito la traduzione. Il peccato sta alla porta in agguato verso di te e verso di te è rivolto il suo desiderio, ma tu devi dominarlo. Non è sicura questa, la traduzione di questo versetto. Qualcuno dice che è il più misterioso di tutta la Genesi, se non addirittura di tutta la Bibbia. Perché questo peccato potrebbe non essere il peccato come lo intendiamo noi, potrebbe essere una specie di Satana, di spirito maligno. Allora, se il testo volesse dire che c'è un tentatore, sarebbe interessante, ma sarebbe in fondo un modo per non risolvere il problema. E qui faccio di nuovo un'osservazione che ho già fatto altre volte, ma che probabilmente molti di voi non condivideranno. Il continuo parlare di Satana e del diavolo è un alibi, è un trucco per deresponsabilizzare l'uomo. Con la scusa che ci sarebbe un Satana tentatore, l'uomo
si sfugge, l'uomo sfugge al dovere di giustificare il male che compie. Ecco, io penso che questo versetto riguardi proprio questa tematica. È un versetto complicato, ma che forse conteneva questa idea: non dare la colpa agli altri. Perché Gesù disse in quel famoso discorso dove si parlava anche del cibo che niente di quello che viene dal di fuori contamina l'uomo. E non parlava soltanto del cibo. Voleva dire che niente che viene dal fuori dell'uomo contamina l'uomo, ma quello che esce dall'uomo contamina l'uomo. E quando parla di quello che esce dall'uomo, parla esattamente di tutti i delitti, i peccati, le colpe. E fa un elenco di cattiverie e di vizi: l'ingordigia, l'invidia, la cattiveria, la menzogna. Queste vengono dal di te, non dice che vengono da Satana. In altri testi lo so che si può attribuire a Satana questa tentazione, ma mi pare che spesso nel Vangelo, anche nei Vangeli, si trovano non contraddizioni, ma si trovano posizioni diverse, magari una sembra l'opposto dell'altra. La parola giusta, l'abbiamo ripetuta mille volte, è sempre questa: dialettica, cioè è il confronto. Per certi versi e in certi casi si dice qui è chiaro che viene dal di dentro dell'uomo. In altri casi si ha l'impressione che quest'uomo era così buono, sembrava così intelligente, quieto, ha commesso una cosa che io non avrei mai pensato che ci arrivasse a commetterla. A parte che lo psicologo o lo psicoterapeuta o lo psichiatra sa trovare il perché. Tu non ti eri accorto che c'era sotto qualcosa e io ho capito che la psicanalisi evita Satana. Ed è una civilizzazione, perché Satana è rispetto a un alibi, è una scusa per dire non sono stato io, mi ha tentato quello là. Direi attribuire a qualcosa di esterno a me, che ha però la possibilità di affascinarmi con il suo modo di presentare le cose, è vero, è possibile, succede questo. Ma bisogna stare attenti che non diventi, per dire, non è colpa mia, è colpa di Satana che mi ha tentato. Ecco, probabilmente questo versetto voleva proprio dire questo. Tu pensi che ci sia una specie di mostro accanto a te, lì sulla porta, la porta è la porta della città, e Caino, città, è curioso perché Caino, lo leggeremo dopo, diventa il primo fondatore di una città. Quando si dice città in tutta la Bibbia, tolte 4 o 5 località, città significa quella che per noi era una volta la cascina, cioè una cascina con le mura intorno, si chiama città. Quindi quando leggete nei libri di Giosuè eccetera, elenchi di città, sono elenchi di cascinali, roba piccola insomma. Ecco, Caino ne ha fondata una, quindi Caino è l'autore della città. Allora la porta è quando esce per andare a lavorare nei campi. Alla sera rientra dalla porta nella sua cascina. Lì sulla porta ci sarebbe questo demonio, il demonio del peccato, che direi è lì che ti aspetta, perché quando tu entri e quando esci ti tenta, vuol farti del male. Ecco, probabilmente è il senso letterale del versetto. Sta alla porta in agguato e verso di te si è rivolto il suo desiderio, ma tu devi dominarlo.
Cioè, ci può essere una tentazione che viene al di fuori di te, ma tu devi essere capace di decidere per te stesso.

ma non giustificano mai totalmente quello che l'uomo fa. L'uomo è responsabile di se stesso. Caino sarebbe il primo uomo al quale Dio ha fatto capire che ha rifiutato il suo dono, ha rifiutato il suo sacrificio, perché Caino aveva bisogno di maturare questa consapevolezza. Forse aveva preparato questa specie di offerta in maniera approssimativa e Dio voleva che diventasse invece un uomo attento, responsabile. Ecco perché alla fine non lo condanna con la severità che sembrerebbe utile, che sembrerebbe giusta nei suoi confronti. Ed ecco forse perché diventa, come ho accennato prima, il costruttore di una città. E essendo agricoltore è logico che costruisce appunto la cascina. Mentre Abele, che ha un allevamento di animali piccoli, cioè praticamente le pecore saranno state, necessariamente deve spostarsi perché deve andare nei pascoli. Quindi quello è un viaggiatore, un viandante. Il fatto che venga ucciso non significa non significa niente, è semplicemente che Caino è un impulsivo, Caino è uno il quale ha bisogno di imparare a ragionare. Quindi in fondo Abele finisce per essere la vittima di una strategia di formazione della responsabilità che Dio intende fornire a Caino. Non voglio esagerare, ma è la vittima necessaria per far diventare uno dei due un uomo veramente responsabile. Abele è il povero innocente che viene ucciso, se volete, ingiustamente, che avrà anche lui una sua funzione, ma sarà la funzione della vittima innocente, che di nuovo serve per rendere viva e forte l'autocoscienza di tutti gli altri. Quando viene assassinato un innocente, spontaneamente l'uomo capisce che questo è un delitto che non si doveva compiere. È una specie di sacrificio di se stesso esemplare. È quello che tutti sanno. La voce del sangue di tuo fratello dal suolo ti accusa al mio cospetto. E tu adesso sii maledetto, lontano dal suolo che ha aperto la bocca per ricevere il sangue di tuo fratello caduto per mano tua. Notate la severità di questo castigo. Se coltivi la terra, questa non torni a darti più la sua forza, sarai errabondo e fuggitivo sulla terra. Cioè, direi che Abele è una specie di vittima necessaria per far capire come un atto istintivo di ira, una vendetta non meditata può essere una rovina tale che si ritorce contro chi l'ha commessa. È vero che questo Abele assomiglia a Gesù Cristo e la morte di Cristo potrebbe avere proprio un significato analogo alla morte di Abele. E questo l'hanno detto anche i padri della Chiesa, nel senso che quando si vede come è stato trattato Gesù, che non meritava affatto di essere morto, tutti si rendono conto, abbiamo sbagliato, qui bisogna cambiare le regole, non si può andare avanti in questo modo. Cioè, c'è sempre qualcuno che muore per tutti, c'è sempre un Abele. Abele.

diventa allora la figura del Cristo crocifisso. Ma Caino viene castigato, se volete, più severamente di Adamo, ma direi con le stesse strategie che Dio aveva usato per Adamo. E Caino protesta. Ecco il dialogo, quello che appunto io difendevo come un qualcosa che deve ancora esistere nei confronti di Dio. Disse a Yahweh: la mia colpa è troppo grave perché possa sopportarla. Mi hai cacciato dalla terra e dovrò nascondermi davanti a te. Nascondermi davanti a te, come faceva Adamo. È una specie di doppione, capite? Diventerò instabile e fuggitivo sulla terra e chiunque mi trovi potrà uccidermi. Ma Yahweh gli disse: non sia così. Chiunque uccida Caino dovrà essere punito 7 volte. E Yahweh pose un segno su Caino perché chiunque lo trovasse non lo colpisse. Allora Caino si allontanò dal cospetto di Yahweh, dimorò nel paese di Nod, a oriente di Eden. E poi si dirà che a un certo punto ha costruito, lui e poi anche i suoi discendenti hanno costruito una città. Cioè, è interessante, è complicato ma interessante, perché si possa costruire una città, una convivenza, la città rimane la cascina, perché si possa costruire una convivenza bisogna fare l'esperienza di quanto sia grave l'impulso non ragionato di vendetta, di quanto sia grave l'agire senza aver pensato e senza avere calcolato quello che potrebbe succedere. È la famosa conoscenza del bene e del male. Siamo sempre su questo punto. Quindi la storia di Caino e Abele è una specie di continuazione del capitolo precedente, trasferita al di fuori del giardino, nel mondo del lavoro, nel mondo della reciproca concorrenza, nel mondo della necessità di trovare dei protettori e degli aiutanti perché vada bene il proprio vivere, perfino nel mondo dell'attività religiosa. È una continuazione di questa educazione dell'uomo che era cominciata al tempo di Adamo. Il testo termina praticamente qui, questo racconto, e di nuovo troviamo, dopo di questo, troviamo un piccolo passo che parla appunto dei discendenti di Caino, e è quello che accennavo prima. Caino ebbe rapporti con sua moglie, la quale restò incinta e partorì Enoch. Caino divenne costruttore di una città che chiamò Enoch dal nome di suo figlio. È un altro Caino questo? A Enoch nacque Irad, Irad generò Matusael, Mehujael generò, ma, scusate, generò Mehujael. Mehujael generò Matusael, Matusael generò Lamech. Lamech prese 2 mogli. E qui nasce la bigamia per la prima volta, che poi diventerà lecita nel mondo ebraico. E la si dà per scontata senza spiegarla. La prima si chiamava Ada, la seconda Zilla. Ada partorì Yabal, che divenne antenato di quanti vivono sotto la tenda con il bestiame. Quindi è diventato come Abele. Il nome di suo fratello era Yubal, antenato di quanti suonano la cetra e il flauto, i musicisti. Anche Zilla partorì Tubal-Cain, che si chiamava come il papà,
antenato di quanti laminano e lavorano il rame e il ferro. E la sorella di Tutankhamen si chiamava Nama. E Lamech disse una volta alle sue mogli: Ada e Zilla, udite la mia voce, mogli di Lamech, ascoltate la mia parola. Uccido un uomo per una mia ferita, un fanciullo per un mio livido. Se Caino sarà vendicato 7 volte, Lamech lo sarà 77 volte. Qui è curioso questo testo, fa pensare anche questo in maniera, molto, molto, molto intrigante. Il progresso porta all'assassinio. Che non si possono trarre conclusioni. Chi ha scritto questo testo? Cosa voleva dire? Chi ha scritto questo testo ricordando questa leggenda qui? Vuol significare che Caino è l'iniziatore di un cambiamento di vita dove sono presenti i musicisti che cantano, cioè il teatro praticamente, il divertimento. Sono presenti quelli che sanno lavorare il ferro e gli allevatori di bestiame, gli agricoltori, quelli che suonano la cetra e il flauto. È una condanna del divertimento, della musica e della civilizzazione, o è semplicemente una constatazione di un pericolo che può esistere all'interno della civilizzazione, o è ancora di meno, o è semplicemente la giustificazione di un tipo di popolazione di discendenti da Caino che vivono in questo modo. Quindi un testo che non ha un valore generale, ma è semplicemente una piccola leggenda locale, quella che spiega perché le tribù che si chiamano Cainiti, cioè i Cheniti, che è una tribù di persone che sono in gran parte dei fabbri, sono esattamente come i Rom di adesso. Esattamente, no, per carità, assomigliano ai Rom, agli zingari. Perché i lavoratori del ferro, tra l'altro anche da noi, quando ero bambino anch'io, passava ancora quello che veniva ad affilare i coltelli e gridava per la strada che veniva e si portavano giù per farsi affilare i coltelli, come venivano a vendere il ghiaccio per le strade per la ghiacciaia. I Cheniti, che hanno lo stesso nome, la stessa radice di Cain, sono questi fabbri ambulanti che in carovane, piccole carovane, passano per i villaggi e sanno lavorare il ferro, e come gli zingari sanno fare il circo equestre, cioè si divertono, cantano, suonano flauti. E allora, questo è una piccola parentesi che parla non più del Caino come, direi, il secondo Adamo, ma semplicemente parla di una tribù che gli ebrei conoscevano molto da vicino, con la quale erano alleati. Questo è strano, ma è così. Perché i più antichi ebrei che vissero in Palestina, quando la Palestina era ancora sotto il dominio dell'Egitto, erano amici dei Cheniti, perché anche loro erano degli Ivrim, parola che poi diventa ebreo, parola che indica che erano dei nomadi che vivevano, che non avevano una sede fissa, ma andavano in giro e facevano, portavano,
vendevano qualche prodotto che avevano trovato, trasportavano merci, si accontentavano di servizi temporanei, erano un po' come quelli che adesso, gli africani che adoperiamo nell'Italia meridionale per coltivare i pomodori e la frutta e l'uva. Cioè questa gente che non ha una sede fissa, che lavora a giornata e vive in tende, magari qualcuno ha anche una piccola capanna, qualcuno vive anche per esempio in ruderi di città che sono state distrutte, che magari distrutte dal fuoco, in capanne. Sono della gente che non ha che non ha neanche, tra l'altro, una regola di vita, hanno delle loro regole interne del gruppo, sono gli abitanti non stabili della Palestina che appartiene all'Egitto e che l'Egitto governa da lontano senza preoccuparsi molto di quello che lì succede, perché serve soltanto da cuscinetto per tenere lontano dall'Egitto gli eventuali assalti che possono venire da nord. Quindi la Palestina è una specie di zona di passaggio dove esiste esistono gruppi di persone, cananei, perizziti, eccetera, che vivono in cascine, uguale città, e un sacco di persone che vanno di campo in campo, di città in città, vivono ora sotto le tende, ora nelle rovine, e tra questi ci sono gli ebrei e i cheniti. Quindi questo discorso, che è accostato al tema, direi teologizzato, del Caino, che è il primo assassino, praticamente il primo che ha avuto il coraggio di ammazzare un uomo, suo fratello. Ecco, si aggiungono queste leggende locali, che sono leggende che non hanno niente a che fare con la storia della civilizzazione dell'uomo. Cioè le hanno messe qui, ma non vanno considerate un testo che fa parte, un testo che voglia insegnare qualcosa di etico, di morale. È semplicemente un aneddoto, ecco, che viene inserito qui perché riguarda la storia dei Cheniti. E quindi direi che queste teste vanno lasciate da parte perché non contano. Adesso ci sarebbero altre osservazioni da fare, però vorrei semplicemente dire che ad un certo punto salta fuori, viene alla luce un elemento, cioè ritorna a ripresentarsi il testo sacerdotale, cioè quello del primo capitolo della Genesi. Il testo è al capitolo 5. Al capitolo 5 c'è una genealogia di Adamo che è la continuazione non dei capitoli 2-3, cioè dei capitoli del giardino, ma è la continuazione del capitolo primo, quello dei 7 giorni. E riprende infatti il testo finale dei 7 giorni. Ricordate che nel testo dei 7 giorni si diceva che Dio, parlando al plurale, disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza. E allora li creò, maschio e femmina li creò. Quindi la parola uomo del capitolo primo, l'abbiamo detto quando abbiamo esaminato quel capitolo, non significa due singole persone, un maschio e una femmina, ma significa l'umanità che è compresa di maschi e di femmine. E infatti dicevamo, abbiamo già detto in quella volta, guardate che l'immagine di Dio non è soltanto nel singolo,
L'immagine di Dio è nell'insieme degli uomini, è l'umanità nel suo insieme che è creata di immagine di Dio. Tutti sono, anche perché stanno capaci di stare insieme, sono l'immagine di Dio. Ecco, è interessante che questa tematica dell'immagine viene ripresa all'inizio del capitolo 5 con questo testo. Questo è il libro della genealogia di Adamo. Quando Dio creò Adamo, lo fece a immagine e somiglianza, Soggi traduce, a immagine e somiglianza di un essere divino. Letteralmente sarebbe a immagine e somiglianza di Elohim, cioè non di Yahweh, intendiamoci bene, di Elohim, perché Yahweh non c'è nel primo capitolo, c'è Elohim, di Dio, di un essere divino. Li creò maschio e femmina, li benedisse, li chiamò Adam, e giustamente Soggi traduce, li chiamò esseri umani quando li creò. Ecco, è curioso, ritorna quello che avevamo letto là. È la continuazione che mi interessa. Adamo aveva 130 anni, ecco il passaggio. Mentre nel capitolo primo questo Adam voleva dire l'umanità intera, questo testo lo fa diventare una singola persona. È lo stesso testo sacerdotale che andrebbe letto, come dicevo prima, alla fine del capitolo 1, che però cambia significato e cambia il significato della parola Adam. Mentre prima Adam significava l'umanità, adesso Adam significa il primo uomo esistito. Ecco, domando, questa correzione fa parte veramente di un testo sacerdotale? Questo passaggio dal singolo al singolo, dalla collettività, è originario o è una correzione posteriore per armonizzare i due testi? Quindi una finzione, praticamente, una correzione per mettere insieme due concezioni diverse. Tanto che si dice: Abramo aveva 130 anni quando generò un figlio a propria immagine e somiglianza. E allora qui salterebbe fuori, ma andiamoci piano per piacere. Allora, l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Il rapporto Dio-uomo, immagine e somiglianza, è identico al rapporto che c'è tra un papà e un bambino umano, immagine e somiglianza? Questo parallelismo è giusto, è doveroso? A che conseguenze porta? Il bambino assomiglia al papà. L'immagine del papà si scarica sul bambino e il bambino è simile al papà. A propria immagine e somiglianza, che chiamò Set. Questo Set, tra l'altro, che è tipico della tradizione sacerdotale, serve per far continuare una genealogia di tipo differente rispetto ad Adamo, a Caino e Abele. Per cui il capitolo del giardino va avanti con Adamo e Abele. Il testo sacerdotale ha una sua serie di, ha un suo modo di far continuare le generazioni, che di per sé non ha niente a che fare con Caino e Abele. È un altro tipo di trasmissione della somiglianza. E quello che incuriosisce è proprio questo, ma il bambino, effettivamente, adesso parlando nel nostro linguaggio contemporaneo, riceve effettivamente dei geni che sono quelli dei genitori. Quindi è vero che c'è un'immagine e somiglianza fisico-chimica, cioè materiale,
reale. Ma loro non sapevano come funzionavano le cose a livello di conoscenza scientifica. Il rapporto Dio-uomo è analogo al rapporto papà-bambino? Cioè noi siamo così simili a Dio come un bambino lo è al papà? Non è un po' troppo? Ecco, questo è il punto. Voglio dire questo. Siccome si continua a parlare di immagine e somiglianza, l'uomo immagine e somiglianza di Dio, l'uomo immagine e somiglianza di Dio, attenti per piacere, perché io il sacerdotale l'ho apprezzato molto nel capitolo primo, ma anche il sacerdotale ha le sue pecche e le sue inaccettabili concezioni delle cose. Anche il sacerdotale è un testo arcaico, antico, finalizzato a degli scopi peculiari che vengono difesi a tutti i costi. Non è verità assoluta in sé, ecco, questo voglio dire. No, stiamo ben attenti. Quell'immagine e somiglianza nei confronti di Dio, direi che non posso dire che è dogmaticamente da intendere come l'immagine di somiglianza che c'è tra un papà e un bambino. Ecco, altrimenti noi finiamo per far credere alla gente che l'uomo è così simile a Dio che praticamente è come se fosse già Dio, il che è una bestemmia, che tra l'altro l'Antico Testamento non accetterebbe mai, perché Dio è Dio e l'uomo è uomo. Ecco, siccome si gioca molto su questa faccenda dell'immagine, anche retoricamente, chi uccide un uomo uccide l'immagine di Dio. Teniamo presente che già nel Medioevo, si era capita questa questione, ma anche prima del 1200, io ho dei testi del 1200 dove si ragiona di questo. Vale a dire, si dice, cosa vuol dire che l'uomo è stato creato a immagine di Dio? Quello che sto dicendo anni fa l'ho già spiegato. Significa che Dio ha fatto mentalmente, adesso creerò un essere fatto così, con due braccia, due gambe, la barba, il naso, alto più o meno così, eccetera. Si è fatto un'immagine mentale e ha detto, bene, adesso cerco di farla veramente. Quindi ha fatto un uomo come secondo un progetto mentale che aveva. Cioè l'uomo è creato a immagine dell'immagine. Vuol dire che è stato pensato, fatto così, non perché assomiglia a Dio, ma perché assomiglia a un progetto, a un disegno mentale che Dio aveva fatto. Questo, secondo i medievali, è il vero significato della parola immagine. Tuttavia, e questo lo accenno soltanto, ma è molto interessante e ci ritorneremo sopra, tuttavia molti mistici del 1200, 1100, 1300, cioè dell'epoca in cui il cristianesimo è stato veramente cristiano, sono quelli i secoli, inizio del 1200 fino al 1300, quella è l'epoca dove il cristianesimo ha creato le cose più eccelse che poteva immaginare. Dicono questo: l'uomo è fatto a immagine di quell'immagine, cioè vuol dire è stato progettato da Dio per essere così. Tuttavia questo uomo è chiamato ad assomigliare anche al Dio che l'ha creato, e deve fare questo, cioè deve rendersi conto che deve sempre più assomigliare a com'era la persona umana quando Dio la immaginava. Cioè deve cercare di spiritualizzarsi. Cioè lui adesso è fatto di materia, di corpo, di muscoli, di ossa, di roba pesante. Cartesio direbbe di res extensa, che si può misurare. L'uomo deve cercare di diventare spirito,
cioè deve cercare di diventare non roba pesante, roba misurabile, la res extensa, ma deve cercare di diventare pensiero, intelligenza, conoscenza, spirito. Deve dematerializzarsi, deve diventare anima. Attenti, l'anima non è quella dei greci, che è un'anima preesistente che si è appiccicata al corpo, non è neanche quella di San Tommaso, che l'anima è forma corporis. L'anima è la spiritualizzazione della materia, cioè l'uomo deve cercare di scarnalizzarsi, tirarsi via dalla carne e diventare semplicemente pensiero, volontà, amore, cercando di spiritualizzarsi. E Gesù Cristo è venuto proprio per questo, per fare in modo che la carne diventasse anima, che quello che era pesante e misurabile diventasse semplicemente aereo, diventasse semplicemente privo di dimensioni. È la carne che diventa anima, non è, ripeto, come l'anima dei greci, un'anima che è là nello scaffale delle anime e viene infusa nella carne, no, è la carne stessa che pian piano deve discarnizzarsi e diventare spirito. E la vita ascetica, la vita cristiana è proprio questo, diventare anima. È una cosa affascinante questa, e potrebbe dare senso a quella parola che c'è nel credo, che oggi non ha più senso, la risurrezione della carne. Non è che risolve la carne, è la carne che diventa spirito, è la carne che nasce di nuovo. Rebirth, dice un commentatore che scrive in inglese, è la rinascita, non è risurrezione, non è tornare indietro e avere una specie di carne che dura in eterno. No, la carne è diventata anima, e l'anima è tutta l'essenza dell'immagine di Dio, che adesso è diventata semplicemente come era in Dio. Lo so che è faticoso tutto questo, ma è un modo per dare senso a questa antica spiritualità che diceva: quando tu muori, in realtà è una fortuna che tu muoia. Se sei stato capace di costruirti un pensiero che è vicinissimo all'essere di Dio, questo pensiero rimarrà. Tu sarai sempre un pensiero dentro Dio. Ecco che cos'è la risurrezione della carne, è la spiritualizzazione della carne, che evita quindi di pensare che ci sia qualcosa di materializzato o di carnale, nel senso di palpabile. No, è veramente la divinizzazione dell'uomo. È difficile tutte queste cose, però capite che è altrettanto difficile credere che possa esistere in eterno un corpo che per natura sua, per colpa delle leggi fisico-chimiche, dovrebbe comunque deteriorarsi. Non può non deteriorarsi una carne che è carne. Ecco l'intelligenza del Medioevo, che diceva: o la morte chiude tutto e non c'è più niente, o se c'è qualche cosa che c'è deve essere di tipo divino. Quindi non parlare di risurrezione, cioè di tornare come prima, sia pure belli, eccetera, eccetera, a 35 anni, come diceva San Tommaso. San Tommaso non c'è arrivato a questo punto. San Tommaso è stato rovinato da Aristotele. La mistica precedente, vedi, invece questa animizzazione, questa divinizzazione, che non vuol dire diventare Dio, vuol dire trasformare la carne in spirito, la carne in pensiero, la carne in non più carne, ma il sé,
che diventa per sempre quello che era nella mente di Dio. Ecco. Disincarnato. È interessante tutto questo e probabilmente è un discorso che riprenderemo in futuro. Buona serata e buonanotte.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Superman.
1: È Wonder Woman. È perché cerca di salvare gli altri, fa del bene, aiuta.
2: È Capitan America.
3: È perché ha lo scudo e si protegge dalla faccia quando i cattivi gli danno un pugno in faccia.
4: Non mi ricordo come si chiama.
5: Wonder Woman. Perché è una femmina. E mi piace anche come è vestita.
6: Flash. Perché a me piace correre e lui è veloce e anch'io abbastanza.
1: Allora, mi piacerebbe salvare gli animali. Per esempio, se c'è un pericolo, salvarli, aiutarli. Sì, perché per esempio adesso se una mamma di un qualche cucciolo va un attimo via per fare una cosa e non ritorna, li darei io da mangiare a questi cuccioli, diciamo, farli crescere dopo.
7: Volare. Perché

0: male.
1: La super velocità. Tipo, una persona sta per cadere da un burrone e io la salvo immediatamente.
2: Salvare le persone. Volare.
3: Salvare la gente dai pericoli della città. Tipo un gatto che magari stanno per rubare un gatto, io prenderei il cattivo e lo porterei in gabbia e salverei il gattino. Essere invisibile. Rubo di nascosto il mangiare.
4: Niente.
5: La malvagità, diciamo, le cose brutte che può fare l'uomo, l'essere vivente, diciamo. Le cose brutte come può essere la guerra, ma anche uccidere gli animali, incendiare i boschi, ecco, per esempio questo.
6: Le guerre. Sì, cercherei di fare ragionare le persone dicendo che non ha senso e di trovare un compromesso.
3: Sì, la mamma, perché tipo quando magari non ho voglia di fare qualcosa, lei viene lì e mi fa venire la voglia.
6: I miei genitori, cioè la mia famiglia, perché mi aiuta, mi protegge. E se c'è qualcosa che non va, io parlo con loro, mi aiutano, mi fanno capire la situazione.
2: Ogni giorno sono i miei amici e giocano sempre con me.
5: Allora, la mamma e il papà, perché mi danno da mangiare, mi fanno bere, mi permettono di andare a scuola, mi fanno giocare se qualche volta mi sento da sola. E anche gli amici, che se qualche volta mi sento un po' giù di morale, diciamo, mi aiutano e mi cercano di far ridere.
7: La mamma, perché mi prepara il cibo, mi dà l'acqua, diciamo mi tiene in equilibrio la vita.
3: Un dottore che può salvare la vita a quelli che stanno male.
5: Che secondo me un supereroe è, come diceva, una persona che fa del bene e che cerca di aiutare gli altri magari sono in pericolo e che mette in gioco la sua vita, un po', diciamo. E nella vita quotidiana di tutti i giorni, infatti, almeno qualche volta siamo dei supereroi, ecco.
8: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

dice, sai chi me lo dice? Lo specchio. Ora che non sei qui al mio fianco,

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

ognuna è una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce.

tu fossi di ghiaccio ed io fossi di neve. Che freddo amore mio, pensaci bene a far l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale. Ma se tu

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
1: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Nabanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare
2: La bella lava al fosso.
1: E adesso parlo un come mangio un quaterbagole in dialetto in compagnia di Michelangelo. Intanto, buona Pasqua a tutti. In cola trasmissione la parlerà naturalmente della Pasqua con i proverbi e con tutto il resto. Mandom in fila e guardom i santi della settimana, così se sum regulà a chi gunde fare gli auguri de buon onomastico. In co, per esempio, che è la Pasqua, che la fum a chi gano un Pasqua, se le nadona Pasquale, Pasquino, insomma tutti che ha il nome che tira il nome della Pasqua. Auguri, auguri di buon onomastico. Domani invece è lunedì dell'Angelo. Me tiro via tucchetti, tiro via amiche e che resta l'Angelo, grazie e auguri. Martedì, Santo Secondo Martire. Mercoledì, Sant'Amedeo. Giovedì, che è l'ultimo de del mese de mars, le San Beniamino Martire. Poi fungirà il lunari e salta fuori che venerdì prende april le Sant'Ugo Vescovo. Sabato invece che in un du le San Francesco di Paola. Auguri, auguri di buon onomastico a tutti quei che porta in un che go appena dit. E attenzione, venerdì nel 1 aprile, stiamo in campana per mia fasse ciapà all'am, perché insomma al 1 aprile si usa così il pesce di aprile. Dopo i santi della settimana, Vardum se che delle sagre delle fere, a Cappella Canton, alla Fontana de Casal Maggior, a Santa Maria della Cruz, perché yendo a gay santuari della Madonna. Ma siccome l'è stata spostata, perché come avevo detto la settimana passata, quant è il venerdì santo, il venerdì 25 di marzo, se festeggia mia poi la Madonna annunciata, ma la se festeggia istan per esempio al 4 d'aprile, perché la viene spostata appunto a lunedì 4 d'aprile. Naturalmente per Pasqua c'è una meccia di proverbi, quel che non altro conosce un pensiero di tutti, c'è mia Pasqua senza frasca. Cosa vuol dire? Vuol dire che la primavera la gavella è cominciata a scaldare e poi usesei e le piante le comincia a buttare, e naturalmente non esiste una Pasqua senza che gli alberi buttino le foglie. Trista che la Pasqua che gamia la frasca. Significa che la stagione è stata pessima e che nonostante l'epoca avanzata, tutti i vegetali sono in ritardo rispetto al loro normale ciclo vitale. Me che i proverbi che sono tre che i leggi in quel libretto che ha fatto Luciano D'Acquati tanti anni fa, che io presentato tra l'altro insieme, che le proprie intitolà Che mia Pasqua senza frasca, preghiere, tradizioni, usanze, poesie, proverbi e ricette cremonesi del periodo pasquale. And a Cremona Book le de fianca al Turas e il Truari amò che il librecchi. E Pasqua, Pasquin, Pasquetta, Ghede Spetane, Nacaretta, chi si tratta del Pioer? Spero che succeda mia. N'alter dei proverbi, mor più se agnei a Pasqua che pegure in tell'an. Che il proverbi chi le anche abbastanza bel, per esempio, Pasqua alta, Pasqua bassa, in deos. El mal el passa, cioè cosa vuol dire? Che ormai la primavera è arrivata, è il sole belle caldin e aiuta a guarire un po' di acciacchi invernali. Beat el corp che li è mager a Pasqua. Beato il corpo che è magro a Pasqua. Vuol dire che la persona ha osservato il digiuno, o quantomeno il mangiar di magro, durante la Quaresima. Una volta era un periodo duro, i negozi non potevano vendere cibi grassi, erano proibite le nozze, come pure le effusioni anche fra coniugi, ed erano vietate la caccia, i giochi e i divertimenti. poi ha capito che l'era mia giusta, il Signore è il gare mio urit, che le robe chi, e allora la quaresima la si fa de mager, ma de mager de mangiare, ecco insomma. E adesso, come ho la tradizione,

L'è arrivata la posta della Franca, come tutti i Natali e tutte le Pasque. La Franca le ne manda la sua poesia per fare tanti tanti auguri a tutti, perché lettera l'alter, lei in una lettera dei tanti auguri, come sempre i miei auguri vanno a te in primis, poi alla tua famiglia, a tua sorella, ai nipoti, ai figli eccetera, alla Luisa e a tutta la sua bella tribù, agli amici del Zac e a quelli del dialetto domenicale, e infine come sempre e non potevano mancare ai miei alunni di De Rovere, Bordolano, Bagnara e Cremona, gli elementari de San Bernard, che ancora mi ricordano e li porto tutti nel cuore. In modo particolare a Giorgio, perché el va a salutarla, anche quando l'aveva in fora de messa lei a San Bernard, e lui el va a salutarla. Un abbraccio particolare, la disse al mio scolaro più affezionato. Grazie a te per tutte le attenzioni che mi ricevi. Franca, le perché te sei brava, tutte le che lei. E buona Pasqua a tutti, Franca con Giacinto e i figli. E la poesia che la Franca l'ha scritta perché la Pasqua chi? La comincia dalla greppia alla cruz, cioè la comincia dal Nadal, praticamente la vita di Gesù, dalla greppia alla cruz. Ier Nadal, in del scur della notte, in del fret della terra e in del cor deom, genasit a Betlem el bambin, Giuseppe e Maria, il indora in zenoc, du pastor, povera gente, i si incanta, vesen gempegurin barbelent, en boe nasenen, col fiat i scalda el picinin, ma ecco na luce in del ciel, l'ena stela, che sura la greppia piena de paia, che par or, la disegna na cruz. In co Venerdì Santo, cioè ieri de là. Da sola notte, en picchette soldat, el fa la guardia al sepulcher, en due aquel bambin fat om, inciudat, sull'ende na cruz, massad men ladron, el gadat la sua vita per salva il mont. Adesso, el dorma, el son della morte. Dopo i troni, l'ampesse, in gran temporal e in terremot che squassava la terra, si despert pian pianente ti inigui, e là, in del ciel, sura il calvari, si impissa una stela che sulla terra indormenta la disegna una cruz. E la mo che la stela, che in de lontan de Nadal, la sera impisada sura la greppia del bambino a Betlem, in co domenica, in suel mont, se levarà el sul della resurrezion, el sepulcher ad es levot, e lui, el signor, viv, el trionfa.

Grazie Franca, grazie a una volta a nome di tutti che del dialetto, al nome di tutti che del Jacques, che te che nominati, insomma, in della lettera che te get mandat, e grazie di quella bella poesia qui, che praticamente è la vita di Gesù, dalla greppia alla croce. E adesso leggiamo un po' di poesie. Per esempio, chi che ne è una bella che l'è stata mandata al canton del dialetto di Luciano quanto la fiva alla radio da Vittorio Politi, le raion di Stagne Lombard, che l'è morta dopo un qualde che gli va scritto che le rime chi. Se ved gira la gente col vestin nov, con una gran voia de mangian qualov, setati in se l'erbetta in mesa un prat, col sul in faccia che se mai comprat. Se sent che vergot che fa piacer, se gusta tut, anche un tuchel de pan, e se met de parte i dispiacer. Nel noster cor se sent un più se bon, perché in co l'è la festa di Cristian, in co le Pasqua de Resurrezione.

E adesso De Gino Olsi, Pasqua d'Aprile. Vabbè che le amo Pasqua de Mars, perché le Pasqua bassa istan, perché l'aprile comincia venerdì che viene. Pasqua d'Aprile. Che vischien stamattina all'Uncal Fos, che belle fore i fiur de spin bargnol, ier sera i brocchi eramo sec, e in dena notte i se vestid de nof. Anche i sales i gafore i suo buton, e se sente per tut udur de viola, e il vent e il suna in deli fruschi de muron, e il gena pil de bis in den macion. E il pastur e il gaimbras e il pegurin, ali peguri e il gabele tolla lana, la campagna la s'estima col suo vert, e anche l'asen e il se cambia tutto il pel. La cavalla la respa con il fer, perché che se sluntana il puledrin, la ciosa l'attacca liti con il gat, per paura che il ghiacciapa i pulesin. La sposa la porta fuori al suo putel, e la ghinsegna fa i prim passetin. La gatta la scavalca la finestra, la porta in buca un di nuelin. Li duni li fa il mester di Pasqua, li lustra il ram, li lava tutti i veder, i regassi sgura la cadena e in peperterra i curi in se la strada. La rondana la cur in ansi in dre sutta la grunda a prepararsi il gnal, e in del prat la trova l'erba secca e lavato la molta in del canal. Bruntula in lontananza en temporal, ma la terra le mie spaventata, la spita pena l'acqua e la sumensa, e la vedlura che maduri il gran. Stamattina i desliga li campani, e il Signor le mort ma le risuscitat, se slunga la giornata, ven mai sera, se rinnova tutto il mont, le Pasqua de primavera.

E adesso mando un saluto alla Tina Ardigò. Ciao Tina, buona Pasqua anche per te. La cascherina poesia che la comincia è il Venerdì Santo, ma l'è intitolata Le Pasqua. La sera del Venerdì Santo è il paese, è il ghetto e quanta alla via Crucis del Signor per ricordare il suo dolor. Le finestre gli vendubadi con fiure, querti ricamadi, va la gente a confessarsi

alouette ben piturat con la carta colorata preparat da nonna Ciada, con li brasi e il tripè in chelus e il dé in dré, la gafà la zia Giudita na gran torta margherita. Me pupà, capelli in testa, col vestì bel della festa, senza vighe tanta fressa, e il s'innavia per la messa. Per li stradi, movimento. Una Pasqua, dis la gente, fela bene in allegria, in salute e in armonia.

E adesso, dalla Magda Bodini, risort le han per te. E questo qui è il dialetto della città, che fino adesso è legit del dialetto rustico. Vesena la finestra, un po' scondida, vers mezzanotte, su statte inorecida, perché volevi sentere le campane. E ecco, finalmente, che le lontane, confuse col cincel che fa i motor, le dis al mont, risort, sei gel signor. Me goscultate un po' con commozione il gran avis della resurrezion, da che la cara vus che tu calcor, perché del noster pader dis l'amor. Gares vorrei fermare per un momento la corsa di sti om sen inferment per dire «Sculta, sculta come me, perché il Signor risort le han per te».

0: Adès i me disque che de fa un po' da reclam e poi se sentum per la seconda part. A reclam.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova, la banca cremonese di credito cooperativo, Mianna Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, e vi invito ad ascoltare la seconda parte de E adesso parlum come mangium, quater bagule in dialetto, in compagnia de Michelangelo. Donc, in della trasmissione passata, le mie che mi si è smentegate, però che è stato un po' de problemini di registrazione, e go mi ha fatto gli auguri de buon compleanno a Gigi Manfredini, perché al 21 è sgares compit 81 anni. E allora voi fala in co gli auguri, cos'è per ricordare il nostro Gigi, e go tira fuori delle registrazioni, quante film delle serate con il gruppo dialettale El Zac, che sta qui per esempio è stata fatta il 3 de giugno del 1989 in della Sala Rodi per il comitato dei pensionati, e sentum anche proprio la presentazione che è stata fatta in teatro, e la composizione le, beh, ma ascoltum la registrazione.
2: Una delle sue composizioni dedicate alla Chadin, con una delle sue Chadin, la Chadin e il femminismo.
3: La Chadin, che le è veciola e le è piena di rumatic, le per lì nasfrissa sola quanto il tempo il fa lunatic. Fin de os della basiola che si fula le giunturi, come rodi de carriola, suti duri, panie duri. Num al fatto delle vasse, su dall'ed l'entacaliti, quanto il tempo il vol cambiase, picche sfrisse reumi e triti, le lava così a sfugasse dalla solita vesina, che seguito a lamentasse anche a lei de veciolina. Ma vesò della pulera, anse veci tarucenti, iesem primi qua se c'era, e che otri endormenti. Te ti do con la garnera, per chiuntasse sui soguai, li seccata codelera. Veni, cocchi, duron e kite.

0: In eciamo affortunati, magnan del caso né dell'uff, se tant'è son c'è scampati, ma fu un fatica a tirare il buff. Ven a coche li bugati in gubonne li sarrioli, ven a coli scurriatati de conserva momofioli. Des per fa della bugata, che per bisogno de du pralas, se nu ciò mesa giornata slavacciacu nell'isias, da spiandrela in vedriata, la semet vunta e besunta, e isso fatto fin sugata, ven fa roba belle pronta. Sun cen propi docuiuni, tutta desghe du tumatic, varden po per gli otri duni come a tulle più se pratic, lavatun che è fin buni de sgiuratici e paroli, che più si cadesche suni denti indeli giassaroli, le pelten che la padella la sgiuraun con la sener, manca resta dess anchela, dessen vede tutti i sener, più nel puso va la sedela, per pulente e per fuiada, u curpe brasse canela, garesonano la ciada. E spassetone, masenin, grataroli e lavatrici ad esli a sé pirlan pirlin, rai tv, lucidatrici e pugnatin col sifulin, appena il brutto leva il buio sur al fondo un furnelin che il fugatante fa in sui. Se do proprio fignanisac, per pisar fu sotto il parol, che sciuppettin che tric e trac il passen fu finché se vol, da tiraman, ma chi va attacca, attacca brocche, strope bruchei, a fa la legna con il samme con sen fa fin deputei. Se me peu la pulentera pus al fuoco in del camin, peu ni son quan venzo sera, el disse il ben con i resin nella stalla tutta intera, bergamin, paesane o acchi, al calor della lettera, gente, besti, tacchi, tacchi. Des la sera, televisione, des la sera, carosello, e per scultare di macaron che fa reclamano al birello. Per senter di che è prambon, scultè che sto tra in vin, se come i pesti e zoi neon e conservati marubin. Per senter di tenive net, sgureve ben custe savon, cuse per dir con po' respet, su na ripeme gen del bon, né de cagnus né de maquet, ma sarì penal vetucca cuse belli de maledet de stalà con tante bucca, camai. Caddisi, chi ghe che tegna il gallicio si pulesin, chi va mosce pa la legna in se la socca con rampin, chi vorì che da sgevegna dre murona fa la voia, l'un li resi a fa culmegna d'erbaresa, se sì, che oia. Ma chi ghe bon peste mester, a genun li pretesi, dunei, nadrotte cavaler, poli, roi, oc, faravesi, es un ben non quanti penser, or, pulere, masulera, onfio i catenia doer, alle dura sta in delera, cara lei la mevesina, ghe più amor per la campagna, più ni sembo sta in casina, va sempre da compagna, me la donna cittadina, volla d'una paesana, fanca lei la siuretina, e l'aura pete ta stemana, e cos'è ste modernini, che li ol dientà impiegati, che vuol fare i cittadini ben vestiti e mei pagati, che li vanno ai ufficini, che vuol fare i petteneri, chi vuol pelle a galini, li se sente li gran siori, ben vestiti ma sciuretti. Ma se goisse proprio in città, sultanin patai braghetti, che per dire la verità, gli era curti e cose stretti, che me godit, a e pran puarini, onde tutti ste puaretti, li gagnan sotto al sosuchin. Ma mia tutti è scappati, agois certi sultani lunghi lunghi e trasfrasati stepuiani, e po' fide che scepadi a scumensia fin dai galon. Ma che ref per l'ingipadi sarà il don secar del bon? Parlo mignan d'enda poi bagni, a mignan che me l'insugni, e cose scarsa al mare i pagni, da quercia gnalli vergugni. Ma se mai vista ti tengagni, tutti vesti cui ciaparin, ni mi ha mai vis vesti con panchi te favetta anche all'uin. Sotto al sol culegadi, come i bischi fali mudi, tutti, putti o maridadi, cossi, pansi e ciapi nudi, bruti slandri svergugnati, ma avesse strini ben armome alle nadi zaspenadi tutti i morson del Cicerone. Li se stimma me li gatti, l'urli guida l'uttumobile, li volpe sgurappugnati, cat insomma le mia nobile ne li vuole andare insavati, ma vi perrucche e vesti nov. E podisi sun cemmati andà col dita tastalov, dis la duna modernina, me voi con l'om la parità, ma che lengua pran ladina, in te per tutte libertà d'esser libera cittadina de fa strabuc o igen fiol, ma che tola ne resina, ed è vil quant e ma se vol. Quanti robi se cambiadi, e come il cesso mo in delort, come andres un cen restadi da questi duni minisiort, li somani e delicadi, senza siduli né sciapin, ben vestiti e profumati, ma li tabacca me fachin. Dis la diva li trattata in mudandini in sel giornal, me voi l'om, brutta sfacciata, ma des putei gnana pensai. Dis che l'otra spudurata, voi mia tolom, ma voi putei. Cad vo veder la mecciada che è automatica anche quei? Femminismo poi la chiama, perché messa soi vesina, so mia stata mena mamma, mia duna, la giadina, femminismo, custe brama de vibraghi e mia sutani, femminismo, ma che sama de sarduni, mande arani.
1: Ecco, questa qui l'era la voce de Gigi in una serata che con fat consunto mal 3 di giugno 27 anni fa, infatti l'era il 3 di giugno dell'89 in Sala Rodi per il comitato pensionati. E adesso batti un po' cassa, batti cassa per altre spendigna nenghel, però adesso che è de fa la denuncia dei redditi, vi ricordiamo il nostro codice fiscale del gruppo dialettale El Zac, perché noi altri sono un key che ten vert el parla in dialetto, che il gamiede per dice, gli vista anche che di putei a scuola che va a ascoltare dei maestri, che ho fatto il maestro anche a me, stando anche per sé. Allora, me adesso vedo il numero del codice fiscale del gruppo dialettale ELSA. Quando fa la denuncia dei Reddit, che dice a chi ho la saga è il to 5 per mila. Voi la saga è l'ALSAC. Dame il numero del codice fiscale. Allora, 93 00 55 00 199. Dopo ver ripetiamo prima della fin, intanto ricordiamo se che lì è smialenna matita una birra in tutto il decarta che le scrivi e quando fa la denuncia dei Reddit che dici il mecin per mille che il do a chi del Zac, perché se no di chi un po' sento un po' neanche a parlare in dialetto. E gli appena sentite Gigi in del show, in del dialetto con la Ciadin e il femminismo. Donca lunedì l'era è il prim de primavera. E meglio ho leggito un po' di poesie domenica passata, ma cominciamo, cioè adesso leggiamo quei due, questa qui per esempio di Alfredo Carubelli, l'è pubblicata in sul suo libro Storie e ritratti. La primavera l'enfior de stagion o pur disum le na stagioni in fior, in tutto il corp sentì in bisigulen, sentì na smania dos che ve tormenta, le primavera ghe te giustificat, ghe te de compatite perdonat, scoltame me, e invece de stenca a fan qual mesterolo a lisenà, ciapè la bicicletta e andè in campagna e userve con tutta la tensione i gran miracoli fatti dalla natura che i pol compisse numa in ste stagioni. Le tette risvegliasse a vita nuova, le gemme insieme ai ram, le fuiuline, l'erbetta appena nata, tenerina, d'envert tant delicat, e piccoline che tante viole e tante margherite, non ti scordar di me, e fior de spen, e po del bon furment che pieni camp, el mont, el vedari, l'en gran giardin, che i gri che fa cri cri, tante fa farfale e meus de cavalette de palpogne e poche i galavron, ste attenti che i spons e che rampega gelle gatamogne, gen qual ragnet che fa la ragnatela per catturà un inset de divurà, gheiave laurente insieme ai fiur, e cerca la pastura per il mel, le vespe, le cigale canterine, indaffarade in terra le formiche e fastidiose musche senza line, non dada de profum che te stordis, la fa capì che muscin vesen, che compagna i tanti alter bis e dà vitalità a ste bel giardin. Na qual luserta che se scalda al sol, le rane cince lune in della lanca e i bisraner, purtrop che anche lur, e appena na qual dena le si incanta, wop, in den bucon i la divura, i traditor, e le lumaghe pena rotte il gus che cerca un po' d'erbetta da mangià, na lansa che la ga cambia la vesta, na topa che ga fora appena al mus, dalla sotana tame alla finestra. Col soffri-fri ghe tante rondanine e ghe sturlene i merli che si fula col so cantà gentil ghe i rusignoi e tanti pui al sul che se rapula col so cip-cip ghe tanti passaren e in alt per aria quasi attacca al sul le lodule le domina il giardin. Gennigo il deputé in mesa al prat, quai deni gioga a tegna a sconda l'egor, alteri gioga a circulen fra fra, e tutti in per terra i vuse, i canta, chi fan massedde margherite viole. Vorrei fermai, sarei proprio un peccato, ste bei putei content d'essere al sul, content d'essere al mont e d'essere na. Insieme a Narzenil, che dove cioi, che se setat per ciapa un po' de fiat, io serva attentamente tutti sti fioi, che cure vusa tame scalmanat, i rit perché i putei in allegria, ma in cor i pians, perché la gioventù ormai da tanti anni scappata via, du lagrimoni in sulle golte amar, en qual sangiut, en tira su col nas, finché un putel arrivat vesena lur per catasse la bala d'en compagna il vusa no no nona cosa fè perché piansi in deste de così seren la us del neuden la romblin cant i due cioi i gana reaction i mia pefiac i salti in pede scat Maria el disse Erneste e il gare John pianser in primavera l'è damat. Perciò, me tu mi guai in den canton, corum in mesi pratan canualter, giugum insieme a lur fine stasera, le la stagion che porta insieme ai fiur, è un po' de gioventù. La primavera.

0: E a proposito di ruba cuori in primavera, voi leggive dal Liber El Nastaren Rus della Uliana Signorini, Le Randè de Primavera. Le Randè de Primavera e me, più tela credivi de giugà, profumava la terra, le piante ire in vigor, l'erba nuela la dindulava al vent marsulen, birichine legger. L'era ndè de primavera, e me putela ben govrit, e go credit, cos'è putel te senna sit. Vardi i toch, la tobucchina, e te me paret na puina, e con te puina viva me vuoi giugà. Pians mia, te me fai mal, la tua mamma ades la tenina. L'era ndè de primavera, go sbagliat, go udiat, go patit, ma tovurit, tomia abbandonat. Ades te fo indormentà, e quan non te sarè diventat, te quintarò d'un brut temporal che nigulò de primavera all'improvvis, e il ciel della me vita e il gascurit. I fior, le rondane, la terra ga pianzit per me putela, che i soan più sebei ga tradit. L'era ndè de primavera, e con le viole te, violetta profumata, te set denter de me sbucciata. E con che la bella poesia chi della Uliana in me facendo la par della che goide che con finita anche in co, eh?
1: La bella lava al fosso ravanè.
0: Ed è chi mamma la sigla anche in te che parlavi.
1: Anche al mare. La bella.
0: Discultat. E adesso parlun come mangio, quater bagole in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Vi ricordi che la trasmissione qui l'è stata offerta all'ascolto dalla Banca Cremonese di Credito Cooperativo, Mianna Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Oh, voi ricordate a mo è il nostro numero di codice fiscale per via del 5 per 1000 quando fa il 730, quando la denuncia di Redi che dici è il mio 5 per 1000 voi dare che è del ZAC, e lui gli dirà è il codice fiscale, pronto, 93 00 55 00 c'è 99. Intanto vi ringrazio in anticipo a nom di tutti noalter del Zac e a nom anche del dialetto. Mi adesso vi saluti, vi do appuntamento a domenica che viene, mi raccomandi, gente, parlun come mangio che è un gran bel parlà. Da Michelangelo e un bel ciao ciao a tutti.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dale. A ver. Cazar un pollo.
1: Taxi.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécut, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Donna, dove sono? Nessuno ti è condannata. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero: Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora, Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. E, chinandosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là, in mezzo. Allora Gesù si alzò e gli disse: Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose: Nessuno, Signore. E Gesù disse: Neanch'io ti condanno. Va, ed ora in poi non peccare più. Per due volte Gesù scrive col dito per terra. Di nuovo si tratta della legge e di Mosè. Infatti, quando Dio scrive le tavole della legge per il suo popolo che attraversa il deserto, è lo stesso verbo. Il suolo, la terra degli uomini. È questa nuova tavola di pietra sulla quale una legge nuova che compie quella antica è inscritta da Cristo stesso. E questa legge nuova, che non è diversa da quella antica, è enunciata così: Neanch'io ti condanno, va, ed ora in poi, non peccare più. La donna presentata dagli scribi e dai farisei non sembra essere accusata a torto. Non si dice che non abbia peccato, ma a che serve soffermarvisi, visto che nessuno è ingenuo, nessuno è senza peccato? E Gesù, l'innocente, si schiera dalla parte dei peccatori una volta di più e come loro non getta alcuna pietra. Il suo modo di liberarci dalla sventura e dalla condanna consiste nel non lasciare alcuna presa all'accusa. Questa volta Gesù costringe i capi al giudizio senza accusare nessuno. La sua retorica è temibile ed egli ritorce contro di loro la trappola che gli veniva tesa. È una legge che non cambia dall'inizio della Bibbia e in tutta la storia del popolo di Dio. L'accusa ricade sull'accusatore. Sono le nostre opere che ci giudicano. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Al contrario, il fatto di non condannare è un atto di creazione. È volere che l'altro viva. Quando Gesù scrive per terra con la mano e fa di tutto il suo essere un baluardo contro l'accusa che stava per uccidere la donna adultera, egli crea. Quando rimanda la donna a casa sua, viva, incoraggiandola a preservare questa innocenza, incoraggiandola a non peccare più, egli crea. Quando, uniti a Cristo,

0: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Monopoli. Ago e filo per cucire vite che altrimenti non si sarebbero mai incontrate. Borse, tovaglie per la colazione, gnomi per abbattere la diffidenza verso la diversità. A Monopoli, in provincia di Bari, c'è una sartoria sociale nata grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica che rinsalda la comunità. Don Michele Petruzzi, direttore della Caritas diocesana di Conversano Monopoli.
1: Il progetto Generazione Chilometro Zero è nato 3 anni fa all'interno della diocesi di Conversano Monopoli, finanziato anche con i fondi 8 per 1000, nato dall'esigenza di coinvolgere ragazzi tra i 16 e i 28 anni in esperienze di servizio, ma soprattutto in esperienze di incontro con l'altro, con la diversità, perché aiuta a crescere con relazioni sane, relazioni di rispetto, relazioni dove nessuno è chiamato a dover elemosinare la propria dignità, ma la ritrova in se stesso e nel rapporto con gli altri.
0: La formazione è affidata a volontari e a mamme che mettono il loro tempo libero a disposizione della convivialità. Aghi, forbici, stoffe e macchine per cucire aiutano a prendersi cura di chi altrove sarebbe incastrato in un'etichetta legata alla sua disabilità. La sartoria sociale regala non solo un mestiere, ma è anche un'opportunità di crescita in cui domina il linguaggio dell'amore che guida creazioni dal profumo di futuro. Fabrizio e Viviana Altomari, volontari Caritas.
2: Non è solamente un'attività dove sperimentiamo, dove impariamo un mestiere, ma soprattutto un momento esperienziale di condivisione di vissuti. La bellezza di questa esperienza è che, a prescindere dall'età, a prescindere dalle abilità, a prescindere dalle quelle che vengono a essere comunemente definite diversità, ognuno può dare il proprio contributo e favorire alla crescita collettiva.
3: Tutti i prodotti che vengono realizzati in sartoria sociale sono il racconto di un gruppo che cammina insieme, e questo fa sì che magari la persona che viene e sceglie il prodotto sulla bancarella nel mercatino vede appunto una tovaglietta, una shopping bag, ma per noi è una storia. Una storia di amicizia, di legami.
0: Il laboratorio sartoriale intende spingere i più giovani a comprendere l'importanza del vivere senza etichette, ma all'insegna dello stare assieme. Carla, Katia, Sofia e Stefano, beneficiari del progetto.
4: Io penso che chiunque possa dare un contributo, chiunque possa essere la goccia in un oceano immenso che è la vita.
5: Non è un posto che mi scansa, no, è tutti insieme come una famiglia, nessuno giudica, e me è stare tutti insieme, a me piace tantissimo stare qua.
6: Nel produrre questi prodotti ovviamente c'è tanta felicità, tanta emozione, soprattutto quando vediamo la gente che li apprezza, che dà il suo contributo per lo sviluppo di questo progetto.
7: Io ritengo personalmente che questo laboratorio sia la via regia per l'estrinsecazione dall'emarginazione all'emancipazione.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto di amore.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La parola del giorno. Dal secondo libro delle cronache. Dopo la morte di Joiada, i comandanti di Giuda andarono a prostrarsi davanti al re, che allora diede loro ascolto. Costoro trascurarono il tempio del Signore, Dio dei loro padri, per venerare i pali sacri e gli idoli. Per questa loro colpa, l'ira di Dio fu su Giuda e su Gerusalemme. Il Signore mandò loro profeti perché li facessero ritornare a Lui. Questi testimoniavano contro di loro, ma non furono ascoltati. Allora lo Spirito di Dio investì Zaccaria, figlio del sacerdote Joiada, che si alzò in mezzo al popolo e disse: «Dice Dio, perché trasgredite i comandi del Signore? Per questo non avete successo. Poiché avete abbandonato il Signore, anche egli vi abbandona». Ma congiurarono contro di lui e per ordine del re lo lapidarono nel cortile del Tempio del Signore. Il re Joas non si ricordò del favore fattogli da Joiada, padre di Zaccaria, ma ne uccise il figlio, che morendo disse: «Il Signore veda e ne chieda conto».
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi dico, non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo, e il corpo più del vestito. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo, non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena.
2: Di fronte alla situazione di tante persone, vicine e lontane, che vivono in miseria, questo discorso di Gesù potrebbe apparire poco realistico se non evasivo. In realtà, il Signore vuol far capire con chiarezza che non si può servire a due padroni, Dio e la ricchezza. Chi crede in Dio, Padre pieno d'amore per i suoi figli, mette al primo posto la ricerca del suo regno, della sua volontà, e cioè proprio il contrario del fatalismo o di un ingenuo irenismo. La fede nella provvidenza, infatti, non dispensa dalla faticosa lotta per una vita dignitosa, ma libera dall'affanno per le cose e dalla paura del domani. Gesù ci ha dimostrato che cosa significa vivere con i piedi ben piantati per terra, attenti alle concrete situazioni del prossimo e al tempo stesso tenendo sempre il cuore in cielo, immerso nella misericordia di Dio.
3: Dalle teche di RCN presentiamo L'utile e il dilettevole.
4: Cose da fare e cose da sapere.
3: Indovina chi viene a cena? Di Valentina Crepax per Pratica del gennaio 1989. In studio Giancarlo Paladini.

dunque, martedì vengono a cena i suoceri, venerdì viene a cena il signor direttore. Sabato sera arrivano in massa 12 amici conosciuti l'estate scorsa in campeggio. Domenica è il turno della nonna, ma beh, quella non conta perché tanto viene tutte le domeniche. La settimana prossima c'è da ricambiare la cena dell'avvocato che viene con la moglie e la cognata. Tra 15 giorni è d'obbligo cucinare la pernice cacciata dal capo ufficio. Quasi quasi conviene abbinare alla famiglia Rossi quella dello zio con la sua seconda moglie, e così via il dente, via il dolore. È il compleanno di Giovanni? Dunque, tra amici e colleghi saranno più di 40, le sedie non bastano di sicuro, ci vuole un pranzo in piedi. E per i piatti? Con quelli di carta si farà una figuraccia? Ricevere, che confusione! Sì, ma non sempre. Ci sono occasioni in cui non si vede l'ora di poter preparare una super cenetta per il proprio fidanzato perché sappia in anticipo che brave cuoche siamo. Altre volte invece si vorrebbe festeggiare un anniversario nell'intimità domestica, ma in maniera particolarmente affettuosa ed elegante. Insomma, invitare è molto spesso motivo di grandi dubbi, incertezze e agitazione. E capita spesso che alla fine, quando l'ospite per un motivo o per l'altro è costretto a declinare l'invito all'ultimo minuto, che la padrona di casa tiri un sospiro di sollievo, misto anche un po' di rabbia per il tempo perso a meditare sull'organizzazione della cena. Rabbia che comunque non è nulla in confronto alla gioia di poter almeno rimandare quel momento. Sarà il caso di tirare fuori i bicchieri di cristallo o di comperarne se non ne abbiamo? Meglio i tovaglioli di carta o quelli di stoffa anche se sono scompagnati? E le candele in tavola? Faranno festa o faranno funerale? E se la cena è per due, non sembrerà ridicolo servire un pollo intero? E se siamo in sei, saranno meglio due polli o uno e mezzo? Ah, la frutta e il dolce, prima l'una e poi l'altro, o viceversa. C'è poco da fare. Una cosa bella e divertente come stare in compagnia, mangiando e chiacchierando con amici e conoscenti, può metterci in uno stato d'ansia tale che arriviamo al momento in cui i primi ospiti suonano alla porta stravolte dalla stanchezza e sicure di aver sbagliato almeno una dozzina di cose. Per non perdere metà del piacere che si prova ad aprire la propria casa agli altri, basta sapersi organizzare in tempo, tenendo presenti alcune semplici regole di buone maniere. Vediamo dunque insieme quali sono le opportunità, le occasioni, le situazioni, e a seconda che abbiate 1, 10, 100 invitati. Se nei vostri progetti c'è quello di organizzare una cenetta romantica per il vostro fidanzato marito, o perché no, se siete signori, per la vostra fidanzata moglie, apparecchiate la tavola come si deve. Se avete un tavolo per 12, copritelo comunque tutto con la tovaglia e sistemate i due posti uno di fronte all'altro sui lati più lunghi, in modo che tra di voi non ci siano 100 metri di distanza. Cena a lume di candela? Benissimo se vi piace, purché non scegliate un cero da chiesa o una candela gigantesca che piazzate in mezzo al tavolo vi impedisca di guardarvi negli occhi. E lo stesso vale per i fiori, pochi, discreti, a gambo corto e non eccessivamente profumati. E poi evitate di scegliere pietanze difficili da affrontare con le posate per evitare imbarazzi a voi e al vostro ospite. Invece dovete organizzare un pranzo o una cena informale per 6 o per 8 persone, ricordate, per apparecchiare, di predisporre in anticipo i posti per gli amici. Se avete intenzione di offrire un primo e un secondo, non dimenticate di mettere due forchette, ma lasciate pure perdere il piattino per l'insalata. Potrete ornare la tavola con dei fiori, ma andrà altrettanto bene se metterete in mezzo al tavolo un bel cestino pieno di diversi tipi di pane e di grissini. Diversa la situazione se per 6 o per 8 persone dovete organizzare un pranzo o una cena molto formali. Intanto controllate che il tavolo non zoppichi e che le sedie, anche se sono scompagnate, abbiano tutte il sedile alla stessa altezza. Se ritenete di dover servire un antipasto, apparecchiando, mettete al posto delle fondine un piatto piano un po' più piccolo di quello per il secondo, che potrà anche appartenere a un servizio diverso purché fantasie e colori non facciano a pugni.
quando con la mano sinistra ritirerete i piatti per l'antipasto, appoggerete con la destra la fondina davanti a ciascun ospite, muovendovi sempre alle sue spalle. Organizzatevi in modo da avere vicino al vostro posto un carrello o un tavolino basso su cui terrete pane, acqua e vino di riserva, ma su cui non appoggerete mai i piatti sporchi impilati. Se offrirete un dessert al cucchiaio, lasciate che gli ospiti si servano da soli, oppure preparate le coppette in cucina. L'importante è che sotto ogni coppa ci sia un piattino. Il caffè si può servire sia a tavola sia in salotto. Una cena in piedi per 8-10 persone è poco festosa, ma una cena seduti per più di 12 è praticamente sempre impossibile. I pranzi in piedi sono quindi un'ottima risorsa che di solito aiuta a rendere la serata più animata e divertente. Naturalmente non occorrerà apparecchiare, ma si dovranno disporre sul tavolo i piatti impilati e le posate appoggiate ordinatamente una accanto all'altra. I bicchieri e le bevande, volendo, si possono sistemare su un tavolino a parte o su un carrello, in modo da lasciare spazio sul tavolo grande per le pietanze.

Ed ora qualche suggerimento per rinfrescarsi la memoria. Le nostre nonne conoscevano a menadito tutte le regole per apparecchiare perfettamente la tavola, regole alle quali si attenevano senza sgarrare mai né di una forchettina né di un bicchierino. Noi, un po' per disabitudine e un po' per comodità, ci dimentichiamo spesso come si fa ad allestire una tavola principesca. Ci sono casi in cui però ci troviamo costrette a combattere con una pila di piatti e posate che sappiamo bene di dover sistemare tutti sul tavolo, ma non sappiamo più quale sia il loro posto. Per fortuna le regole ferree di un tempo sono diventate meno imperative e più elastiche. Per esempio, per ciò che riguarda tovaglie e tovaglioli, non è più assolutamente detto che la tovaglia venga considerata più elegante delle tovagliette all'americana. L'importante è che l'una e le altre siano, come ovvio, perfettamente pulite e stirate e che siano di una fantasia che si accordi bene con il colore dei piatti e l'arredo della sala da pranzo. Sotto la tovaglia è indispensabile il mollettone che salva il tavolo e attutisce il rumore di piatti e posate continuamente sollevati ed appoggiati. Il tovagliolo si appoggia generalmente alla destra del piatto, ma se volete sbizzarrirvi piegandolo in mille modi diversi, potete appoggiarlo nel piatto o infilarlo nel bicchiere ad acqua, anche se forse così

un po' troppo ristorante. Indispensabili un piatto piano per le pietanze e una fondina per la pasta o la minestra. È facoltativo un secondo piatto piano al posto della fondina, naturalmente se il primo piatto non è in brodo. Solo nei pranzi davvero importanti va aggiunto un piattino per l'insalata a sinistra del piatto piano. I piattini per la frutta si portano in tavola dopo aver portato via il pane avanzato, l'oliera e la saliera. Le posate vanno sistemate intorno al piatto nell'ordine in cui si adoperano, dall'esterno verso l'interno. A destra del piatto il coltello e il cucchiaio per la minestra o una forchetta per la pasta, a sinistra una forchetta per il secondo. In orizzontale, sopra il piatto, le posate per la frutta. Vicino al piatto il coltello con il manico verso destra. Più in alto la forchetta con l'impugnatura verso sinistra e ancora più in alto, se è necessario, il cucchiaio da dessert. È buona regola mettere le forchette e i cucchiai con le punte rivolte verso l'alto e i coltelli con la lama rivolta sempre verso il piatto. Se non avete due forchette per ciascuno, ma avete ospiti molto di riguardo, potete metterne una, che poi laverete rapidamente prima di servire il secondo. In alcuni pranzi super ufficiali si vedono ancora centinaia di bicchieri accuratamente allineati davanti al piatto sulla destra. Che confusione! In realtà quelli davvero indispensabili sono due, uno per l'acqua e uno per il vino se volete servire dello spumante e fare le cose davvero come si deve. A questo punto aggiungete una flûte o una coppa. Il pane e i grissini vanno sistemati in piccole quantità, in alto a sinistra del piatto. Volendo si possono appoggiare negli appositi piattini d'argento, ma è assolutamente facoltativo. Durante il pranzo si offrirà il pane a chi non ne ha più, porgendo direttamente il cestino. Ed infine, ricordate che bisogna predisporre i posti a tavola prima che arrivino gli ospiti. È molto più pratico e molto più elegante che non deciderlo all'ultimo momento nella confusione generale. Ci si può organizzare con dei piccoli segnaposto che potrete appoggiare sul tovagliolo o sistemare di fronte a ogni piatto. Ma se preferite tenere a mente la disposizione di ciascun invitato, dovrete accompagnarlo personalmente alla propria seggiola. Già, ma dove bisogna fare sedere gli ospiti? L'etichetta prevede che i padroni di casa siedano l'uno di fronte all'altra ai due capi del tavolo, ma spesso è più pratico che si sistemino nei posti più comodi per raggiungere la cucina. Marito e moglie avranno alla loro destra l'ospite più di riguardo o il più anziano, e alla loro sinistra quello che viene subito dopo per età o per importanza. Le signore siederanno al fianco del padrone di casa e viceversa. Se con la cena o il pranzo si vuole festeggiare un invitato in particolare, di fronte a lui si farà accomodare l'ospite più di riguardo o comunque la persona che pensate lui prediliga. I componenti di una coppia non dovrebbero mai essere seduti vicini, ma diagonalmente, uno di fronte all'altro. Spesso però queste regole risultano impossibili da seguire e quindi è forse meglio far sedere vicine le persone che possono avere più interessi in comune per rendere più stimolante la conversazione.

0: Ed ora una serie di consigli per non farvi prendere dal panico se avete deciso di fare un invito importante. Innanzitutto, controllate che la vostra casa sia pulita in ordine, ma non mettetevi a fare le pulizie di Pasqua anzitempo. Avrete già il vostro da fare a riordinare quando gli ospiti se ne saranno andati. E ricordate che nessuno viene o dovrebbe venire in visita per controllare se c'è polvere sulla vostra libreria, ma si spera per chiacchierare piacevolmente in un ambiente accogliente. Se non avete un attaccapanni abbastanza grande per accogliere i cappotti di tutti i vostri ospiti, non vi disperate. Potete appoggiarli sul vostro letto, cosa che d'abitudine è anche più educata comunque fare con le pellicce delle signore, perché le pellicce malamente appese potrebbero prendere brutte pieghe. Siate furbi, apparecchiate la tavola per tempo e organizzate un menù che non vi costringa a stare in cucina mentre gli altri sono a tavola o in salotto per un aperitivo. Le pietanze al forno sono l'ideale, anche perché potete prepararle con un certo anticipo e avere così una mezz'oretta di riposo prima che suoni la porta. Se vivete da soli e dunque non potete farvi aiutare dal partner, organizzatevi in modo da dovervi alzare da tavola il meno possibile, lasciando gli invitati senza di voi. Offrite così un piatto unico, per esempio riso pilaf con contorno di carne o pesce, o preparazioni che possono aspettare senza problemi. Capita poi sempre più spesso che si debba organizzare una cena perché quel tale ospite vuole a tutti i costi assaggiare una vostra specialità che però vi costringe a stare in cucina fino all'ultimo minuto o che vi obbliga ad andare continuamente su e giù minacciando la pulizia del vostro vestito. Niente di male se indosserete sopra l'abito elegante un grembiule da cucina altrettanto elegante, pulito e stirato a fiori o a righe con qualche volano o comunque più ricco e speciale del vostro grembiule quotidiano va sempre bene. Non dimenticate però di levarvelo una volta portata in tavola la vostra specialità. A proposito di abbigliamento, ricordate che il vestito della padrona di casa deve sempre essere un po' meno elegante di quello che prevede indosseranno le sue ospiti. Non eccedete con gioielli vistosi, indossate qualcosa che vi permetta di muovervi agevolmente tra pentole e piatti e così niente tacchi alti, se non siete equilibriste provette, si intende. Ed infine, non sapete che cosa fare dei bambini? Beh, se sono molto piccoli fateli mangiare prima e poi a letto, subito dopo aver dato il benvenuto agli ospiti in pigiama e vestaglia, se vi piace. Se sono grandicelli e la mattina dopo non c'è scuola, possono partecipare alla cena rendendosi utili. Dando loro l'opportunità di alzarsi ogni tanto per qualche piccolo servizio, si riuscirà a tenerli più tranquilli, senza farli annoiare. Avete ascoltato?
1: L'utile e il dilettevole.
0: Cose da fare e cose da sapere. Indovina chi viene a cena? Di Valentina Crepax per Pratica. In studio Giancarla Palladini che vi ringrazia per l'attenzione.

Carissimi amici, nel Vangelo di questa domenica il Signore Gesù ci dice qualcosa che ha il sapore di un abbraccio. Non abbiate paura. Lo dice non una volta, non due, ma tre volte in pochi versetti. E quando Gesù nei Vangeli ripete qualcosa per tre volte, significa che è davvero importante. Vuol dire che sa quanto spesso la paura abiti nei nostri cuori. Siamo ancora nel capitolo 10 di Matteo, nel grande discorso missionario, e Gesù sta preparando i suoi discepoli ad uscire, ad annunciare la buona notizia e a testimoniare quello che stanno vivendo con Gesù. E Gesù sa benissimo che incontreranno resistenze, incomprensioni e a volte vera ostilità. Non nasconde loro niente, ma dice: non abbiate paura. E perché non dobbiamo avere paura? Gesù ci dà una ragione concretissima, quasi tenera. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Pensaci un momento. Dio conosce ogni capello della tua testa, sa quanti ne hai, quanti ne perdi ogni giorno. Se ha questa cura per un dettaglio così piccolo, che cosa non farà per te, per la tua vita, per le tue preoccupazioni, per le tue paure? E poi aggiunge: due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia. Voi valete più di molti passeri. Dio non è distratto. Dio non dimentica. Dio è lì con te proprio oggi, in questo momento, anche se a volte non lo senti, anche se le circostanze che stai vivendo sembrano dire il contrario. La paura è una delle trappole più potenti nella vita di un cristiano. La paura di parlare di Dio agli altri, la paura del giudizio degli altri, la paura di non essere all'altezza, la paura di perdere qualcosa se segui davvero il Vangelo. E Gesù conosce queste paure e non le sminuisce, ma dice: vai avanti comunque. Io sono con te. San Paolo lo scriveva bene. Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza. Lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto nel battesimo e nella cresima non è uno spirito che si ritira davanti alle difficoltà. È uno spirito coraggioso, ardente, libero. Gesù poi aggiunge una parola che potrebbe sembrarci dura, ma che in realtà è una promessa meravigliosa. Chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anche io lo riconoscerò davanti al Padre mio. Riconoscere Gesù non significa necessariamente fare grandi discorsi o portare il Vangelo in piazza, ma significa dire, affermare con la propria vita, con le proprie scelte, con la propria gioia, con il proprio linguaggio che Gesù è il centro ed è il centro della nostra vita, che Lui è la fonte della nostra gioia. A volte non servono nemmeno le parole, basta che la gente ti guardi e si chieda: ma perché questa persona ha questa pace? Questa gioia, da dove viene questa speranza nonostante tutto? E lì hai già testimoniato, lì Gesù ti ha già riconosciuto. Oggi voglio incoraggiarti: se c'è qualche cosa che ti spaventa nel tuo cammino di fede, se c'è una situazione in cui senti che dovresti parlare di Dio, ma la paura ti blocca, affidala al Signore, di a Gesù: Signore, ho paura, ma sono il tuo strumento.
le forze, ti prego, mettile tu e vedrai che qualcosa si muove. Allora prega con me dicendo: grazie, Signore Gesù, perché conosci ogni capello del mio capo. Grazie perché non sono solo, perché la tua presenza mi precede ovunque io vada. Donami oggi il coraggio di riconoscerti davanti agli uomini, alle persone che incontrerò, con cui vivrò, e di testimoniare la tua bellezza con gioia e con libertà. Allontana la paura dal mio cuore e riempimi del tuo Santo Spirito. E a te, Signore Gesù, sia sempre l'onore.

l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quindi, carissimi amici, oggi non abbiate paura, non avere paura. Dio è con te. Annuncialo con gioia, con le tue parole e in tutta la tua vita.

Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta

la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per una alimentazione per tutti. Preghiamo affinché lo sport sia uno strumento di pace, incontro e dialogo tra culture e nazioni, e perché promuova valori come il rispetto, la solidarietà e il miglioramento personale. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa eucaristica. Ti preghiamo, Signore, affinché l'Eucaristia sia sempre il cuore della Tua Chiesa, divenendo segno reale di comunione e condivisione fraterna. Intenzione di preghiera del clero. Preghiamo perché i sacerdoti riscoprano ogni giorno di più la forza dell'adorazione eucaristica, perseverante e silenziosa, e possano così ottenere dal cuore di Gesù la conformazione ai suoi stessi sentimenti di misericordia, pazienza e mitezza. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore, e sposo dalla Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi, e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone, che in questi due giorni ci è vicinissimo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiera antica alla Santa Vergine Maria del Fonte di Caravaggio. Ti siamo grati, o Vergine carissima di Caravaggio, per le innumerevoli misericordie che hai diffuso sopra di noi. Continua a proteggere i tuoi figli dagli innumerevoli pericoli che da ogni parte e in ogni momento li circondano. Noi siamo deboli e incauti. Non abbandonare i nostri figli, ma guardali sempre con occhi di pietà e soccorrili continuamente con la grande tua bontà. Nostra Signora di Caravaggio, prega per noi. Buona giornata a tutti. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria,
1: santi, voi fratelli e sorelle,
0: di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in Te, ascolta benigno le nostre invocazioni. E poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il Tuo aiuto, soccorrici sempre con la Tua grazia, perché fedeli ai Tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal secondo libro delle cronache. Dopo la morte di Ioiada, i comandanti di Giuda andarono a prostrarsi davanti al re, che allora diede loro ascolto. Costoro trascurarono il tempio del Signore, Dio dei loro padri, per venerare i pali sacri e gli idoli. Per questa loro colpa l'ira di Dio fu su Giuda e su Gerusalemme. Il Signore mandò loro profeti perché li facessero ritornare a Lui. Questi testimoniavano contro di loro, ma non furono ascoltati. Allora lo Spirito di Dio investì Zaccaria, figlio del sacerdote Ioiada, che si alzò in mezzo al popolo e disse: «Dice Dio, perché trasgredite i comandi del Signore? Per questo non avete successo, poiché avete abbandonato il Signore, anch'egli vi abbandona». Ma congiurarono contro di lui e per ordine del re lo lapidarono nel cortile del Tempio del Signore. Il re Ioias non si ricordò del favore fattogli da Ioiada, padre di Zaccaria, ma ne uccise il figlio, che morendo disse: «Il Signore veda e ne chieda conto». All'inizio dell'anno successivo salì contro Ioas l'esercito degli Aramei. Essi vennero in Giuda e a Gerusalemme, sterminarono fra il popolo tutti i comandanti e inviarono l'intero bottino al re di Damasco. L'esercito degli Aramei era venuto con pochi uomini, ma il Signore mise nelle loro mani un grande esercito, perché essi avevano abbandonato il Signore, Dio dei loro padri. Essi fecero giustizia di Ioas. Quando furono partiti, lasciandolo gravemente malato, i suoi ministri ordirono una congiura contro di lui, perché aveva versato il sangue del figlio del sacerdote Ioiada, e lo uccisero nel suo letto. Così egli morì e lo seppellirono nella città di Davide, ma non nei sepolcri dei re. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: La bontà del Signore dura in eterno.
1: La bontà del Signore dura in eterno.
0: Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide, mio servo. Stabilirò per sempre la tua discendenza, di generazione in generazione edificherò il tuo trono.
1: La bontà del Signore dura in eterno.
0: Gli conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza gli sarà fedele. Stabilirò per sempre la sua discendenza, il suo trono come i giorni del cielo.
1: La bontà del Signore dura in eterno.
0: Se i suoi figli abbandoneranno la mia legge e non seguiranno i miei decreti, se violeranno i miei statuti e non osserveranno i miei comandi.
2: La bontà del Signore dura in eterno.
0: Punirò con la verga la loro ribellione e con flagelli la loro colpa, ma non annullerò il mio amore e alla mia fedeltà non verrò mai meno.
2: La bontà del Signore dura in eterno.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: nessuno può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo, il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo, non faticano e non filano, eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece anzitutto il regno di Dio e la giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. Parola del Signore.

Beh, usciamo da questa celebrazione sicuramente consolati, nel senso che più volte abbiamo ascoltato che Gesù dice: non preoccupatevi per la vostra vita, di che cosa mangerete, di che cosa berrete, che cosa indosserete. E quindi davvero usciamo da questa chiesa con una sana tranquillità. Perché è vero, quando l'uomo si preoccupa, e vuol dire occuparsi prima delle cose che ha da fare, delle cose che ha da dire, della sua vita in generale, rischia di dimenticarsi del Signore, rischia di dimenticarsi dei fratelli che ha accanto, rischia di camminare da solo. Noi invece usciamo da questa celebrazione eucaristica tranquilli, perché il Signore ci conosce in profondità, perché il Signore sa di che cosa abbiamo bisogno, e quindi è bello avere un Dio così, che ci conosce, che ci dice: non preoccuparti, a quelle cose lì ci penso io. Tu piuttosto cercate innanzitutto il regno di Dio. Tu piuttosto ogni giorno cerca di essere quel cristiano semplice, quel cristiano contento, quel cristiano che cerca il Signore non da solo, ma in mezzo ai suoi fratelli. Che bello vivere così, che bello vivere nel mondo, sempre alla ricerca di quel Dio che davvero nella vita di ogni giorno si fa vedere, né? Si fa toccare, si fa sentire. Ma se i nostri occhi, le nostre mani, le nostre orecchie sono preoccupati a fare altro, si rischia di non vedere, di non sentire, di non toccare quel Dio che è presente in mezzo a noi. E quindi davvero usciamo da questa nostra chiesa parrocchiale contenti perché abbiamo celebrato l'Eucaristia insieme e contenti perché ancora una volta il Signore ci dice parole vere, buone e sante.

0: Fratelli, l'umiltà è la nostra forza, consapevoli della nostra debolezza, rivolgiamoci al Signore e preghiamo.
1: Sii buono con noi, Signore.
0: Sii buono con noi, Signore.
1: Per coloro che affrontano difficoltà nel rimanere fedeli alla propria missione, perché nell'illuminazione interiore trovino il segno del soccorso di Dio. Preghiamo.
0: Sii buono con noi, Signore.
1: Per coloro che pongono eccessiva fiducia nelle ricchezze, perché arrivino a sperimentare la provvidenza e la bontà di Dio. Preghiamo.
0: Sii buono con noi, Signore.
1: Per coloro che possiedono beni materiali, perché non ne siano schiavi, ma sappiano condividerli con i fratelli. Preghiamo.
0: Sii buono con noi, Signore.
1: Per gli artisti, i poeti, i pittori, gli scrittori, gli scultori, i letterati, perché utilizzino i loro talenti per la gioia dello spirito e per la crescita interiore delle persone. Preghiamo.
0: Sii buono con noi, Signore. O Dio, creatore del mondo, Gesù ci ha indicato i gigli del campo come immagine della Tua sollecitudine per noi. Ravviva la nostra fede nella Tua bontà e donaci di cercare, prima di tutto, il Regno di Dio e la Sua giustizia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: fino a quando tu vorrai, con la mano nella tua camminerò.
1: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
0: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
1: O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori.
0: Sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
0: Che cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e renderti grazie sempre, in ogni luogo, Dio onnipotente ed eterno. Tu sei l'unico Dio vivo e vero, l'universo è pieno della tua presenza, ma è soprattutto nell'uomo creato a tua immagine, hai impresso il sigillo della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano, al progetto della creazione, e gli doni il tuo spirito, perché in Cristo uomo nuovo diventi artefice di giustizia e di pace. E noi, uniti agli angeli santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie, perché ci resi degni di stare nella tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, e lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli apostoli, i santi Fermo e Rustico nostri patroni, San Luigi Gonzaga patrono del nostro oratorio, San Carlo Acutis e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tu è regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donali unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Fratello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degna di partecipare, ma di soltanto una parola che io sarò salvato.

Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Ricordo per chi desidera stasera alle 20:45 il Santo Rosario in Santa Elisabetta per la piccola Fatu. Grazie e buona giornata.

Buona giornata a tutti e ben sintonizzati su RCN Radio Cittanova in Blu, Spazio Magnolia, lo spazio dedicato alla parrocchia dei Santi Fermo e Rustico di Caravaggio. Stamattina in compagnia di Enrica fino a poco prima delle ore 10.

Avete appena ascoltato la messa celebrata da Don Andrea. Le messe proseguiranno oggi alle ore 11 in San Bernardino, dove sarà celebrato il matrimonio Rocchetti-Verderio. Facciamo i nostri migliori auguri ai novelli sposi che intraprendono quindi oggi un nuovo cammino. Le messe proseguiranno alle ore 18 a Masano, Vidalengo e Misano e saranno celebrate rispettivamente da Don Bruno, Don Paolo e Don Facchinetti. Alle ore 18 la messa in parrocchia sarà invece celebrata da Don Giansante in ricordo di Manzoni Giuseppe e Maria, defunti della classe 1947, Bernardo, Adele, Angelo e Luisa. In ricordo inoltre di Milanesi Angelo e famiglia, Coati Natale, Galbiati Luigi e Galimberti Angela, e di Maffesi Cesare, Elvira e Fabbrica Piera.

Domani, domenica 21 giugno, dodicesima domenica del tempo ordinario. Alle ore 8 la messa sarà in San Pietro, celebrata da Don Paolo in ricordo di Plebani Massimo. Sempre alle ore 8 sarà celebrata a Misano da Don Gabriele e ancora alle ore 8 a Masano da Don Bruno. Alle ore 9 la messa sarà celebrata in ospedale da Don Andrea. 9.30 messa in parrocchia celebrata da Don Giansante in ricordo di Merisio Angelo, Alberto e defunti della famiglia Ruggeri e Provesi, defunti della famiglia Baruffi Andrea e Guerrera Serafina. Alle ore 10 la messa sarà celebrata a Vidalengo da Don Paolo, alle 10.30 a Masano da Don Bruno. Alle 10.30 ancora a Misano la messa sarà celebrata da Don Gabriele e alle ore 11 in parrocchia la messa sarà celebrata da Don Giansante, messa pro populo. Alle ore 18, sempre domani, a San Bernardino Don Andrea celebrerà la messa in ricordo di Gigi, Tirloni Angela, Toffetti Sandro e famiglia, Mombrini Giovanna, Grasselli Angelo e Margherita.

lunedì 22 giugno. Come già ormai sapete, durante il periodo del Grest, la messa sarà anche alle ore 7 celebrata in Santa Elisabetta da Don Andrea. Poi alle ore 8:30 in parrocchia sarà celebrata da Don Giansante in ricordo di Merisio Francesco e Carla. 8:30 a Masano da Don Bruno, alle 9 a Misano sarà celebrata da Don Facchinetti e alle 18 a Vidalengo da Don Paolo. Alle 20:45 in parrocchia Don Gabriele celebrerà la messa in ricordo di Marta Giampaolo e Mondini Giovanni.

3 giugno, ore 7, messa in Santa Elisabetta, celebrata da Don Andrea. 8:30, in parrocchia, celebrata da Don Giansante, in ricordo di Maffesi Cesare, Lina e Renzo. Ore 9, a Misano, celebrata da Don Facchinetti. Alle 18, a Vidalengo, celebrata da Don Paolo. E sempre alle ore 18, in San Pietro, celebrata da Don Gabriele, in ricordo di Egidio e Rosenda. 20:45, messa a Masano, celebrata da Don Bruno.

4 giugno, Natività di San Giovanni Battista, ore 7, messa in Santa Elisabetta, celebrata da Don Andrea, 8:30, messa in parrocchia celebrata da Don Giansante in ricordo di Battista e Angelo Milanesi, ore 8:30 a Masano, celebrata da Don Bruno, ore 9 a Misano, celebrata da Don Facchinetti, ore 18 a Vidalengo, celebrata da Don Paolo.

Arriviamo a giovedì 25 giugno, alle ore 7 la messa sempre in Santa Elisabetta celebrata da Don Andrea, 8:30 in parrocchia celebrata da Don Giansante in ricordo di Nino e defunti della famiglia Gelmi e Sapelli, 8:30 a Masano celebrata da Don Bruno, alle 9 a Misano celebrata da Don Facchinetti, alle ore 18 la messa sarà celebrata in Santa Liberata da Don Gabriele in ricordo di Pala Teresina, Vicario Gaspare e Anna Maria. Alle 20:30 messa a Vidalengo celebrata da Don Paolo.

26 giugno, ore 7 messa in Santa Elisabetta celebrata da Don Andrea, 8:30 in parrocchia celebrata da Don Giansante, 8:30 a Misano da Don Bruno, ore 9 a Misano da Don Facchinetti, ore 15 messa in San Bernardino celebrata da Don Gabriele e in questa occasione ci sarà la celebrazione del matrimonio Airoldi-Gastoldi. Anche qui porgiamo i nostri migliori auguri ai novelli sposi. Ore 18, messa a Vidalengo, celebrata da Don Paolo. E arriviamo velocemente a sabato 27 giugno, ore 8:30. Ecco, quindi il sabato non c'è la messa delle ore 7 in Santa Elisabetta come durante tutta la settimana durante il Grest, ma la messa sabato 27 è alle 8:30 in parrocchia celebrata da Don Gabriele, alle ore 18 a Masano da Don Bruno, sempre alle ore 18 a Vidalengo e a Misano celebrata rispettivamente da Don Paolo e da Don Facchinetti, e ancora alle ore 18 in parrocchia celebrata da Don Giansante in ricordo di Merisio Angelo, Cattaneo Gianni e Letizia, Merisio Domenico e Teresa, Cattaneo Giacomo, defunti della famiglia di via Don D'Apri, coniugi Zuccotti Pierino e Toffetti Giuseppina, Pasch, Brambilla Pino e Bosis Caterina. Ed ora vi lascio all'ascolto di un brano musicale del Gianverde.

Ed eccoci di nuovo insieme per segnalarvi alcuni appuntamenti delle prossime giornate. Allora, come avete già sentito da Don Andrea durante la messa, stasera alle 20:45 ci sarà il rosario in Santa Elisabetta in ricordo di Fatu. Poi vediamo alcuni appuntamenti. Sempre stasera l'Associazione Teatrale Corpo di Bacco, in collaborazione con l'Associazione Teatrale Laboratori in Corso, con il patrocinio della città di Caravaggio, presenta Campioni nella vita, storie di vita e di sport a confronto. La serata sarà presentata da Federica Cavalli e interverranno alcuni atleti paralimpici, in particolare Ariola Dedai, atleta paralimpica nella specialità dell'atletica leggera, Simone Dessi, campione internazionale di box in carrozzina, Francesco Rossini, allenatore di basket integrato del CSI di Rivolta d'Adda. La serata si svolgerà presso il chiostro di San Bernardino alle ore 20:30. Siamo tutti invitati.

domenica 21 giugno alle ore 17 presso il nostro Teatro San Carlo ci sarà l'esibizione del coro Stecchino d'Oro di Treviglio dal titolo Sotto questo cielo tu puoi essere un seme di pace. Quindi ricordo, domani alle ore 17 presso il Teatro San Carlo ci sarà questa interessante

i ragazzi con una preghiera. Inizia già la terza settimana del Grest. Poi vediamo ancora, giovedì 25 giugno, invece alle ore 21, riunione dei genitori partecipanti, dei partecipanti ai campi estivi in montagna. La riunione si terrà in oratorio, quindi appuntamento giovedì 25 giugno, ore 21 in oratorio, per i genitori di tutti i ragazzi che parteciperanno ai campi estivi.

Domenica prossima, in occasione della giornata per la carità del Papa, al termine delle messe raccoglieremo il contributo perché il Papa possa aiutare la Chiesa Cattolica dove c'è bisogno. Poi, per quanto riguarda ancora alcuni altri avvisi, la messa delle ore 7 in Santa Elisabetta, ve l'ho già ricordata durante appunto il calendario delle messe. Poi ricordo di Don Pier Perdomini nell'anniversario dell'ordinazione sacerdotale, elezione musicale e Santa Messa domenica prossima in San Bernardino. E comincio già ad anticiparvi anche alcuni appuntamenti riguardanti la festa di San Pietro. Venerdì, sabato e domenica ci sarà appunto, sarà l'occasione per far festa, per la festa di San Pietro. Alle ore 19:30 ci sarà anche la possibilità di cena in oratorio, l'oratorio San Luigi, e domenica sera ci sarà l'estrazione dei premi della lotteria. Vi lascio ancora in compagnia di un brano musicale.

Oggi la Chiesa festeggia San Silverio, uno dei santi che la Chiesa oggi festeggia, San Silverio, Papa e Martire. Nativo di Frosinone, Silverio, eletto nel 536, è Papa per circa un anno e mezzo. Coinvolto nella guerra tra Bizantini e Goti per il possesso della penisola italica, lotta strenuamente contro le eresie monofisite. Per ordine dell'imperatrice Teodora viene esiliato sull'isola di Ponza, dove troverà la morte. Noi facciamo i nostri auguri a tutti coloro che portano questo nome, sia al maschile che al femminile, a tutti coloro che oggi hanno un anniversario da ricordare, una festa, ecco, qualcosa da festeggiare. Ecco, a tutti quanti facciamo i nostri migliori auguri e vi propongo adesso un brano musicale dai Controtempo, dal titolo Grazie.

abbandonato così e che grazie ad un respiro sono vivo. Grazie della storia che m'hai dato fino a qui e del brivido che sento quando scrivo.

E con l'arrivo della bella stagione, il caldo in questi giorni tra l'altro si fa sentire anche in modo furibondo, potremmo dire, così volevo riproporre ancora alcuni itinerari, mete, in quella rubrica che io avevo chiamato Viaggiamo con la fantasia. Gli articoli che vi leggerò sono tratti dal settimanale Famiglia Cristiana. Il primo che ho scelto, di leggere per voi è quello riguardante i treni panoramici. Ci saranno 8 tappe. Oggi io vi leggerò la prima delle tappe che riguarda il Bernina Express, il trenino così che noi, che magari già qualcuno di voi ha avuto la possibilità di fare. Io stessa l'ho fatto 2 volte e l'ho trovato bellissimo, quindi condivido con voi questo articolo. Il celebre Trenino Rosso dal 1910 unisce l'Italia alla Svizzera tra valli e montagne e dopo St. Moritz c'è una tratta tutta da scoprire. Ha l'aspetto di un giocattolo, ma fa parte del patrimonio UNESCO dal 2008. Comincia in territorio italiano, ma percorre un itinerario quasi interamente svizzero. È rosso, ma si immerge nel verde dell'estate e nel bianco abbagliante dell'inverno. È appunto il Trenino Rosso del Bernina, che attraversa una tratta della ferrovia retica e, nella sua versione express, offre un viaggio da favola tra paesaggi naturali, campi coltivati, mandri di mucche che brucano pigre l'erba, incuranti del trenino che passa e villaggi che sembrano usciti dal mondo fatato del c'era una volta. È un'esperienza che va fatta almeno una volta, se possibile due. Prima in estate, quando il paesaggio mostra tutte le sfumature del verde dei prati e dei boschi e dell'azzurro dei laghi e dei cieli, con un po' di bianco nelle lingue dei nevai perenni e nelle nuvole basse che accarezzano gli alberi. E una seconda volta in inverno, quando tutto è avvolto nella magia e nel silenzio della neve, che può comunque arrivare a sorpresa anche fuori stagione, come è capitato a chi scrive che si è trovata a maggio a 0 gradi sotto una nevicata fitta e immersa in un paesaggio lattiginoso più lunare che alpino. Nel 2025 il Bernina Express ha registrato oltre 453.000 passeggeri, con un aumento del 13% rispetto al 2024, segnando un record storico. Questi dati si riferiscono esclusivamente al treno panoramico e non includono il traffico dei treni regionali che continuano a svolgere una funzione fondamentale per la mobilità locale e sono utilizzati anche dai turisti senza bisogno di prenotazione. Per attraversare le Alpi a bordo del Trenino Rosso arrivano visitatori soprattutto dall'Italia e da altri paesi europei, in primis la Germania, ma anche dal lontano Giappone, dall'America del Sud e dai paesi arabi. Si tratta di un itinerario che può essere affrontato in giornata, limitandosi alla prima tratta che da Tirano porta a St. Moritz, ma che può trasformarsi anche in un viaggio di più giorni con soste intermedie, magari nei paesi più piccoli, dove i costi per vitto e alloggio sono più contenuti. Scegliere di viaggiare durante la settimana invernale, che nel weekend rende inoltre più facile trovare posto sia sul treno stesso che per pernottare. Per chi arriva a Tirano in treno, occorre uscire dalla stazione delle ferrovie italiane e dirigersi sulla sinistra verso quella delle ferrovie retiche. Si può optare per 2 modalità di viaggio. Il treno regionale, anch'esso rosso ma con finestrini tradizionali e fermate in tutte le stazioni, e sicuramente più economico, oppure il Bernina Express con le sue grandi vetrate panoramiche che permettono di ammirare il paesaggio in tutta la sua bellezza. Il tratto iniziale del percorso vede il treno inerpicarsi lentamente, percorrere il primo ponte in pietra, quello elicoidale di Brusio, che fa un giro di 360 gradi,
lasciando sotto di sé la valle, immaginando di vedere Heidi che rincorre le caprette, tanto sembra tutto finto. Lindo, perfetto. Il treno si addentra nella Val Poschiavo, di lingua italiana, dove si pratica l'agricoltura biologica e si coltivano le erbe officinali, che poi l'erboristeria Raselli trasforma in tisane, rimedi erboristici e tè speziati, e che sono alla base delle famose caramelle Ricola. Dopo aver costeggiato il lago, si arriva alla stazione di Poschiavo, dove suggeriamo, o all'andata o al ritorno, di scendere per visitare uno dei borghi storici più belli dei Grigioni, con piazze eleganti, portici e palazzi signorili, voluti dai paesani che, dopo essere emigrati altrove in cerca di fortuna, sono rientrati nella loro terra d'origine portando con sé nuove ricchezze, simbolo del successo raggiunto. È così che sono sorti i quartieri spagnoli nati nel XIX secolo grazie agli emigrati rientrati dalla Spagna. Il Berlina Express continua la sua marcia lungo le coste delle montagne fino ad arrivare ad Alt Grum, 2330 metri, per effettuare una sosta di circa 10 minuti, durante la quale è possibile scendere dal treno. Punto panoramico per eccellenza, che domina le valli circostanti e il Lago Bianco, è perfetto per scattare le fotografie di rito. Il viaggio poi termina a San Moritz, la cittadina conosciuta in tutto il mondo come elegante stazione sciistica, si affaccia sull'omonimo lago ed è un importante punto di partenza per escursioni a piedi e in funivia verso le piste da sci. Per chi ha optato per il viaggio in giornata, c'è comunque tutto il tempo per un rapido giro della cittadina, per curiosare nelle cioccolaterie, ammirare le vetrine dei più importanti stilisti italiani, oppure semplicemente per rilassarsi con una passeggiata lungo il lago. E dopo aver sognato un pochino ad occhi aperti, vi propongo ancora brano musicale del Controtempo dal titolo

dopo avervi fatto sognare con una gita sul trenino Bernina Express, non posso certo dimenticarmi di coloro che amano il mare. E per questo che ho scelto sempre tratta dalla settimanale Famiglia Cristiana, all'interno della rubrica I viaggi del cuore, un articolo che parla della Liguria tra abissi e vette, dal Cristo degli abissi alle cime del Saccarello, fino alla scoperta di una terra dove le meraviglie della natura invitano a riflettere sul senso della vita. La Liguria è una regione che vive tra due dimensioni apparentemente opposte, la profondità del mare e l'altezza delle montagne. E forse è proprio questa tensione tra l'alto e il basso che la rende così affascinante. Da una parte il Cristo degli abissi, immerso nelle acque della baia di San Fruttuoso a Camogli. Dall'altra il Cristo Redentore del Monte Saccarello, che guarda la regione dall'alto della sua vetta. Due immagini lontanissime tra loro, eppure unite dalla stessa domanda: dove cerchiamo il senso della nostra vita? Il viaggio inizia proprio nell'abbazia di San Fruttuoso, nascosta tra la macchia mediterranea e il mare del promontorio di Portofino, un luogo che sembra custodire il segreto della contemplazione. Si arriva solo via mare e percorrendo sentieri immersi nel verde. È uno di quei luoghi che obbligano a rallentare, a lasciare fuori il rumore del mondo. Proprio davanti all'abbazia si trova uno dei simboli più conosciuti del Mediterraneo, il Cristo degli Abissi. Da appassionato di subacquea non potevo perdere l'occasione di immergermi per raggiungerlo, cita lo scrittore di questo articolo. La subacquea è una passione che vivo da anni e che cerco anche di trasmettere. Scendere verso il Cristo degli Abissi è stata per me un'esperienza che va oltre l'immersione sportiva. È stato un momento di contemplazione e di preghiera. Realizzata nel 1954 dallo scultore Guido Galletti, nacque per ricordare Dario Gonzatti, il primo sommozzatore italiano morto durante un'immersione con autorespiratore proprio in queste acque. Ma col tempo è diventata qualcosa di più, un luogo della memoria per tutti coloro che vivono il mare. Un'esperienza che mi ha fatto molto riflettere sulla recente tragedia avvenuta alle Maldive, dove sono morti 5 italiani. Ho avvertito la sofferenza nel vedere quanto rumore si sia generato attorno a questa tragedia. Troppi commenti affrettati, troppi giudizi espressi senza conoscere davvero la subacquea. Credo che davanti a eventi così dolorosi il rispetto deve sempre precedere ogni conclusione. Vorrei ricordare che la subacquea ricreativa, praticata nel rispetto delle norme e dei limiti di sicurezza, è un'attività meravigliosa che può essere vissuta serenamente e che non deve essere demonizzata. Un'immersione tecnica, oltre i 40 metri, appartiene a un contesto completamente diverso, con preparazioni, rischi e protocolli specifici. Sarebbe come sostenere che il trekking in montagna sia da evitare dopo la morte di guide esperte durante una spedizione sull'Everest. Sono realtà profondamente differenti. Forse è stato proprio sott'acqua, davanti al Cristo degli Abissi, che ho percepito ancor più chiaramente quanto la vita sia preziosa e fragile. Il mare insegna questo, ci ricorda che non siamo padroni di tutto. Ci insegna il rispetto, la prudenza e la gratitudine. Ma la Liguria non è solo profondità, è anche altezza. Sul Monte Saccarello, la vetta più alta della regione, un'altra grande statua di Cristo guarda il mare da lontano. Una immersa nelle profondità, l'altra sospesa tra cielo e terra. Due immagini che sembrano ricordarci che l'uomo vive sempre tra abissi e vette, tra fragilità e desiderio di infinito.

Ed ora chiudo la nostra rubrica Viaggiamo con la fantasia con ancora un articolo riguardante un pochino la nostra bella Italia. L'orgoglio per l'Italia delle bandiere blu, 525 spiagge premiate. Al primo posto la Liguria, di cui abbiamo tra l'altro appena letto un articolo, al secondo Puglia e Calabria, ma non basta l'acqua pulita del mare. Ecco, l'articolo che vi leggo è di Catena Fiorello, sempre tratto da Famiglia Cristiana. C'è da essere orgogliosi per i risultati ottenuti dall'Italia in merito all'assegnazione delle famose bandiere blu, prestigioso riconoscimento internazionale conferito dalla Foundation for Environmental Education alle località marittime e lacustri di 50 paesi europei ed extraeuropei che superano determinati criteri relativi alla qualità delle acque di balneazione e ai servizi offerti. Il comitato che si occupa di registrare i nuovi ingressi e, ahimè, anche le uscite dalla lista dei comuni coinvolti, effettua visite di controllo in loco per poi proporre ufficiale candidatura. Sono due i parametri essenziali da superare. Uno appartiene alle qualità delle acque di balneazione e dei relativi lidi. L'altro riguarda la purezza delle acque adiacenti ai porti e in particolare all'assenza di scarichi fognari. Ogni comune che intende partecipare deve formulare ufficiale richiesta alla FIEE e aspettarne gli esiti. Tra i requisiti essenziali ecco i principali: educazione ambientale e informazione, qualità delle acque, gestione ambientale, servizi e sicurezza. Come potete vedere dunque, l'acqua pulita del mare da sola non basta, tant'è che proprio la Sardegna, una delle regioni con il mare più limpido, ha meno bandiere blu di altre regioni. Questa medaglia al valore ha anche un suo risvolto economico, perché spinge i turisti a preferire, proprio in virtù di queste bandiere, alcune località dove trascorrere le proprie vacanze. Dicevo all'inizio che c'è da andare orgogliosi per i risultati ottenuti dall'Italia anche in questo 2026, e i dati parlano chiaro: 257 comuni coinvolti, ovvero 11 in più dell'anno scorso, per un totale di 525 spiagge premiate. A ciò bisogna aggiungere anche le bandiere nei comuni lacustri, che hanno raggiunto quota 23. Orgogliosi perché basti pensare che l'Italia rappresenta quasi il 12% delle spiagge bandiera blu premiate nel mondo. E come sempre, la regione che si è aggiudicata il primo posto è ancora la Liguria, con 35 comuni, a seguire la Puglia, con 27, ex aequo con la Calabria, e ancora Campania con 20 spiagge, Marche e Toscana 20, Sardegna 17, Sicilia e Abruzzo 16, Emilia Romagna 11, Lazio 10, Veneto 9, Basilicata 5, Trentino Alto Adige, ricordiamo i laghi insomma, 12 nel Trentino, Piemonte e Lombardia 4, Friuli Venezia Giulia 2, così come il Molise. Le bandiere blu dei laghi quest'anno sono aumentate, raggiungendo un totale di 23 presenze. Questa FIEE tiene a precisare che uno dei valori principali del programma è l'educazione all'ambiente e alla sostenibilità, tant'è che è aumentata la promozione di iniziative atte a sensibilizzare proprio su questo tema, con controlli anche alla rete fognaria e verifiche sulla raccolta differenziata e corretta gestione dei rifiuti pericolosi. Favoriscono l'ingresso nella lista anche la realizzazione di piste ciclabili, aree verdi e arredo urbano ben curato, abbattimento delle barriere architettoniche. I corsi di educazione ambientale e la pubblicazione di dati sulle acque di balneazione. Sono richieste altresì strutture alberghiere adeguate e segnaletica stradale chiara e aggiornata. E non finiscono qui le richieste. Ciò significa che i nostri comuni si sono dati un grande affare per stare al passo con i tempi e con le nuove esigenze. Certamente c'è ancora molto da fare, ma visti i risultati, non possiamo che applaudire.
E allora ecco, per chiudere un pochino l'articolo e la nostra rubrica Viaggiamo con la fantasia, direi che abbiamo tanto sul nostro territorio italiano e tanto da essere orgogliosi, quindi guardiamo un po' più con fiducia e positività, ecco, anche il futuro.

Con questo brano musicale io vi saluto, vi auguro una buona giornata, non prima di fare un in bocca al lupo anche a tutti gli studenti che in questi giorni stanno affrontando una delle prime prove della loro vita, cioè la maturità. Quindi ecco, mi ero riproposta di lasciare un po' di spazio anche per loro, anche con un brano musicale, ma il tempo purtroppo non lo consente, quindi ecco, in bocca al lupo a tutti i nostri ragazzi che in questi giorni affrontano la maturità. E un caro saluto a tutti, una buona giornata e un buon weekend a tutti.

0: in Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi in studio. Solidarietà del presidente Mattarella, di alcuni leader europei e di Schlein, Conte, per l'attacco del presidente Trump alla premier italiana Meloni. Il presidente americano, in una telefonata ad un'emittente televisiva, ha dichiarato: mi ha implorato di fare una foto con lei. Durissima la replica della premier in un video sui social, libita, dichiarazioni totalmente inventate. Io e l'Italia non imploriamo mai, non so perché faccia così con gli alleati, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Nella serata di ieri Trump rincara la dose, non la voglio come fan, non c'era per Hormuz. Quindi ennesima frizione internazionale scatenata dalle parole di Trump. L'opinione di Antonio Di Bella, giornalista.
2: Bisogna pensare che quando Trump parla ai giornalisti si rivolge in particolare e soprattutto all'elettorato americano, vuol dire loro che disprezza gli europei, che risparmierà denaro non difendendoli più con le armi e estraendo profitti con dazi punitivi, cercando in questo modo di riconquistare quel voto a novembre che rischia di sfuggirgli per guerre che aveva promesso di non fare. Bernard Henri Lévy scrive su Le Point che chi si allea con Trump prima o poi conosce sempre tradimento prima, umiliazione poi. È quello che ha sperimentato Giorgia Meloni, seguendo però il destino di tanti altri leader, da Merz a Starmer, da Zelensky fino da ultimo a Netanyahu. Impossibile costruire un ponte tra Stati Uniti ed Europa, come voleva fare Meloni. L'Europa deve fare da sé. Un'Europa che fino a ieri aveva un alleato americano forte e leale, ma da oggi è più sola.
1: Stati Uniti, Iran, il ministro degli esteri iraniano Araghchi è atteso oggi in Svizzera, lo riporta il sito di Axios, atteso anche l'inviato speciale della Casa Bianca Witkoff in viaggio. È in Svizzera il genero di Trump, Kushner. Oggi previsti colloqui tra funzionari americani ed iraniani dopo l'intesa firmata nei giorni scorsi per mettere fine al conflitto. Intanto si segnalano nuovi raid israeliani nel sud del Libano, nonostante il cessato il fuoco annunciato tra Israele ed Hezbollah. Gli attacchi hanno provocato la morte di 5 persone, ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale libanese. E di un morto e 9 feriti il bilancio di un attacco aereo russo avvenuto nella città di Kharkiv, lo riferiscono le autorità locali. Mosca e Kiev hanno intensificato gli attacchi reciproci nelle ultime settimane. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Magazine Blu 2000 Weekend con Marta Spicciarini.
3: Un buongiorno da Marta Squicciarini e ben ritrovati a Magazine in Blu 2000. Come sempre sarò con voi sino alle 12.30 con diversi ospiti a tenerci compagnia e come sempre partiremo collegandoci con una delle nostre radio in blu. Oggi sarà la volta di Radio Calaritana, quindi sentiremo Roberto Comparetti. Poi Miriam Lupo, coordinatrice dei progetti giovani di Emergency, ci parlerà

tutti giunga un cordiale saluto e un ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oltre le sbarre, la misericordia di Dio. E questo è il tema della puntata odierna. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: Ogni uomo detenuto può essere paragonato a una rosa sbocciata alla vita. Non è una vita solitaria, ma una vita che fa sbocciare altre vite per un futuro di speranza e di amore redento. Quanto è bello, cari amici, accorgersi che una vita, per quanto rinchiusa e sotterrata per l'inverno, sbocciando in primavera, lascia la scia di speranza, di amore e di fiducia. E il pianeta carcere può diventare una rosa sbocciata che desidera profumare il mondo di una vita nuova. E di questo è convinto padre Vittorio Trani, cappellano del carcere romano Regina Cielo.
1: Padre Vittorio, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: E grazie per essere con noi questa mattina.
2: È un piacere.
1: La prima domanda che le rivolgo: fratello al servizio dei fratelli. Questa sua scelta è diventata davvero un programma di vita sacerdotale francescana. Lei è un francescano. Per capire di più l'opera di misericordia corporale, visitare i carcerati.
2: Intanto preciso che io sono francescano della provincia romana dei Conventuali, oggi è diventata provincia italiana, ma nel 1947, quando la provincia ha preso l'impegno dell'assistenza ai detenuti maggiorenni della città di Roma, era provincia romana. Dal 1947 all'82 c'è stato un cappellano, poi sono subentrato io nel 78 e quindi sono tuttora sulla breccia. Mi sono trovato impegnato in questo campo e ho sentito un grosso respiro per il mio sacerdozio, perché uno entrando nel carcere è come se va in un'arena, perché lì non è una parrocchia, è un insieme di persone che si presentano con dei loro grossi limiti perché hanno fatto dei passi sbagliati, ma avvicinandoli piano piano viene fuori un'umanità che ti affascina. E quindi operare in mezzo a loro significa ogni giorno quasi avere uno stimolo a leggere più in profondità questo nostro rapporto con la vita, con gli altri, con la fede, perché è importantissimo questo. E poi piano piano mi è cresciuto un polmone di collaborazione tale che si va avanti. Io oggi ho un gruppo di sacerdoti volontari che ci completano nell'intervento così di accompagnamento, e una settantina di volontari che ci aiutano soprattutto per l'aspetto più umano di stare vicino a questa gente. Quindi è un'esperienza bellissima dal punto di vista così di sacerdote, che arricchisce ogni giorno il sacerdote che vi opera con un certo entusiasmo.
1: Andando indietro nel tempo, padre Vittorio, al suo primo giorno in carcere, si è chiesto se fosse stato capace di portare avanti questa sua missione. Ha mai avuto paura?
2: Allora,
1: di non farcela,
2: Allora, io ero cappellano a Re Bibbia e mi venne chiesta dal vescovo che due giorni dopo sarei diventato parroco di una parrocchia che non aveva chiesa, non aveva sale, non aveva nulla, aveva soltanto 12.000 persone da curare. Io ho detto solo: datemi un giorno per visitare fisicamente il territorio e domani sera vi do la risposta. Ho fatto questo giro, ho incontrato tanta gente senza dire che era il candidato parroco. Mi sono entusiasmato e sono andato lì cominciando questa esperienza senza crearmi problemi. La stessa cosa ho fatto con il carcere, quando mi hanno chiesto: tu che hai esperienza già di carcere di Bibbia, dovresti andare cappellano a Regina Cielo. Ci vado. E la cosa bella che bisogna fare sempre in questi casi è entrare, guardare, conoscere, mettere negli occhi la realtà, conoscere le persone, conoscere i pensieri che dominano all'interno, e uno si accorge che quella realtà piano piano ti parla e ti coinvolge. E io ho calato in questo coinvolgimento un entusiasmo che diciamo così poi ha contagiato anche gli altri, perché si è creato questo insieme di persone che collaborano, che completano tantissimo l'opera del sacerdote.
1: Padre Vittorio, faccio una confessione. La mia una realtà che sempre mi ha impressionato e sono state le manette. Vedere un uomo, una donna ammanettati lascia sempre una grande tristezza e si rimane senza parole.
2: Anche questo a me lascia senza parole. Trovo assurdo, però questo è quanto è maturato nel tempo. Quanto scatta quel meccanismo dell'indagine, agli occhi di tutti quella persona cambia. Io ho ricevuto una lezione, ero al quarto ginnasio, studiavo, e in un paesino della Bretagna c'era un burlone che faceva scherzi a tutti. E tutti ridevano. Era bello nel film perché si vedevano questi volti che partecipavano alla gioia di quanto era avvenuto. Un giorno un cittadino non stette al gioco, denunciò quel burlone. La cosa bella, significativa, che si realizza anche oggi, è che dopo quella denuncia, agli occhi di tutti, quello era diventato qualcosa, quasi un appestato. Il giorno che l'hanno portato al processo, tutti erano lungo la strada a gridare verso di lui, a fare segno che era giusto che andava nella Geenna, in America, a scontare la pena. Questo stesso atteggiamento si ritrova, basta un avviso di garanzia e poi quando si arriva all'arrivo, che quella persona diventa qualcosa di inqualificabile. Per cui c'è la custodia massima, si è esposto per andare in tribunale, manette, questo e quell'altro. Forse andrebbe rivisto, per qualche situazione potrebbe esserci anche, ma normalmente potrebbe essere un atteggiamento più umano, meno animalesco, perché in quel momento sembra di avere non delle persone, ma degli animali che vengono tenuti insanagliati.
1: Se vuoi cambiare vita e rinnovare il tuo domani, ha scritto un carcerato proprio a proposito di quello che diceva, ricordati che puoi farlo solamente se in carcere non ti sentirai carcerato, ma un uomo libero, capace di vedere il futuro nella speranza e nella certezza che puoi cambiare.
2: Proprio ieri sera sono entrato in una sezione dove stavo e uno mi ha detto: allora come si va, padre Vittorio? Beh, si va. Sì, ma per me bene, ma anche per voi deve essere bene. L'importante, gli ho detto scherzando, che voi pensiate al dopo, che voi non state ristretti con queste sbarre e i vostri pensieri non devono alimentare qua dentro qualcosa, devono pensare al dopo, quindi vivere in modo più positivo possibile questo presente, che è angoscioso e pesante, ma per costruire un domani, un'idea forte che vi accompagni domani. Mi hanno battuto le mani per dire così.

0: Padre Vittorio, lei in questi anni ha ascoltato tante storie. Ce n'è qualcuna che si porta nel cuore?
1: Ci sono tantissime, tantissime. Una. Mi è capitato, parlo degli anni 93-94. Mi dicono che c'è uno che ha avuto dei grossi problemi perché aveva dato l'anima al diavolo perché lo assistesse nella riuscita, perché tentava di fare regista. Era a parlarmene un suo compagno di cella che era stato arrestato con lui, che era un barbone, un tranquillo, uno di questi tranquilli che vive per la strada, no? Però va a messa la domenica, anche nei giorni più adesso va a messa in chiesa. Per un disguido viene arrestato insieme a questo signore. Poi vengono portati in questura insieme, poi vengono portati a regista insieme e li mettono nella stessa cella. Questo barbone, così possiamo chiamare, è tranquillo, sereno, dice, è

0: chiesto perdono un po' di questo sbavatore della sua vita. La cosa che mi diceva sempre poi con calma, dice: guarda, è tutta colpa di mia zia. Dico: perché? Sta zia che ti ha fatto? C'è suora, e quando ha saputo che io stavo allontanandomi dalla fede, mi ha detto: di brutto muso, ma io ogni giorno dirò il rosario per te. Poi succede quel che succede, e se oggi mi ritrovo un po' a riprendere in mano la vita, è colpa di quel rosario che mia zia sicuramente ogni giorno ha detto sì alla Madonna perché mi riprendesse per i capelli. Una storia molto
1: Una delle tante storie. Ognuno porta con sé un bagaglio di sofferenze, di dolori.
0: Ognuno.
1: Il carcere è una casa. Una casa diversa dal solito, ma sempre una casa dove vivono uomini, donne che hanno sbagliato di fronte alla società, ma hanno ritrovato la grande e benigna misericordia di Dio.
0: E questo è il travaso che bisogna, da un punto di vista pastorale, cercare di fare. Cioè dare loro questa quasi sensazione che agli occhi delle persone, in questo caso di chi opera in nome di Cristo, loro sono persone che mantengono la loro dignità, e questo lo sentono a fiuto se uno ha questo rispetto per loro. E poi c'è tutto il lavoro da fare per chi ha problemi profondi, di aiutarlo a recuperare il senso di responsabilità, perché una delle cose importanti è che loro hanno perso e che hanno perso il senso della responsabilità verso se stessi, la famiglia, la società, e quindi far crescere un po' questa sensibilità e poi farla crescere anche guardando qualche luce fondamentale che fa da stella che guida, che è la fede. Quando entra il discorso della fede, piano piano tante cose si ripannano e tanti bui si mettono da parte, e questo è un po' un miracolo quotidiano, e sono tantissimi.
1: Ecco, io ho in chiusura, prima di salutarla, ho una richiesta.
0: Sì.
1: Porti un abbraccio a tutti i fratelli, a tutte le sorelle in carcere, da parte mia, da parte di, penso di interpretare anche il pensiero degli ascoltatori.
2: Dove ieri mi lasciasti tu.
1: Allora ringraziamo Padre Vittorio Trani, cappellano del carcere romano Regina Coeli.

E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a padre Vittorio Trani, cappellano del carcere romano Regina Coeli, per essere intervenuto, e grazie a voi amici per la cortese attenzione. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata.

0: Grazie all'8 per 1000 la Diocesi di Cagliari promuove e sostiene tanti progetti che si sviluppano su diversi ambiti. Oggi raccontiamo l'impegno portato avanti dalla comunità Papa Giovanni XXIII a Cagliari con Roberto Vargiu e Barbara Resu, responsabili della Casa Madonna della Tenerezza, una realtà di accoglienza a conduzione familiare dove da 28 anni insieme ai loro 3 figli naturali Roberto e Barbara accolgono bambini fragili e in difficoltà.
1: Noi cerchiamo di vivere l'esperienza di persone che hanno scoperto di essere amate dal Signore in maniera totale e hanno cercato in qualche modo di restituire questo amore con i nostri mezzi, con i nostri limiti, i nostri poveri mezzi. Già da fidanzati avevamo il desiderio di avere una famiglia aperta all'accoglienza e che avesse Gesù al centro di questa esperienza. E anche la possibilità di vivere questa esperienza in un ambito comunitario. Negli anni di fidanzamento abbiamo conosciuto la comunità Papa Giovanni XXIII e incoraggiati da loro siamo diventati membri e abbiamo iniziato l'esperienza dell'accoglienza che portiamo avanti appunto da 28 anni.
0: Grazie ai fondi 8 per 1000 è stata acquistata lo scorso anno un'auto adibita a trasporto per disabili.
2: Sì, è importante perché le nostre 3 bambine non camminano, non si muovono, quindi è un mezzo che ha il sollevatore elettrico e permette di farle salire, di poter parcheggiare in posti difficili e quindi di farle vivere una vita abbastanza normale e anche noi di faticare un po' meno con i loro pesi. Poi comunque il mezzo viene usato anche per varie attività. Io vado in strada e vado con quel mezzo, è un mezzo che ci permette tante cose.
0: Ma cosa significa essere una famiglia affidataria?
1: Significa che abbiamo scoperto che il Signore ci ha chiamato a essere sposi e poi genitori, e in questa chiamata a essere genitori non c'era un limite, ma che il Signore ci chiedeva di aprire questa nostra capacità di essere genitori che abbiamo vissuto attraverso i nostri figli naturali, che il Signore ci ha voluto donare, però abbiamo capito che c'era la possibilità di allargare questa esperienza e di vivere questa missione anche nei confronti di bambini soprattutto che non avevano la possibilità di vivere in famiglia, perché lo scopo che noi ci proponiamo insieme alla comunità Papa Giovanni XXIII è essenzialmente dare una famiglia a chi non ce l'ha. E quindi in questa esperienza, aiutati dai nostri figli naturali che ci hanno insegnato a essere genitori, abbiamo imparato a essere genitori anche dei figli accolti.
3: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: Dalle teche di RCN presentiamo
1: i grandi di ieri e di oggi.
2: Gentili ascoltatrici e cari ascoltatori di RCN, ben trovati anche stamattina al nostro appuntamento con la rubrica I grandi di ieri e di oggi. Iniziamo il nostro programma con la celebre Marcia militare di Schubert nella esecuzione della Varieton Orchestra diretta da François Le Berger.

La Varieton Orchestra, diretta da François Le Berger, ha eseguito la marcia militare di Franz Schubert. Ed ora, gentili ascoltatori, un brevissimo e sicuramente graditissimo tango, Caminito, di Juan de Dios Filiberto e Miguel Ángel Coria. Suona l'orchestra Stanley Black.

Siamo sempre in diretta da RCN e proseguiamo nel nostro programma con l'aria Al Cavallino e l'Hotel Più Bel, dall'operetta Al Cavallino Bianco di Benaschi e Stolz. Cantano il soprano Romana Righetti ed il tenore Arturo Testa. L'orchestra Cetra è diretta da Cesare Gallino.

Il soprano Romana Righetti ed il tenore Arturo Testa hanno cantato Al Cavallino e l'Hotel Più Bel, brano dell'operetta Al Cavallino Bianco di Benaschi e Stulz. L'orchestra Cetra era diretta da Cesare Gallino. Ed eccovi ora Era de Maggio di Mario Costa e Salvatore Di Giacomo. Canta il tenore Giuseppe Di Stefano, accompagnato dalle New Symphony Orchestra, diretta da Hiller Pattacini.

Abbiamo ascoltato Era de Maggio di Costa e di Giacomo. La voce era di Giuseppe Di Stefano. La New Symphony Orchestra era diretta dal maestro Iller Pataccini. Torniamo all'operetta e da Bahadera di Emery Kalman ascoltiamo l'aria Tu m'hai dominata. Teresa Pavese soprano, Armando Sorbara tenore. L'Orchestra Sinfonica della RAI di Torino è diretta dal maestro Cesare Gallino.

Il soprano Teresa Pavese ed il tenore Armando Sorbara hanno cantato Tu m'hai dominata, da La Bajadera, operetta di Emmerich Kallmann. Il maestro Cesare Gallino ha diretto l'Orchestra Sinfonica della RAI di Torino.

Ascoltiamo ora Sopra l'arcobaleno, melodioso brano del compositore statunitense Harold Arden, qui interpretata da Frank Chesfield e dalla sua orchestra.

Frank Chesfield e la sua orchestra hanno eseguito Sopra l'arcobaleno, musical di Harold Arlen. Ed anche oggi siamo giunti all'ultimo brano. Io vi saluto, vi aspetto senz'altro al prossimo appuntamento e vi lascio in buona compagnia. Da Acqua Cheta, operetta di Giuseppe Pietri, ascoltiamo La stornellata di Cecco. L'orchestra sinfonica della Rai di Torino è diretta da Cesare Gallino. Grazie a voi tutti e da risentirci da Giovanni Consonni.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi. Solidarietà del presidente Mattarella, di alcuni leader europei e dei leader di partito Schlein e Conte per l'attacco del presidente Trump alla premier Meloni. Al telefono con una televisione il presidente americano ha dichiarato: mi ha implorato di fare una foto con lei. Durissima la replica della premier in un video sui social. Sono allibita, dichiarazioni totalmente inventate. Io e l'Italia non imploriamo mai. Non so perché faccia così con gli alleati, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Nuovi raid israeliani nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco annunciato tra Israele ed Hezbollah. Gli attacchi hanno provocato la morte di 5 persone, così riferisce l'agenzia di stampa ufficiale libanese. Colpite una decina di località dopo la mezzanotte e nelle prime ore del mattino. E di un morto e 9 feriti il bilancio di un attacco aereo russo avvenuto sulla città di Kharkiv, lo riferiscono le autorità locali. Mosca e Kiev hanno intensificato gli attacchi reciproci nelle ultime settimane. Tutto pronto a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano per l'odierna visita di Papa Leone XIV. Il pontefice arriverà nel primo pomeriggio nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino. Primo Papa agostiniano, Leone celebrerà la messa nella cattedrale. Raffaella Frullone ha intervistato Monsignor Corrado Sanguinetti, vescovo di Pavia.
2: Spero che tante persone possano vivere questo momento, che è un momento certamente di fede, di preghiera, ma anche un momento un po' di festa, di gioia, e per questo io ho invitato tutti a venire, nel senso, a parte le due piazze dove i posti chiaramente sono limitati, ci saranno diversi altri spazi dove invece si può venire senza pass, dove il Papa potrà essere visto, ascoltato, e quindi, come dire, io spero che sia davvero una bella giornata in tutti i sensi, nel senso una giornata che lasci una traccia di fede, di conferma nella fede, anche l'incoraggiamento a vivere oggi il Vangelo, a testimoniarlo, e lascia anche un messaggio di speranza a tutta la città.
1: La Repubblica Italiana, richiamando l'alto significato dell'odierna ricorrenza, si unisce ancora una volta all'appello di quanti chiedono a ciascun membro della comunità internazionale di astenersi da condotte irresponsabili, di promuovere la salvaguardia di ogni essere umano, contribuire alla realizzazione dell'ideale universale di solidarietà tra i popoli. Lo sottolinea il presidente Mattarella in occasione della giornata mondiale del rifugiato. Le autorità di Santo Domingo hanno confermato all'ambasciatore d'Italia il decesso di una cittadina italiana coinvolta nell'incendio di un resort in zona Baia Hibe, lo ha reso noto la Farnesina. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Magazine Blu 2000, weekend. Con Marta Squicciarini. Disco in Blu 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Dalle teche di RCN presentiamo
1: Il tempo, una costante inarrestabile nel suo scorrere infinito, uno spazio in cui le dimensioni si perdono, i pensieri si perdono, gli uomini si perdono. Noi abbiamo voluto fermare immagini e pensieri di epoche passate riguardanti la città di Cremona. Dotati di una splendida macchina del tempo, ci catapulteremo in meandri spazio-temporali sconosciuti ai più. Dunque, allacciamo le cinture di sicurezza e partiamo per questo meraviglioso viaggio nella storia. Oggi parleremo di alcune voci nuove dell'Ottocento cremonese, Ferrante Aporti e Carlo Emanuele Sardagna.

C'è una fase del nostro primo risorgimento particolarmente importante in relazione a una sempre più chiara coscienza delle radici dell'antinomia fra libertà e assolutismo, e Cremona non vi è estranea. Si è già accennato al fatto che in molti l'idea di libertà destava timori gravi, come se l'opporsi al potere costituito significasse irreligiosa ribellione alla volontà divina. Non per nulla la Santa Alleanza aveva solennemente ribadito il concetto del diritto divino dei sovrani.

I precedenti illuministici, oscillanti fra empirismo e razionalismo, che avevano contrapposto alla fede religiosa i lumi dell'esperienza e della ragione, facendone derivare attraverso le varie forme di naturalismo, di teismo o addirittura di ateismo i concetti di libertà, di uguaglianza, di legge e di Stato, già avevano reso cauti molti, incapaci di distinguere le profonde e eterne esigenze dello spirito dalle moderne battagliere rivendicazioni di diritti, che in verità riguardavano soltanto l'uomo civile e politico. In termini concreti, in Italia uomini come Antonio Rosmini, Raffaello Lambruschini, Alessandro Manzoni, Gino Capponi, Vincenzo Gioberti riprendono con vigore e chiarezza le redini del pensiero umano nella sua integralità, riportavano concezione di vita, speranza di autonomia, certezza di individuale dignità sulla strada maestra della religione. Di una religione che, nella sostanza, nulla aveva a che vedere con quella strumentalizzata dalla cattolicissima Austria, che anzi, rivendicando i valori assoluti dello spirito, ne opponeva la celebrazione al supino ossequio per ogni autorità imposta dall'esterno e, oltrepassando le posizioni così razionalistiche come rivoluzionarie, ripresentava la libertà come esigenza insopprimibile dello spirito umano e quindi come bene supremo.

Accanto ai grandi italiani, nei quali risorgono in modo autoctono tali valori, Cremona può vantarsi di mettere alcune luminose figure, prime fra tutte quelle di Ferrante Aporti e di Carlo Emanuele Sardagna.

La fama di Ferrante Aporti, nato nel 1791 e morto nel 1858, è legata, come è noto, alla istituzione in Cremona, nel 1828, dei primi asili infantili, e la sua grandezza sta negli intenti con i quali egli li istituiva. Lo muoveva infatti un sentimento più profondo e complesso, che non fossero la filantropia e l'amore per i fanciulli, sentimenti già di per sé lodevoli. Sacerdote, professore nel seminario di Cremona, dove insegnava storia della Chiesa, lingue orientali e esegesi biblica, direttore di quelle scuole elementari pubbliche che l'Austria aveva istituito nel 1821 e scrittore, Laporti aveva l'animo costantemente aperto anche alle condizioni deprecabili della maggioranza della popolazione, delle quali, con sicuro intuito, vedeva un rimedio nell'educazione dei fanciulli, a cominciare dalla più tenera età. Chiese così e ottenne l'autorizzazione per una prima scuola infantile a pagamento, ma subito dopo avanzava la proposta di aprire una pubblica sottoscrizione per istituire un asilo di infanzia gratuito per i fanciulli poveri. È il 1830, alla fine dell'anno la scuola viene aperta e nel febbraio del 1831 è inaugurata. Il suo funzionamento, i programmi, le attività sono identici a quelli della scuola a pagamento, identici gli scopi educativi da raggiungersi attraverso l'educazione fisica, intellettuale, morale e religiosa dei bambini. Il governo austriaco, approvando le iniziative della Porti, non si accorgeva di quello che si poteva con esse maturare. Eppure non vi mancavano elementi tali da insospettire. Nel programma dell'educazione intellettuale, per esempio, era di base l'insegnamento della nomenclatura sistematica e della lingua pulita, con passaggio graduale dal dialetto all'italiano, che la maggioranza della popolazione non sapeva usare e spesso neppure capiva. Dell'educazione morale faceva parte l'apprendimento delle preci quotidiane, tutte in lingua nazionale. In progresso di tempo i sentimenti di italianità della Porti divennero sempre più palesi, per manifestarsi chiaramente nel 1848 a favore dell'indipendenza e dell'adesione al Piemonte. Così che nel 1849, al ritorno degli austriaci, egli venne destituito dai suoi precedenti uffici e condannato a una ammenda. Si stabilì allora a Torino, dove già, su invito di Carlo Alberto, si recava dal 44 per tenervi corsi di pedagogia e di metodica presso quella università, e dove fu nuovamente molto onorato. Ma la proposta, già partita da Carlo Alberto, che egli fosse eletto arcivescovo di Genova, non fu ratificata dalla Santa Sede. È evidente che c'entrasse lo zampino dell'Austria. Nel regno di Sardegna, Laporti avrebbe continuato la sua efficace opera di pedagogista fino al 1858, anno della sua morte.

pieno consenso all'attività educativa di Ferrante Aporti, tributava al suo arrivo a Cremona nel 1831 il nuovo vescovo Monsignor Sardagna, scrivendogli per esempio che i suoi asili per l'infanzia gli decretavano un posto distinto tra i benemeriti della patria e dell'umanità, e con grande impegno favoriva l'apertura di quelle scuole in città e specialmente in campagna.

Carlo Emanuele Sardagna, principe di Hohenstein, nato nel 1772 e morto nel 1840, originario di Trento, contrapponeva al suo titolo nobiliare austriaco l'italianità dei sentimenti. Ricchissimo di famiglia, stimatissimo per l'austerità dei costumi e degli studi e per la generosità, avrebbe potuto dedicarsi al suo ministero senza scosse né altri problemi oltre a quelli che esso comportava. Ma anche in lui il sentimento religioso si identificava talmente con quello della libertà e dignità umana da fargli respingere come indegna ogni passiva subordinazione a un potere che tanto rigidamente e ipocritamente impugnava il primo per soffocare il secondo. Le sue parole, il suo comportamento erano motivo di apprensione per il governo. Data la sua posizione sociale e l'altissima stima di cui godeva, le sue idee si sarebbero potute diffondere a macchia d'olio.

Amico del suo grande conterraneo Antonio Rosmini, Monsignor Sardagna ne condivideva le idee di altissima e libera spiritualità. Appunto per staccarlo dal Rosmini, la cancelleria di Vienna lo aveva destinato a Cremona. Una specie di confino dunque, ma egli portava qua le sue convinzioni, né interrompeva i rapporti con il filosofo roveretano, cui anzi Cremona divenne molto cara. Qua egli fece anche stampare alcune sue brevi opere polemiche, preludenti al suo celebre scritto.

Monsignor Sardagna pertanto riuscì a attuare anche a Cremona, malgrado le molte difficoltà burocratiche e i sospetti, l'Istituto Rosmignano delle Figlie della Carità, una scuola per fanciulle povere avente intenti di soccorso materiale e soprattutto di educazione, e appoggiò l'opera di Ferdinando Manini, un altro sacerdote di ispirazione rosmignana, fondatore a sua volta di un istituto di rieducazione per ragazzi abbandonati, da avviare alle arti e ai mestieri, fondato nel 1837.

ripetutamente ammonito perché si contenesse entro lo stretto ambito dei suoi doveri di vescovo, Monsignor Sardagna rispose al governo di Vienna di non meritare alcun rimprovero, ma già nella parte più pavida della popolazione circolavano sospetti e accuse che egli fosse in segreti rapporti con rivoluzionari italiani di fuori Cremona. Alla quarta e più grave censura da parte del governo nel 1837, egli rispose con una lettera di rinuncia all'episcopato, rinuncia assai più suggerita che voluta, e il 17 novembre di quell'anno abbandonò Cremona.

Nell'immaturità e nell'asservimento generali egli fu presto dimenticato. Si stringe il cuore a immaginarlo nel silenzio del convento dei padri Samaschi di Rovereto, dove si era ritirato, convergendo nel fervore della preghiera quelle aspirazioni alle quali i tempi non permettevano ancora di realizzarsi. Ma rimane nobilissima testimonianza della sua coerenza morale la lettera di congedo indirizzata ai cremonesi, della quale chiese al Rosmini la stesura, in cui esprime affetto, dignitosa amarezza, certezza della necessità della sua rinuncia, che però non giustifica, ma non una parola di ritrattazione. Costi ciò che vuole la nostra umanità, noi vogliamo avere pure le mani. Morì solitario qualche anno dopo, nel 1840, nel convento di Rovereto. Gli erano di conforto le visite del carissimo Rosmini e certamente la chiarezza delle proprie idee.

Non pochi erano in quegli anni a Cremona i sacerdoti di formazione rosmignana che traducevano le proprie convinzioni in opere educative. Qualche anno prima di Ferdinando Manini, il canonico Stefano Mezzadri aveva realizzato la Casa della Provvidenza per bambine povere e prive di assistenza, che vi sarebbero state educate fino ai 21 anni di età. La fondazione risale al 1835. E poi Alessandro Gallina, al quale La Porti aveva affidato la sua prima scuola per l'infanzia. Carlo Tessaroli, rettore del seminario minore. Giovanni Tosi, implicato nei processi

per la giovine Italia nel 1833. Francesco Paoli, segretario del Vescovo. Questi e altri, tutti cari a Monsignor Sardagna e tutti sorvegliati politici speciali.

E così si conclude per ora il nostro viaggio nel tempo. Io vi ricordo che abbiamo parlato di alcune voci nuove libere nell'ambiente cremonese dell'Ottocento, Ferrante Aporti e Carlo Emanuele Sardagna. A risentirci alla prossima, sempre in compagnia di Radio Cittanova.

0: vi abbiamo presentato
1: La macchina del tempo. Storia di Cremona. 22 secoli di avvenimenti dalle origini a oggi. Trasmissione curata con l'ausilio dei maggiori storici cremonesi, raggruppati dalla penna di Giannina Denti nel suo libro Storia di Cremona, editrice Turris Cremona.

RCN Radio Città 9 in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: una parte integrante di me, io sono la mia voce. Mi riconosco nella mia voce, soprattutto quando canto.
1: La voce è tutto per uno speaker radiofonico, perché è l'unico strumento che ha uno speaker per comunicare e trasmettere con chi lo sta ascoltando.
2: Le voci, sì, in parte sono cambiate, soprattutto da parte di chi magari si presenta al centro d'ascolto della Caritas per la prima volta, di chi ha paura magari un po' di chiedere.
3: Quando appunto le persone vengono da me perché mi dicono non riconosco più la mia voce, ed è spesso una bella sofferenza perché si perde una parte di sé.
2: Le risposte nascondono magari delle verità che si faticano anche a confessare, a dire.
0: Crescendo senti questi cambiamenti nella tua voce, devi comunque accettarli, amare, scoprirli e valorizzarli. La voce per me è parte integrante di me stessa.
1: Le prime volte che si ascoltano le registrazioni generalmente la propria voce non piace. Ci si deve abituare all'idea anche di capire uno come la senti tu e due come la sentono gli altri.
3: Che cos'è la voce eufonica, come diciamo noi logopedisti? No, non è solo la voce bella, pulita, limpida, ma è il tratto anche della persona.
1: Capita più spesso di essere riconosciuto per la voce che non per il volto. Appena apro bocca, mi guardano e dicono, ma tu sei Andrea?
0: Il silenzio ha una voce, che ognuno, secondo me, se sta in silenzio, riesce a percepire un suono.
2: Sì, i pregiudizi sono un qualcosa di cui alle volte magari non abbiamo consapevolezza.
3: Una cosa che ci hanno insegnato a scuola è che la voce è poi personalità. Ci sono quelle vocine piane e da lì ti viene a dire che magari è anche una persona un po' timida, un po' riservata.
2: La capacità di poter ascoltare chi si trova soprattutto in un momento difficile.
3: Invece ci sono quelle personalità dirompenti che hanno invece queste voci fortissime che urlano, che si sentono nella stanza.
0: Già mi emoziono. È un continuo sfumare, no? È una voce, non è per forza gialla, non è per forza rossa, non è per forza blu, è sicuramente un insieme di colori.
1: Sono un grande difensore della magia della radio solo voce. L'avvento delle radio TV o web radio hanno tolto quella magia che secondo me la vecchia radio aveva, cioè quella di far immaginare l'ascoltatore.
0: Mi piace comunque sentire il suono della voce delle persone che mi circondano e penso che sia la prima carezza.
1: Secondo me il bello della radio ancora oggi è come fa a viaggiare la testa dell'ascoltatore. Amo molto la radio surreale, quella che si distacca un po' dalla realtà o comunque che ti porta in mondi anche di fantasia.
2: E beh, senz'altro alcune voci probabilmente sono difficili da dimenticare.
3: Si indaga proprio cosa c'è sotto.
1: Abbiamo immaginato a volte cose che non erano reali, ma grazie alla radio lo sono diventate.
3: Magari la voce è sintomo o segno di un qualcosa che è stato. Alcune volte escono fuori anche ci sono stati dei traumi.
1: Per tutto un periodo estivo io e Michele abbiamo fatto credere che stavamo trasmettendo da una barca a vela. Avevamo creato un sound design fatto ad hoc, si sentiva il rumore delle vele, il rumore del vento, delle onde, lo scricchiolio della barca.
3: Mi piace tantissimo ridare alla persona un aspetto di sé che aveva perso.
1: Addirittura testate giornalistiche hanno contattato Radio DJ per farci delle interviste sulla barca a vela di Radio DJ.
2: Uno di noi si porta con sé la propria storia.
3: Ridargli la voce mi dà una sensazione veramente di soddisfazione. Lo accompagno proprio a ritrovarsi.
0: Non voglio parlare, c'è solo mezzaluna stanotte. Ma ora portami a casa dove eravamo rimasti. E così, e sono così.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12. Buonasera da Franco Rossi. Solidarietà del presidente Mattarella e dei leader europei per l'attacco del presidente Trump alla presidente del Consiglio Meloni. Il presidente americano ha dichiarato in un'intervista ad una emittente televisiva che la premier l'avrebbe implorato di fare una foto con lei. Dura la replica di Meloni in un video sui social, su una libita dichiarazione totalmente inventata: io e l'Italia non imploriamo mai, non so perché faccia così con gli alleati e dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Medio Oriente, proseguono gli attacchi israeliani nel Libano meridionale nonostante l'annuncio ieri di un nuovo cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Secondo la protezione civile ci sarebbero almeno 16 morti. Nel complesso i raid hanno colpito più di una decina di località dopo la mezzanotte nella mattinata di oggi. Un 17enne è morto nella notte al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in Versilia, nello scontro tra uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi e un SUV. L'auto, con targa svizzera, secondo i primi rilievi avrebbe fatto un'inversione ad U. Il conducente del SUV e le altre due persone che viaggiavano con lui sono fuggiti a piedi. È tutto pronto a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano per l'odierna visita di Papa Leone XIV. Il pontefice arriverà nel primo pomeriggio nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino, dalle 16 diretta su TV 2000 al canale 28 del digitale terrestre. Domani AIL celebra la giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e il mieloma, un'occasione per raccontare i progressi nella ricerca in ematologia. Sarà a disposizione il numero verde 822 65 24, attivo dalle 8 alle 20 per rispondere alle domande di pazienti e familiari. Giuseppe Toro, presidente AIL.
2: Il 21 giugno è la giornata in cui AIL presenta all'opinione pubblica, al paese, le sue attività, le attività delle 83 sezioni, ma soprattutto i risultati della ricerca scientifica. Questo era, diciamo, l'aspetto più interessante, perché oggi, grazie alla ricerca scientifica, il 70% delle patologie ematologiche oggi vengono guarite. Ecco, noi presentiamo anche tutte quelle attività che servono a stare vicino al paziente: case AIL, assistenza domiciliare, servizi in rete, i viaggi solidari, sostegno psicologico, i nutrizionisti e soprattutto l'aiuto dei 18.000 volontari che seguono i pazienti dall'accoglienza ai luoghi della terapia e poi anche nelle dimissioni.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Magazine Blu 2000 Weekend con Marta Spicciarini.
3: Magazine in Blu 2000, ancora mezz'ora da trascorrere in mia compagnia, Marta Squicciarini dietro al microfono. Tra poco, prima dei saluti, avrò al telefono il nostro Marco Parce per rubargli come sempre qualche anticipazione.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
6: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Nabanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare
7: La bella lava al fosso ravanello.
6: E adesso parlo un cumamangium, quater bagule in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. In colle una domenica doppia perché è anche la festa dei Sant. E voi ricordate che in quel periodo chi endua a Cremona che la festa del Turone, poche santo mo buone così, la panetteria, pasticceria Sole, l'Everta anche alla domenica mattina, l'Everta tutte le domeniche. Allora, adesso vardum i sant della settimana in co, che fu gli auguri di buon onomastico a tutti, solennità di tutti i santi. Domani invece le el de dei morti, parlarum indica la trasmissione chi, parlarum soprattutto de che le giornate chi. Martedì invece le Santa Silvia e che fu tanti auguri di buon onomastico alla Silvia Lanzoni. Mercoledì San Carlo, giovedì San Guido, venerdì Sant Melanio e Sant Leonardo. E che gli auguri gli fum al putel della Silvia Lanzoni, cioè a Leonardo Arisi. Sabato invece le Sant Ercolano e Sant Gerone. Adesso guardiamo le sagre che è in della nostra provincia in di chi. Allora, le sagre leghe al 4 di novembre a Casal Maggiore, a Qualunga Badona e a San Carlo di Credera Rubiano, perché gli è paese che il patrono è San Carlo. Allora, in colle il Dedi San, pur essendo assai antica questa festa, istituita da Papa Gregorio II nell'VIII secolo, non ha mai riscosso straordinarie simpatie tra la nostra gente. Probabilmente essa è stata soffocata dalla vicinanza della ricorrenza dei morti, che appunto è Duman. In del 600 le famiglie sciere si limitavano a dispensare pani e denari, ma già in funzione della salvezza delle anime dei morti. Alla sera, in città, i suonava le campane a disteso e tutti in delle case i pregava per i suo mort. Voi ricordate che in del calendario popolare il De dei Sant è l'inizio della stagione fredda, quando comincia, infatti si sente anche dai proverbi, per tutti i Sant, gabana e guan, cioè il paltoccino e i guan perché fa fretta alle man. E poi che ne altri che dice, per ogni Sant, manissa e guant. La manissa era manicotto fatto con le pei di Dunel e due alle donne che metteva dentro le man per tenisse le calde. Le giornate le si scurtate, poi le si scurta più siamo, infatti Gempri Erbi che dice, è il sul di Sant, è il dura, dalla ca al camp, dal de dei Sant passum ad un anche il de dei morti. La tradizione dei morti è centralmente tra le più antiche non solo della nostra terra, ma anche dell'intera umanità, che ha sempre onorato e celebrato i defunti. Ma la stessa usanza di compiere tali celebrazioni il 2 novembre vanta origini assai antiche. L'è stata istituita dall'abate di Cluny in del 908, cioè più scè de 1100 anni fa. Vardum vergota che se fiva quei due magari la famo per il Dia di Morte. Andadente per primi del cimiteri l'era considerato un buon auspicio perché tutte le anime dei defunti sarebbero state riconoscenti. Cos'è che era delle persone che le stava davanti al cimiteri aspetta quanti la veriva la mattina per enda denter per prima. Gera dei cimiteri per esempio a Michele de Suresina che era una parte querciata fuori del cimiteri con delle banchine per stasse di so in tanto che arrivava all'urari de verere il cimiteri e cercava denda denter per prima. E quant se va denter in del cimiteri se può dire che la giaculatoria che ecco animi santi animi purganti ve fu mia al num perché si tanti, ma col num della beata Vergine Maria ve salutum tutti in compagnia. Il de di mort a Cremona che la tradizione che ne amò esie poche ustarie ormai e tutti fast food però che amò de ustarie che le fa i fasolin con le codeghe e gli ha dà in omaggio ai suoi clienti una scudelina de fasolin un buffetin e un bicer de vin. Dopo che che ne ho il più sed de buffetin e de bicer de vin bisogna che gli paga, ma che amò diverse ustarie che fa che il servizio chi, cioè che gli dà in omaggio al Dia di Morte ai suoi clienti i fasolin con le codeghe. Me vo a mangiare al gallo. A Pisigitone invece, la missa, quelli delle mura, dell'associazione de che delle mura, i fasulè in quelle codi che ha cominciato venerdì, anche se era de magher, ma ha cominciato stesso, e in Cogen sarà che mille posta se di Gesù d'enter in delle mure. I fasulè di Pisigitone, che scrive una rima, anche il poeta di Pisigitone, Piero Bonardi, le scrive naturalmente in del dialetto di Pisigitone. Al dì di mort se usava tempi indre, en da l'uffici de matin bunura, con el biroc in bicicletta o a pe, in turciacco i tabar, dato che allora gerabele a che fa con fred birbon. Se andava in cesa con raccogliment, se restava per nuretta tutti bon, in ricord de amis e di parent, appena fuera, tutti all'ustaria a sganduffia cudeghi e fasulin, e dato po' che se pagava mia, se che beviva tre un bel po' de vin. Iuster i che metteva i suoi ingredienti, fat cos per uri e uri ben condit, servit con gli scudeli cald pelent, che alla fin se ciuciau anche i dit. Purtroppo, si serum ormai desmentegat del valor delle nostre tradizioni, per fortuna che in bel dì ga pensat gli amis dei mur che i de Pisigitone in den ambiente che l'è meraviglius i ga impianta su taui e banchette, così che appassionat e po' gulus i ghes deriva chi a mangiare un dialet i piat ie bon se mangia de raison, se po dopo ve farà en certe fet, metun che sia en caprici de stagion, se sarà in gir en qual temporalet. Però adesso indomini sul serio con una poesia di Gigi Manfredini che l'è intitolata El de dei mort. Negli occhi ghe na voia de pianzer, nel ciel ghe dei nigoi da piover, nel cor ghe tante robe da di, nel fret si comincia a ingremì. Vedi la gente con lacrime e fior, con il simbol de tut el dolor, con il simbol de tut che l'amor che l'homme porta dentro il cor. Gesse tutte le buse i lumen che sbalbesa, se il vent più se fen, el ven a portar una caressa alla ca de chi ga peu fressa. Lumen, fiure, lacrime, vardi e preghi. Ven sera, le tardi, turnum, gudum dei frut de stagion, comprum, castagne e il turon. In colla il 1 novembre diversi poeti i ha scritto delle poesie per quel meschi. Ve leggi in tanche sta chi della Tina Ardigò, le pubblicata in sul suo liber L'era na regassa de Cassina. November, piov, en piover sutil che fura il cor, in della via nisön, en grup in gula, cula lacrimi amari, li lava il me cor, en turmente il metrida, e piov, anche al ciel el crida. Un'altra poesia intitolata November l'è de Piero Riccardi. El ciel le gris den gris nuius e na quai gussa la briscia so pian pian sui vede rapanat me var di fora e con endit vodre an liquid serpentel fadda na gussa che la venzo pianen senza cincel. L'el de di mort ghe tanta pas in gir, tanta tristessa e ste silenzio el me fa ben al cor che il secumov e con la commusion la lacrima la briscia in sola golta cuma la gussa che pianen sul veder, la nas, la cor, l'amor. Vesena che la poesia che ho appena leggi di Piero Riccardi, ghe n'è un'altra, sempre di Piero Riccardi, l'è intitolata P piccolo camposanto. Ghedu cipress davanti an cancelet, docu lunette fiacche da sta in pe, e il cancelet le resen e el bruntula in del muise gref avanti e in dre. El mur de cinta el gaperdil la pel, le piende crepe e malament guarnit da nedera malada e pulverusa che fa dagnal ai lusertens stremit. Ghe poche buse in mes an gran silenzi e quasi i escundide stufegade da möc de broc cresit disordinat intorno a quater cruz desmentegade. Ghe un po de nebbia in gir, na pulver freda che la tespos la faccia e po an caios, e ghe un qual sales le vesen che pians lagrime de stagion dentin del fos. E il cancelet le quasi sarà se, e tra le sbare en ragn e il gafat ca, ente la re in piassat d'an architet per soddisfa le sue necessità. Ghebele en qual inset dentin del sep, e il vente le ruga immessa al trabuchet, ninade, l'erba e l'edera sod vus le fan calur pianen i suo verset. La veccioletta con la siarpa in testa ingrellida la vense pian pian. La se ferma al cancel, po la se segna, se sent la us den campanile lontan. Adès le quasi sera, ghe più se nebbia, le lagrime di sales ya aumentade, la pulver freda la se posta pian in se le quater crus desmentegade. E con che le belle poesie d'occasion che vo legit finis la prima parte delle nostre quater bagule in dialetto. Adesso na reclam e poi dopo se sentum per la seconda parte.
8: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
6: Teleradio Cremona Cittanova, la banca cremonese di credito cooperativo Mia Nabanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, i vi invito a ascoltare la seconda parte e adesso parlo un come mangio, un quater.

0: Giovanni Chiapani, che mercoledì è il Gares Compete 95 anni. Allora, del Giano, ve fo sentire una sua storia che il Gascrit lui, de due famiglie che le stiva Vesena Vesquat. Ma ascoltume il Giano, da una registrazione che gonfati in de una delle nostre serate del gruppo dialettale El Zac.
1: Per perdermi al vissi de fa certe robe invece, il Giano il vecchio inta che una volta in de una casina Vesena Vesquat, che era due famiglie, una la si chiamava Minuti di cognome e l'altra si chiamava Gagliardi. Per perdermi al visi
2: a Sidul, na casina de Vesquad, gestiva do famiglie che tutti conosciva per la gnalada de fioi chi iva. I cognomi pariva fatta a misura. Minut l'era Alt e Mingerlin. Gaiarti invece l'era piccolo e grosso, te pariva da vedere Naserla e Mbos. Minut chiva la lingua slatinata. Gaiard purtroppo è tateava. Niente a di per l'onestà, ansa che era negoti in ca. E quando è nato il decinfior, i ducat della gnalada, i se truate, i gastabilì, che de fioi ensa respino sì. Quasi due anni era passato, quando Gaiard l'ha informato che la donna de Minu, l'agnese, l'era in viaggio mo perché le spese. Cat Gaiar le resta male, Dio nao per coel, el sio mia come fa per consibian pute. L'era indicante, le scappata ca, e ga girata a turno all'era, l'è andata in fonta la tina sera, e sgaslumaso muer vesena al puler, e ga tirata in sifol, e ga di Saverino, soi suler! Quando l'è stata in suler, e gadì, te credare mia che la lui, che le minute e compri è fio più se de me che su un gaiarne. Dopo 9 mesi, minute gaiarti, io a onde sfioi per un, i ghiamo tutti e che morni su.
0: E dopo vi ricordate il Giano Chiapani, vi ascoltate con la sua composizione Minute Gaiard, il 5 de novembre del 1852, genasita Cremona Giovanni Lonati. Di Giovanni Lonati, mego truat una registrazione che con fat in de una serata a Suspir, le Tralmes e la Togna, e a recitare l'assunto me e l'Auliana.
3: O Tonia, come ste?
4: Sto ben. E voi, Pirola?
3: Sto ben a me? Ma fine, siamo un bel tot de fiola.
4: Gli sende le favane, che diavol chi in paese?
3: Sicur, vegni de rar, cos'è ogni 2 o 3 mesi?
4: Siamo qui in te, de bel, che nove l'hai vossi?
3: Che l'ho per vona noa. O Tonia, mi capì?
4: Ni sen voi a derider, tasibre mostrulò!
3: No, Tonia, son chi apposta, ve parli giusto dal bon. Siamo una fiola zoena, e sante mai pesur. S'avesse da lubiare, sarave l'endulur, che l'ho per le man e partit che va ben.
4: Dio sa che gran bel mocul! Che marivin col pien!
3: Alen gussador, le non da ben scurtar, e il cancampet na caenne vu sieta via, le brau del mestier ghe miga il so secon.
4: El forse che il furner torri sulate biunt?
3: Ale il barber tesader, el ven lansi madreti di dai buton, nistulo, gucci guccin, guccione guccetti, e il compra il ven la remula, li vitelli dell'in, e quanghe po' commercio, e va in gir con i luin.
4: Ma com'eri in la figura? El san, el bel, el rial?
3: Ma sendea tira a man, el par è un pun cural, soltant salvedari, l'embrisi ningubi.
4: Oh, manda un po' il fulè, no, fu niente carino.
3: Scolte, de la tunina, le mica un grande fed, le na gubina sempia, del res de tut perfet, le pena chi li spali, che il segna un momentin.

0: No, no, aspettate un tempo per vighe non gubì. E si pirola in quanti per Tomi ma cercat e Cec e Fiol del Burs e Marcelin del Prat. Ve ricordè quan cura erga fame così in bigio che me pagava seno i siso i beligò?
1: Beh, a me chi vi deve vendere l'in per nuantos? Aspetta e incola ogni sene.
2: Ma in ca bisogna veder che scorta de furmente il ga, che ram, che gabbia, che cantara l'usen. L'ul fa sem fior de schissa, l'ul massa l'animalin, e intanto l'unca i traf a pindula al baldachin.
0: Vabbè, ma in fin di culta gode ton su mio?
1: Ma Tonia, deme a me, l'en fior de numenò. E poi bean, vuoi di, iula come il vent, vogenari. 31.
0: Muscen del serpent, cupissi 29 sul tanchi per Nadal.
1: Che l'ho sbagliato, scusami, non mica di per mal.
0: Avrei sbagliato, Pirola, con me sorella cieca.
1: Beh, ma tu mi quei che, ma la saravna meca a torna in tre per questo.
2: Me anzi, ve vuoi di che il venerà domenica e leve parlare.
0: Ma, sogna messa fa, sarà il ponutavari.
1: Ehi, cara la Metonia, all'en partì di rari e come al sa de lettera e l'is vulgar, latin, is fui, e scritt, i liber e il suon anche al violin.
0: Elvira?
1: Vedi, Tonia, e questa le fiortuna metti che in quel momento ve giri un po' la luna, lui pronco il suo violin e il fa una suonadina e impegna de fans proposit e se balla una monfrina.
0: E poi se il fa brevede?
1: Ghignando e sospetà.
0: Ma... pensa che il galaguba...
1: Ma chi mica debba da... Lei stessa d'endale fret, la va del primo momento, e dopo do tre siri e ve parca il calden. Alzi mica quanti violi che aspetta un buon partito, e a ton caron compagno, se ci c'ha raffidi, veni un po' verso il microfono, Tonio, se no i ve sen mia.
0: No, no, i me sen, ma... Forse, o Edel, se il fes mia brut.
1: Va bene, sul bas, domenica, se va poi in testa tut.
0: Ma ascoltami bene, Pirola, bel di chi c'è se poi la fes na guba de faghigna la sè.
1: Tasi, piuttosto, pensè quan tribulago fad me per catavel, don, segui carità, come par del descure, me speri che al sensal. A stranger del negozio sarei po' compensato, ma sono mica di quei che la urde can, che in abasta cubiai per vigla buona man. Mi rifletti il carattere, scrutini i sentimenti.
0: Oh, vedari Pirola che restari content.
1: Don siumintes, curaccio, ste ben la metugnina.
0: Ve saluti, ma che peccato che il gabbia la gubina. Del resto, lascia chi dica, le mie han disonor. L'ha fatta lui sta guba che l'ha fatta il signor.
3: E adesso parlum de una grande poetessa che l'ha scritta delle poesie bellissime e l'ha scritta anche delle canzoni che ha vincita anche lo Zecchino d'Oro a Bologna. Le la Mara Sol di Maretti. La Mara Sol di Maretti l'era nascida il 6 di novembre del 1931 a Cremona. Poi della Mara impararono a monca al 27 di quel mese perché è il de che è successo l'incidente. Ma adesso per ricordare il de della sua nascita, il 6 di novembre del 1931, vi fa ascoltare dalla Mara Soldi Maretti la poesia A Steli.
4: Endivi, me crede, A Steli. In cerca de steli. Su l'erba bagnata dormiva la notte, bras vert, vestita de neger, profonda, tranquilla, serena la notte. Go fatta la luna smurtina, na riverenza, e la ma rispos così, con la testa, garbada, lontana, la bianca, l'antiga, la luna. Na rana verdina, malada d'etrite, stremida la sede sedada, a vus puarina, stremida in descuri, malada, verdina, la rana. Sbiavidi in del ciel se fiva li steli, tasiva la rana, e no restupiate in branchin, numacin. Senza faghe del mal, io misi in den sac, tranquilli, gli usenti, li bianchi, li biondi, li belli, li steli. Vulen son tornata col sac stretto in man e il cor che il balava. Godate il rampone alla porta e li steli io misi guarnavi in den bel scatulin de cristal, col quercin ricamato e l'usen, dua tenivi con fede una sposa, quanti anghe passati. De una sposa che ridiva e gridava che il de, col sovel e il soffiur che la sposa. E adesso, quando voglia, me vo rimirali, desmente di tutti me mai, i pensieri, tutti guai, e vo guardarmi gli steli, li bianchi, li biondi, amighi, sorelli, gli steli.
3: Pensè che la registrazione chi l'è stata fatta quando sta presentata il Liber della Mara dal titolo Ma pudarò mai dite in della sala Lazzari della Biblioteca Governativa di Cremona è il 14 di novembre del 1980. Dopo che la gale git a Steli, che è stata una sera che la ga fa una richiesta, la ga dit, pudaresse la mia legger rumit, e allora la Mara la galleggita appunto rumit.
5: Ma lei dice rumit o rosimbo? Proprio rumit. È un po' triste, eh? È molto triste. Beh, sì, perché ci sono anche momenti di tristezza naturalmente. Questo è molto triste. Rumit. Demme cinspani de terra in riva po, columbrea den canere, silenzi della sabbia, dua bala la legur, su tal ciar de luna. Vui catam po' de pace, buona gente, e disarò più niente. Le mia tamme par, in funt, le mia tamme par, per in cristian che ga passà la vita laurà, di de sé a taser, taser sen, senza pretender niente. Deme cinspani de terra in riva po, per finì la me vita a me manera, cinspani de terra sulla mente, e cercarò più niente. La prima spana, per farmela ca. La seconda per dormere al sol, la terza per un po' de pan, la quarta per il mecan, e l'ultima per morire finalmente, e pensa mia più a niente.
3: E adesso, per finire con gli anniversari dei poeti dialettali, ricordum la meglia, memoir. Venerdì 6 de novembre, gli è 23 anni che la meglia le ulade in ciel. Me ve la fo senter in de una registrazione de una roba che la ga scritt lei, che è la fuga in Egitto, una storia che ga scritt la meglia.
6: La sua poesia tocca temi diversi, ma fondamentalmente si inserisce in quella riscoperta dei mondi vasti dell'umano, è un po' la sua nota caratteristica di lei.
7: Per me una storia, per lei Vangeli, l'era di primavera. Quant il re Erode e ga decis che il tinnat i giva d'esser tutti massat. El giva pochi mesi il nostro Signor, quan la Madonna l'è scappata per salvar, e ga lasciata lei, a sua mamma, la soddisfazione di proteggir. Fa sassù, tamen fagutel, portati in bras con tanto amor, gli è scappati in mese ai boschi, ma si sgarbelava troppo. Gli è andata allora attraverso a camp, pien d'erbas e macion. La Madonna la sembatida in den can de nuin e a camminare in cima, in pe per terra, stenui in sec i semissa far umur. I catir, chi gera sene i calcagn, dopo vila fermata con bruta manera, i gauri veder cosa la portava. La Madonna puarina, disperada e piena de paura, la se strenzida al cuore il suo pitel. Lame per in can, in denciò de rose e si è trasformata. Per il momento era sal, ma la sguetta l'è stata tro grossa, la pudia mia desmentiga che il can che li ha tradita, e la gadì. Maledetti quei luppini, siano amari come il fiele. Dopo la sembatida in den can de gramegna, chi, i pe, i fiva mia mar, si sentiva gnana in sit, in seste erba tenere nuela, che pariva de ula. La Madonna il dentiran suspir la gadit. Benedetta questa gramegna, con più seghe ne, con più sem vegna. Per convincere la gente che con tal men le vera, è il Signore gauric il mac e il fesse il mes de sua mamma. Questa è una delle tante storie che mi contava la nonna.
3: E con questo, come ricordate la meglia, vi ricordi che al 6, cioè venerdì, gli è 23 anni che le volate in cielo. Adesso voi ricordate il concorso Premio Luciano D'Acquati, seconda edizione organizzata dal quotidiano La Provincia. Allora ve leggi, il bando è aperto alle quattro fasce del territorio, cremasca, soresinese, cremonese e casalasca. È aperto a tutte le età, purché la si indichi, anche i più tipici nin. Ogni partecipante può presentare una o due composizioni della lunghezza non superiore a due cartelle. Si darà la preferenza alle opere inedite, ma si accettano anche quelle già edite. Le poesie vanno presentate in cinque coppie, ognuna siglata da uno pseudonimo. Tale sigla va ripetuta su una busta chiusa nella quale andrà inserito un foglio indicante lo pseudonimo con nome e cognome, numero telefonico ed eventuale indirizzo email. Le opere dovranno pervenire tramite posta o consegnate a mano entro lunedì 30 novembre presso le sedi del quotidiano La Provincia, a Cremona in via delle Industrie 2, a Crema in via Cavour 53 e a Casalmaggiore in via Pozzi 23. Per le opere spedite farà fede il timbro postale. Riconoscimenti saranno consegnati ai primi tre vincitori di ciascuna categoria. Ad ogni partecipante sarà consegnato un attestato di partecipazione. Vi ricordi che me vo in della scuola, in della quinta del boschetto, e i putei, in duovo me a parlare un po' in dialetto, i fa anche loro in mezzo un pensierino vergotta del genere, e speri che si sia anche di altre scuole che partecipa a quel premio di poesia che intitolata a Luciano D'Acquati. E adesso voi sarà solo la trasmissione d'Inco con una poesia di Alfredo Pernice che l'è pubblicata in suo libro Bagule Rimade. In co del Dì di Mort, e Alfredo Pernice e gli ha scritto una bella poesia che l'ha intitolata Dal Lugiat del Cimiteri, cioè El Varda e il Noster Cimiteri da insieme al Cavalcavia. Dal Lugiat del Cimiteri. El panorama, ahimè, el favegner fret, el dis a oce al cor, chi le finida. Voi a te venda pianzer mena vida, al bret penser com da tirai sghirlet. Davanti, en corp d'armada de cipet, te chiama la busela fredda e infida, e l'anim to in de te, tut se confida, tunis le man con fede e con rispet. I noster pover mort ie là, e me col batacor guardi a ste serra, che la sarà in eterno la mecca. Se vasò da una bella scalinada per pustas ad un metter sotto a terra e a 22 dal culmo della strada.

0: età.
1: Giscultat, e adesso parlo come mangium, quater bagole in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Vi ricordi che la trasmissione che è offerta all'ascolto dalla Banca Cremonese di Credito Cooperativo, mia na banca, la nostra banca, e dalla panetteria Pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Vi ricordi che in del periodo delle feste, chi la festa del Turone, poi San Mubone, così, la panetteria Sole le verta anche alla domenica. Me minguri devive fat passare così una mesuretta abbondantina senza tanti pensieri, anche se con l'ultima che consentì di Alfredo Pernice è un po' di pensieri i ghe in de quel periodo chi del de di morte. Me ve saluti, vedo appuntamento a domenica che ven, e mi raccomandi gente, parlun come mangio, che è un gran bel parlà. Da Michelangelo, un bel ciao ciao.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore.

un po' di tempo alla sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificate. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno

0: Non me ero accorto, ma sono felice.
1: Anche io, molto, molto di averla conosciuta, Don Fabio, e la ringrazio tanto per questi minuti.
0: Grazie, grazie a lei, buona continuazione.
2: Vocazioni.
1: Io in realtà continuo solo per pochi secondi, innanzitutto per riallacciarmi ad una frase che ha detto poco fa il nostro ospite Don Fabio Landi, quindi vocazione come la forma attraverso la quale si scopre di poter essere felice. Mi piace moltissimo, quindi ringrazio Don Fabio anche per questo spunto di riflessione che ci lascia. Vorrei ricordarvi che questa, ma anche tutte le altre storie di vocazione, le ritrovate su Play 2000 nella sezione podcast, che vi tenga compagnia anche durante i mesi estivi. Noi la prossima settimana ci ritroveremo per l'ultima puntata prima della pausa, quindi mi raccomando, non mancate. Un grazie a Samira Rocchetti, c'era lei in regia, e come sempre grazie a tutti voi per aver passato un po' di tempo con noi.
2: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.

0: In Blu 2000 News.
1: Scontro diplomatico dopo le parole di Trump sul desiderio della Premier di una foto insieme, la secca smentita via social e il presidente americano in serata ribatte: Meloni era una mia fan, non la voglio. Repubblica Dominicana, rogo in un resort. Le autorità di Santo Domingo hanno confermato all'ambasciatore italiano il decesso di una cittadina italiana. Il Papa a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano, atteso nel primo pomeriggio nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino. Ai giovani dice: la felicità non nasce dai social, ma dall'incontro con Dio. Buongiorno da Franco Rossi Studio. Preoccupazione della Premier Meloni dopo le parole di ieri sera del presidente Trump e la sua replica via social. Nella serata, infatti, il presidente americano Trump ha rincarato e ha detto: era mia fan, non la voglio. Antonio Soviero.
2: A tarda sera, in partenza da Bruxelles, Giorgia Meloni si lascia sfuggire con i giornalisti. Certo che sono preoccupata, non credo sia finita qui. Lo scontro col presidente USA è senza precedenti. Forse la presenza italiana alle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. In una telefonata con la 7, cancellato quel disgelo Trump-Meloni celebrato frettolosamente al G7 di Evian. Meloni mi ha implorato di fare una foto, mi ha fatto pena. Parole offensive del tycoon che hanno scatenato una replica dura del presidente del Consiglio.
3: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
2: Sintesi estrema del messaggio della Premier, una replica evidentemente non piaciuta a Trump, che la TV americana NBC attacca nuovamente. Meloni era una grande sostenitrice, ma non la voglio come fan, perché non c'era né lei né la NATO quando si trattava della questione dello stretto di Hormuz. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E mentre si attendono in Svizzera gli inviati sia americani sia iraniani per i colloqui dopo la firma del memorandum che ha posto fine al conflitto, proseguono gli attacchi israeliani nel Libano meridionale, nonostante l'annuncio ieri di un nuovo cessate il fuoco. Almeno 17 le vittime. Maurizio Dischino.
4: Nel sud del Libano nessuno si è accorto che in vigore il cessate il fuoco siglato ieri tra Israele e il gruppo libanese filo iraniano Hezbollah. Dalla mezzanotte 17 morti tra i libanesi in attacchi israeliani nel sud del Libano. 16 civili sono stati uccisi durante raid aerei delle forze di difesa israeliane su diverse città, tra cui Arab Salim, Deir Zaharani e Dweir. Ucciso anche un soldato dell'esercito libanese colpito sulla strada Kfar Rumana Nabatie in un attacco nemico israeliano, come si legge in un comunicato dei militari di Beirut. Oggi l'Iran, facendo riferimento all'accordo con gli Stati Uniti, ha avvertito che cerca la pace su tutti i fronti, inclusa Gaza. Il Libano è stato incluso nel memorandum d'intesa anche per il suo diretto coinvolgimento nel conflitto, ma anche nella striscia di Gaza si continua a morire. L'agenzia di stampa palestinese WAFA ha riferito che stamani navi della marina israeliana a largo della striscia di Gaza hanno aperto il fuoco contro un edificio a Gaza City, uccidendo 5 palestinesi. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Ed ora in Repubblica Dominicana, le autorità di Santo Domingo hanno confermato il decesso di una cittadina italiana coinvolta in un grande incendio di un resort in zona Bahia Hibe. Amelia Cartia.
5: La vacanza a Santo Domingo si è trasformata in tragedia per una turista italiana, Francesca Valentino, rimasta vittima dello spaventoso rogo che ha coinvolto un resort, il Bravo Viva Dominicus Beach. Quando è stato dato l'allarme, la donna era riuscita a uscire dalla sua stanza insieme al marito e agli altri ospiti dell'albergo, dirigendosi sulla spiaggia. Proprio lì è stata investita da un'ondata di fumo arrivata dal punto in cui l'incendio era ancora attivo. Ha avuto una crisi respiratoria, ha perso conoscenza dopo aver inalato monossido di carbonio ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale. L'incendio è divampato intorno alle 11 di ieri ora locale, si è propagato per l'intera giornata sospinto dal forte vento. A causarlo, secondo quanto riporta la stampa locale, le fiamme divampate in una struttura posta sul retro coperta da canne e da palme. Non ci sarebbero al momento altre vittime accertate, mentre si stima che le persone evacuate dall'albergo siano circa 1690, di cui almeno una decina hanno avuto bisogno di assistenza medica. L'ambasciata italiana sta seguendo le operazioni di rimpatrio per i 285 connazionali. 130 di loro sono già saliti su un volo con destinazione Verona. Un secondo volo è previsto oggi per far rientrare in Italia altre 80 persone. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Ancora cronaca, vasta operazione anticrimine condotta dalla polizia negli ultimi due mesi in 26 città del nord e del centro Italia. 70 le persone arrestate per reati predatori, 264 quelle che risultano indagate a piede libero. Andrea Domaschio.
6: Risultati davvero significativi per un'articolata operazione della polizia nelle principali città dell'Italia centro-settentrionale, iniziata ai primi di maggio e conclusasi soltanto poche ore fa. In manette sono finite decine di malviventi accusati di essere responsabili di furti in appartamento, rapine e truffe a danno di soggetti sociali deboli, in particolare persone anziane. I diffusi interventi della polizia contro il crimine organizzato hanno portato al recupero di beni preziosi e denaro contante per un totale di decine di migliaia di euro. Durante le perquisizioni sono state anche sequestrate dagli agenti 19 armi da fuoco e una decina di armi bianche. Nel corso dell'attività di prevenzione e indagine sono state infine controllate e identificate oltre 27.000 persone, 1.354 delle quali minorenni. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: La pressione delle tasse in Italia è stimata al 42,9% quest'anno, in leggero calo rispetto all'anno scorso, questo secondo l'ufficio studi della CGA di Mestre. Il carico fiscale è sceso per famiglie e microimprese, ma è aumentato su banche e grandi imprese. Giuseppe Caporaso.
7: La pressione del fisco in Italia cala ma resta sempre elevata. Quest'anno dovrebbe attestarsi al 42,9%, in lieve diminuzione rispetto al 43,1% registrato nel 2025. In ogni caso il nostro paese continua ad avere un livello di tassazione tra i più elevati d'Europa e secondo alcune previsioni dovrebbe tornare a salire nel 2027. Il coordinatore dell'Ufficio Studi CGA, Paolo Zabeo.
8: In questi ultimi 4 anni la pressione fiscale è salita, ma non perché il governo abbia messo le mani nelle tasche di famiglie e delle piccole imprese. A pagare di più sono state banche, assicurazioni e grandi gruppi industriali.
7: L'analisi della CGA sulle ultime 4 leggi di bilancio vede un alleggerimento del peso fiscale su buona parte delle famiglie, autonome e microimprese, con una riduzione del peso delle imposte sui nuclei familiari di 45,7 miliardi, ma considerando precedenti misure, anche di natura temporanea, il beneficio per le famiglie alla fine si è attestato sui 33,3 miliardi di euro. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Il presidente Mattarella, in occasione della giornata mondiale del rifugiato, ha detto: ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre fuggendo da conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzioni e violazioni dei più basilari diritti dell'uomo. È una realtà allarmante. Il capo dello Stato ha espresso solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini che vivono questa angosciosa condizione di fragilità e vulnerabilità. Il Papa a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano, atteso nel primo pomeriggio nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino. Ai giovani americani dice: la felicità non nasce dai social. Paolo Fucili.
9: Per San Francesco anche fame e freddo erano perfetta letizia, se accolti senza lamentarsi e con amore per Dio. Ricchezza, bellezza, fama e persino salute ce le lasceremo tutti dietro un giorno. Così parla Papa Leoni agli adolescenti suoi connazionali partecipanti agli eventi che da 50 anni l'Università Francescana di Steubenville in Ohio organizza per loro. La gioia non si trova scrollando i social all'infinito, sprecando tempo che sarebbe invece prezioso per pregare, coltivare amicizie autentiche, studiare, fare sport, e neanche in droghe, alcol, promiscuità, relazioni superficiali, ossessione per il proprio aspetto, avverte Leone. La perfetta letizia è un dono di Dio. Per ricambiarlo, conclude il Papa, possiamo donargli a Dio solo noi stessi, senza paura se ti senti chiamato ad essere missionario, sacerdote, religioso o a formare una famiglia cattolica. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Domani AIL celebra la giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma, occasione per raccontare i progressi della ricerca. A disposizione un numero verde 800 22 65 24 per pazienti e familiari. Sentiamo Giuseppe Toro, presidente AIL.
10: Il 21 giugno è la giornata in cui AIL presenta all'opinione pubblica, al paese, le sue le sue attività, le attività delle 83 sezioni, ma soprattutto i risultati della ricerca scientifica. Questo era, diciamo, l'aspetto più interessante, perché oggi, grazie alla ricerca scientifica, il 70% delle patologie ematologiche oggi vengono guarite. Ecco, noi presentiamo anche tutte quelle attività che servono a stare vicino al paziente: case AID, assistenza domiciliare, servizi in rete, i viaggi solidari, sostegno psicologico, i nutrizionisti e soprattutto l'aiuto dei 18.000 volontari che seguono i pazienti dall'accoglienza ai luoghi della terapia e poi anche nelle dimissioni.
1: Grazie a Daniele Caruso, la parte tecnica da Franco Rossi. Buona giornata.

0: L'eco delle culture con Monsignor.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Sai, è bello alla mia età far finta d'essere grandi padroni di città. Ma poi, sui cubi un po' impacciati, fottuti d'allegria, di macchine

0: sentivo l'esigenza di calarmi in profondità all'interno della mia fede, sia dal punto di vista più propriamente conoscitivo che dal punto di vista proprio spirituale. E ho scoperto che studiare, che vivere l'ambiente dell'istituto mi aiuta a non sentirmi arrivato, a non afferrare la realtà ma rimanere sulla strada, in cammino.
1: Mi sono lasciata attrarre da questa facoltà proprio per le materie che studio in questo corso, però effettivamente mi sto rendendo conto che anche la possibilità di poi accedere a un lavoro come quello dell'insegnamento della religione nelle scuole è molto interessante, soprattutto dà tanta passione. Chi lo sa, forse magari un giorno insegnerò anch'io.
2: Elena e Giacomo sono due studenti dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Alberto Marvelli di Rimini, un luogo dove gli studi teologici e biblici si uniscono alle discipline umanistiche per rispondere al desiderio di formazione universitaria di tanti giovani e non solo. La sede, come spiega il vice direttore Don Gabriele Gozzi, è l'antica abbazia olivetana di Scolca che sorge sul colle un tempo detto paradiso.
3: È stata attorno agli anni 2002-2003 dalla diocesi, e grazie anche all'8 per 1000 è stata in parte ripresa, restaurata, e si è pensato proprio di mettere nei locali, insomma, degli antichi monaci che si dedicavano alla preghiera e allo studio quanti ancora oggi vogliono approfondire.
2: Due corsi di laurea, triennale e magistrale, un master in arte sacra, un corso di alta formazione in dialogo interreligioso, seminari, convegni culturali. L'offerta è diventata negli anni sempre più ampia in risposta alla domanda crescente e alle scelte compiute. Su questo, direttore e vice direttore dell'Istituto Marvelli non hanno dubbi.
3: Tutto nasce da un'assemblea di tutta la diocesi, siamo nel 1977, e lì si sceglie con decisione la strada di formare i laici. E quindi nasce questa scuola di formazione per laici, che poi si evolve nell'Istituto di Scienze Religiose, soprattutto per la preparazione dei docenti di religione. Nel 2016 l'Istituto Superiore di Scienze Religiose, che era solo della diocesi di Rimini, diventa interdiocesano e anche internazionale, perché accoglie la diocesi vicina di San Marino Montefeltro.
4: La ricchezza dell'Istituto credo possa essere proprio legata alla sua forma interdisciplinare. Questo fa, diciamo, dell'Istituto, direi, non tanto il luogo dove si danno delle risposte, ma dove si cerca, appunto, dove si cerca di svelare insieme il senso dell'essere al mondo. Ecco, quindi salire qua non significa escludere il mondo, ma semmai aprire, diciamo così, proprio un'interlocuzione con la cultura contemporanea.
5: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Papale papale, il vocabolario dei papi.
2: Figli dilettissimi, la nostra parola, la parola.
3: Speriamo di essere ascoltati.
4: E questo è molto bello, è molto bello.
5: La parola di oggi si riferisce ad una festa che la Chiesa celebra il 31 maggio.
6: Visitazione.
7: La festa della Visitazione della Beata Vergine Maria.
8: La Visitazione di Maria.

0: lieta nella speranza, l'atmosfera che pervade l'episodio evangelico della visitazione è la gioia.
1: Giovanni Paolo II, Santa Messa, conclusione del mese mariano, 31 maggio 1979.
0: Il mistero della visitazione è un mistero di gioia. Giovanni il Battista esulta di gioia nel grembo di Santa Elisabetta. Questa, colma di letizia per il dono della maternità, prorompe in benedizioni al Signore. Maria eleva il Magnificat, un inno tutto traboccante della gioia messianica. Ma quale è la misteriosa nascosta sorgente di tale gioia? È Gesù, che Maria ha già concepito per opera dello Spirito Santo, e che comincia già a sconfiggere quella che è la radice della paura, dell'angoscia, della tristezza, il peccato, la più umiliante schiavitù per l'uomo. Stasera celebriamo insieme la chiusura del mese mariano del 1979, ma il mese di maggio non può terminare, deve continuare nella nostra vita.

0: Meditando oggi la visitazione di Maria, siamo portati a riflettere proprio su questo coraggio della fede.
1: Benedetto XVI, discorso a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2011.
0: Colei che Elisabetta accoglie nella sua casa è la Vergine che ha creduto all'annuncio dell'angelo e ha risposto con fede, accettando con coraggio il progetto di Dio per la sua vita e accogliendo così in sé la parola eterna dell'Altissimo. Come sottolineava il mio beato predecessore dell'enciclica Redemptoris Mater, è mediante la fede che Maria ha pronunciato il suo fiat. Si è abbandonata a Dio senza riserve ed ha consacrato totalmente se stessa, quale ancella del Signore, alla persona e all'opera del Figlio suo. Per questo Elisabetta nel salutarla esclama: «Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Maria ha davvero creduto che nulla è impossibile a Dio e forte di questa fiducia si è lasciata guidare dallo Spirito Santo nell'obbedienza quotidiana ai suoi disegni.
2: Oggi celebriamo la festa della visitazione della Beata Vergine Maria alla parente Elisabetta.
1: Francesco, parole a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2013.
2: Maria, donna dell'ascolto, rendi aperti i nostri orecchi, fa che sappiamo ascoltare la parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo. Fa che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo. Ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti. Donaci il coraggio della decisione di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. Maria, dona dell'azione, fa che le nostre mani e i nostri piedi si muovano in fretta verso gli altri per portare la carità e l'amore del tuo Figlio Gesù, per portare come te nel mondo la luce del Vangelo.

0: regnate nelle vie e nelle piazze, nelle città e nei villaggi, nelle valli e nei monti, nell'aria, nella terra e nel mare.
1: Pio XII, discorso in onore di Maria Regina, 1 novembre 1954.
0: E accogliete la pia preghiera di quanti sanno che il vostro è il regno di misericordia, ove ogni supplica trova ascolto, ogni dolore conforto, ogni sventura sollievo, ogni infermità salute, e dove quasi al cenno delle vostre suavissime mani dalla stessa morte risorge sorridente la vita. Otteneteci che coloro i quali ora in tutte le parti del mondo vi acclamano e vi riconoscono regina e signora possano un giorno nel cielo fruire della pienezza del vostro regno, nella visione del vostro figlio, il quale col Padre e con lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli, così sia.

0: Papale Papale, un podcast a cura di Amedeo Lo Monaco, con la collaborazione di Benedetta Capelli e Fabio Colagrande, voci dei papi dall'archivio editoriale multimediale Radio Vaticana.
1: Pium! Ioannis vigesimi terzi!
2: Paulum sextum!
3: Ioannis Pauli primi!
4: Ioannis Pauli!
5: Benedicti decimi sexti!
6: Franciscum!
7: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Anche chi sa poco o nulla di lui, quando scrive un'email o guarda il calendario, calcola gli anni a partire da quello della sua nascita. E chi la domenica riposa un'ora di più e non va al lavoro, lo fa perché ogni domenica si ricorda la sua risurrezione. Chi è Gesù di Nazareth, che ha condizionato così tanto le nostre vite? Sono Andrea Tornielli e questo è Nazareno, il podcast che ci racconta la vita di Gesù.
1: Online su Vatican News, Spotify e le principali piattaforme podcast.
2: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Medio Oriente sempre in fiamme, altre 7 persone sono rimaste uccise in un attacco israeliano su un villaggio vicino alla città di Sidone nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco annunciato ieri con Hezbollah.
2: Nel sud del Libano nessuno si è accorto che è in vigore il cessate il fuoco siglato ieri tra Israele e il gruppo libanese filo-iraniano Hezbollah. Dalla mezzanotte 17 morti tra i libanesi in attacchi israeliani nel sud del Libano. 16 civili sono stati uccisi durante raid aerei delle forze di difesa israeliane su diverse città, tra cui Arab Salim, Deir Zaharani e Dueir. Ucciso anche un soldato dell'esercito libanese colpito sulla strada Kfar Rumana Nabatia in un attacco nemico israeliano, come si legge in un comunicato dei militari di Beirut. Oggi l'Iran, facendo riferimento all'accordo con gli Stati Uniti, ha avvertito che cerca la pace su tutti i fronti, inclusa Gaza. Il Libano è stato incluso nel memorandum d'intesa anche per il suo diretto coinvolgimento nel conflitto, ma anche nella striscia di Gaza si continua a morire. L'agenzia di stampa palestinese WAF ha riferito che stamani navi della marina israeliana al largo della striscia di Gaza hanno aperto il fuoco contro un edificio a Gaza City, uccidendo 5 palestinesi. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Papa Leone sarà nel pomeriggio in visita pastorale a Pavia, Sant'Angelo Lodigiano. 5 ore intense, 3 discorsi, 2 città. Diretta su TV 2000 a partire dalle ore 16. Una donna italiana di 45 anni è morta in un rogo scoppiato in un resort a Bahia Hiba, nella Repubblica Dominicana. La donna sarebbe deceduta per le inalazioni di monossido di carbonio. Da chiarire le cause del rogo che si è propagato con grande facilità a causa dei materiali in legno e paglia presenti nella struttura turistica. Un 17enne è morto nella notte al confine fra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in Versilia, nello scontro avvenuto poco prima delle 4 tra uno scooter su cui viaggiavano 2 ragazzi e un SUV. Il conducente dell'auto con targa svizzera e le altre 2 persone a bordo sono fuggite a piedi. Il 17enne è morto sul colpo e l'altro ragazzo in codice rosso all'ospedale. Rientrerà nel primo pomeriggio a Porto Torres, trainata da un rimorchiatore, la nave CNV Azzurra bloccata al largo di Senetosa, nel sud della Corsica, dopo un incendio divampato nella sala macchine. La situazione è attualmente calma e sotto controllo, spiega la compagnia di navigazione. Le fiamme sono state subito domate, nessuno fra i 763 passeggeri e 113 membri dell'equipaggio è rimasto ferito. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Il 13 giugno 1986 è improvvisamente scomparso uno dei più straordinari personaggi del mondo musicale del nostro secolo, Benny Goodman, il re dello swing.
1: Fu incoronato re dello swing la notte del 21 agosto 1935 al Palomar Ballroom di Hollywood. Eppure, quando arrivò al Palomar nell'estate del 35 con la sua band di 14 elementi, formata appena l'anno prima, intorno a lui non aleggiava certo il successo. Al contrario, le cose andavano tanto male che Goodman pensava addirittura di sciogliere il complesso. La sua carriera di band leader non era stata incoraggiante, l'orchestra era stata licenziata dagli unici due impegni newyorkesi che era riuscito a organizzare ed ora si preparava a fare una tournée dalla California a New York. La reazione del pubblico era ovunque di vera e propria antipatia, nel migliore dei casi di stupore. Eppure aveva cercato di adattarsi ai gusti del pubblico che in quel periodo voleva ascoltare motivi popolari e valzer. Ma quella notte al Palomar decise che, se doveva proprio fallire, avrebbe comunque scelto lui i termini. Nel repertorio mise i suoi arrangiamenti preferiti, tutti di Fletcher Henderson: Sugar Food Stomp, Blue Skies, Sometimes I'm Happy e King Porter Stomp.

Il complesso era composto dal trombettista Bunny Berringan, dal pianista Jess Stacy e dal batterista Gene Krupa. A metà serata Berringan s'alzò in piedi e intonò un assolo. A quel punto, improvvisamente, un boato si levò in sala. Goodman si guardò intorno esterrefatto da quell'improvviso cambiamento di umore tra il pubblico che, confessò più tardi, fu uno dei suoni più dolci che abbia mai ascoltato in vita mia. Quel ruggito del pubblico era destinato a seguirlo ovunque, non soltanto durante l'era dello swing, che durò fino alla metà degli anni 40, ma anche molto più tardi, negli anni 60, quando andò in tournée nell'Unione Sovietica per conto del Dipartimento di Stato americano. Goodman udì lo stesso dolce suono nel marzo del 1937, quando si esibì per la prima volta al Paramount Theatre di New York. Moltissimi minorenni che avevano seguito il gruppo alla radio e ne avevano acquistato i dischi e che non potevano certo permettersi i prezzi del Manhattan Room all'Hotel Pennsylvania, dove il complesso si esibiva abitualmente, erano allineati in fila già dalle 6 del mattino per assistere allo spettacolo. In quello stesso giorno, 21.000 persone in un delirio collettivo si misero a battere le mani e i piedi per sollecitare l'ingresso del gruppo sul palcoscenico. Di quell'anno ascoltiamo un'incisione originale.

Da Benny Goodman e la sua orchestra abbiamo ascoltato un'incisione originale di Irving Berlin del 1937. Il brano si intitola I Got My Love to Keep Me Warm. Nella formazione erano presenti Benny Goodman al clarinetto, Harry James alla tromba, Vito Musso al sassofono, Gene Krupa alla batteria, Alan Royce alla chitarra e Jess Stacy al pianoforte, quella stessa formazione che gli fece udire quel delizioso suono, come lo definì, il boato, il delirio della folla. Lo stesso boato tornò a farsi sentire nel gennaio del 1938, quando, imbarazzato e un po' a disagio in cravatta bianca e smoking, Goodman salì sul podio per dirigere il primo concerto jazz della storia alla Carnegie Hall. L'entusiasmo del pubblico fu tale che a un certo punto si temette che il teatro stesse per crollare. Prima di lui c'erano state altre big band che suonavano musica swing ballabile, ma il complesso di Goodman giunse in un momento in cui l'orecchio musicale del pubblico era già stato sensibilizzato da una serie di precedenti esperienze musicali. A fornire quel particolare miscuglio di jazz e musica popolare contemporanea capace di soddisfare i gusti di quel particolare gruppo di appassionati della musica, e lo fece con un successo tale che, per un effimero ma intensissimo periodo, il jazz e la musica popolare finirono per essere una medesima realtà. La sua orchestra aveva inoltre la capacità di fondere la libertà dell'improvvisazione jazzistica con la disciplina che Goodman richiedeva dai suoi artisti e soprattutto da se stesso. Si esercitava al clarinetto, come riferì una volta il suo trombettista Harry James, 15 volte più di quanto non facessero tutti insieme gli altri componenti dell'orchestra.

Ma per capire lo stile di Goodman bisogna anche afferrarne l'ambiente, quello di Chicago, dove il musicista era nato il 30 maggio 1909, ottavo di 12 figli di un sarto immigrato negli Stati Uniti, che raramente riusciva a guadagnare più di $20 settimanali. Aveva appena 10 anni quando riuscì a farsi prestare un clarinetto dalla sinagoga del quartiere, che impartiva anche alla comunità lezioni di musica. Al fratello di Benny, Harry, che era il maggiore dei figli di casa Goodman, fu dato in prestito un basso tuba e a Freddy, che veniva subito dopo come età, venne assegnata una tromba. Se fossi stato più alto di 5 centimetri e se avessi pesato 10 kg di più, ricordò ironico Goodman molti anni dopo, probabilmente la mia vita sarebbe stata tutta differente.

0: Ancora in pantaloni corti, Benny Goodman entrò a far parte di un complesso di ragazzi che suonavano unicamente musica jazz, accanto al sassofonista Bud Friedman, al cornettista Jimmy McPartland e al batterista Dave Tuff, che come lui erano stati affascinati dalle melodie e dai ritmi della Chicago degli anni 20. Stile molto presto, Benny seppe incorporare altri elementi, in particolare la tonalità limpida e la scorrevolezza musicale del clarinettista Jimmy Noon. Un'altra influenza molto forte nello stile di Benny Goodman è stata quella di Leon Rapallo, clarinettista nei Rhythm Kings di New Orleans, che suonava sdraiato sulla sedia quasi come stesse dormendo. Così che quando il batterista del medesimo complesso, Dave Pollack, decise di formare un complesso Venice in California nel 1926, si ricordò di quel ragazzo in pantaloni corti.
1: Nel gruppo Goodman rimase 4 anni con Glenn Miller, Jack Gardner, Blue Freeman, Jimmy McPartland e il fratello di Benny stesso, Harry. Negli ultimi 2 anni di questa associazione musicale però il complesso si trasferì a New York, dove suonava al Little Club e al Park Central Hotel, nonché di tanto in tanto nell'orchestra del musical Hello Daddy. Nell'autunno del 1929, in seguito a disaccordi con Pollack, Goodman decise di staccarsi dal complesso per ricominciare una carriera indipendente, esibendosi a contratto per radio e incidendo alcuni dischi. L'America in quel periodo era travolta dalla Grande Depressione, ma forse anche per questo il jazz costituiva un elemento di compensazione psicologica. La musica di Goodman ebbe successo e i guadagni dell'artista salirono velocemente a livelli astronomici per quell'epoca, fino a $400 settimanali.

Nel 1933 Goodman incontrò un giovane appassionato di jazz che aveva anche un notevole estro organizzativo. Si chiamava John Hammond e il suo entusiasmo, con le sue sensibilità ed energia fuori dal comune, esercitarono un'influenza assai profonda sulla carriera non soltanto del clarinettista, ma di Billie Holiday e di Count Basie.

0: Ma la febbre dello swing era nell'aria e nel dicembre 1935 salì a livelli epidemici quando alcuni appassionati della musica di Goodman organizzarono quello che si può considerare il primo concerto nella storia del jazz, il Tea Dance, ormai famoso nella storia di questo genere musicale. Il concerto si svolse nella Joseph Urban Room di Chicago al Congress Hotel. Quando alcuni sprovveduti, interpretando alla lettera l'annuncio della manifestazione mentre il resto della sala estatico ascoltava, si misero a ballare, scoppiò rapidamente un piccolo tumulto. I ballerini si ritrassero e l'esecuzione di Goodman con i suoi solisti poté continuare indisturbata. Il successo fu così entusiastico.
1: Il precedente, iniziato da Benny Goodman, di creare un piccolo gruppo di solisti all'interno di un complesso di maggiori dimensioni, si estese molto presto ad altri gruppi di jazz. Non solo, Goodman si dimostrò un innovatore radicale anche sul piano sociologico, inserendo per la prima volta nel suo gruppo un artista di colore come Teddy Wilson, il pianista.
0: Ormai, suo malgrado e anzi a sua insaputa, Benny Goodman era già un classico e la sua consacrazione fu rapida a Hollywood, dove il complesso realizzò il film The Big Broadcast del 1937, al quale seguì Hollywood Hotel l'anno successivo. Quando, nel 1942, Arturo Toscanini accettò di dirigere la Rapsodia in Blu di Gershwin, Benny Goodman fu scelto quale solista di clarinetto.

0: Ripercorrere una per una le tappe della sua carriera a questo punto sarebbe però troppo arduo e laborioso. Negli anni 40 Benny Goodman era già incontestabilmente uno dei grandi nel meteorico firmamento dell'età del jazz e la sua fama, consolidatasi e diffusasi, superando ogni barriera anche negli anni della guerra, si dimostrò durevole e capace di andare oltre l'effimera esistenza delle mode.
1: Si conclude qui la nostra carrellata attraverso la vita e la musica di Benny Goodman. Si conclude il nostro piccolo omaggio a un grande personaggio. Si conclude con un brano famosissimo che ascoltiamo in un'incisione del 1955, On the Sunny Side of the Street. Vi ricordo che nel corso del programma abbiamo ascoltato St. Louis Blues del 58, King Porter's Tomb del 1958, You Got My Love to Keep Me Warm del 37, If Dream Come True del 38, So Rare del 39 e I Got the Rhythm

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il Papa è arrivato in elicottero a Pavia, dove visita il Centro Nazionale di Androterapia Oncologica e incontra personale medico e alcuni bambini in cura. Poi si trasferirà nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, Conosh, dove si svolgerà una celebrazione della parola e la venerazione delle reliquie di Sant'Agostino. Verso le 17:30 in Piazza Vittoria sarà accolto dalla cittadinanza. Poi Papa Leone farà tappa a Sant'Angelo Lodigiano prima del rientro a Roma. Una donna italiana di 47 anni è morta in un rogo scoppiato in un resort a Bahia Iba, nella Repubblica Dominicana.
1: La vacanza a Santo Domingo si è trasformata in tragedia per una turista italiana, Francesca Valentino, rimasta vittima dello spaventoso rogo che ha coinvolto un resort, il Bravo Viva Dominicus Beach. Quando è stato dato l'allarme, la donna era riuscita a uscire dalla sua stanza insieme al marito e agli altri ospiti dell'albergo, dirigendosi sulla spiaggia. Proprio lì è stata investita da un'ondata di fumo arrivata dal punto in cui l'incendio era ancora attivo. Ha avuto una crisi respiratoria, ha perso conoscenza dopo aver inalato monossido di carbonio ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale. L'incendio è divampato intorno alle 11 di ieri ora locale, si è propagato per l'intera giornata sospinto dal forte vento. A causarlo, secondo quanto riporta la stampa locale, le fiamme divampate in una struttura posta sul retro coperta da canne e da palme. Non ci sarebbero al momento altre vittime accertate, mentre si stima che le persone evacuate dall'albergo siano circa 1690, di cui almeno una decina hanno avuto bisogno di assistenza medica. L'ambasciata italiana sta seguendo le operazioni di rimpatrio per i 285 connazionali. 130 di loro sono già saliti su un volo con destinazione Verona. Un secondo volo è previsto oggi per far rientrare in Italia altre 80 persone. Amelia Cartia, linea allo studio.
0: In Medio Oriente altre 7 persone sono rimaste uccise in un attacco israeliano su un villaggio vicino alla città di Sidone nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco annunciato ieri con Hezbollah. Le forze di difesa israeliane dal canto loro affermano che Hezbollah ha lanciato più di 50 razzi e missili e colpi di mortaio contro le truppe israeliane come ripetute violazioni del cessate il fuoco. In Svizzera in tanti colloqui fra Iran e Stati Uniti per cercare di arrivare a un accordo dovrebbero iniziare fra qualche giorno. Trump sul suo social Truth torna ad attaccare la premier Meloni per non aver acconsentito agli Stati Uniti di usare le piste di atterraggio e decollo italiane durante la guerra in Iran, nonostante, dice Trump, gli Stati Uniti contribuiscano con centinaia di miliardi di dollari all'anno alla difesa dell'Italia e degli altri cosiddetti alleati della NATO. Ora, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, aggiunge Trump, lei vuole tornare a essere amica, ha osservato il presidente americano. Si cerca l'autista di un SUV con targa svizzera che si è scontrato con uno scooter in Versilia uccidendo un 17enne, ferendo gravemente un altro ragazzo. Il pirata della strada con i due passeggeri che con lui erano a bordo, dopo l'investimento mortale, sono fuggiti a piedi. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati nell'ultimo giorno di primavera, visto che da domani, con il solstizio d'estate, entreremo ufficialmente anche nella bella stagione, no? Il giorno più lungo dell'anno, quello dove le ore di luce arrivano al massimo possibile. Eppure con quel pizzico di malinconia, perché tecnicamente da domani inizia pure la discesa verso l'inverno, ma godiamoci l'estate prima di tutto. Tra l'altro, massima luce domani, ma non massimo calore, nel senso che è vero che il 21 giugno la Terra riceve la massima quantità di radiazioni solari, però non è il giorno più caldo dell'anno, per via di questo fenomeno conosciuto come ritardo termico. Significa che l'atmosfera, insieme ai mari e gli oceani, assorbono calore lentamente e ci mettono diverse settimane prima di restituirlo completamente. Ecco perché i picchi di temperatura arrivano tra luglio e agosto. Dove saremo tra luglio e agosto non lo so, che oggi si chiude anche la regular season di questo programma, come fosse un campionato, no? Abbiamo giocato per tutto l'inverno, per tutta la primavera, e adesso siamo tutti in libera uscita fino al prossimo palinsesto, se e quando arriverà. Ma veniamo a noi, a queste due ore comode nel pomeriggio di In Blue 2000. Le passiamo insieme tutti i sabati, in replica anche la domenica. L'idea di fondo, insomma, che ci ha accompagnato fino ad oggi è di provare a raccontare quei luoghi che in Italia meritano di essere scoperti o riscoperti, partendo ogni settimana da un evento, da una qualche ricorrenza o magari da un piccolo museo, di quelli come piacciono a noi, no? Lontani dal circuito del turismo dei grandi numeri. Oggi, tra l'altro, partiamo da una città di storia e di sapienza, sede della più antica università medica del mondo occidentale, che è chiaramente l'Università di Padova, fondata nel 1222 secondo...

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mittola. La visita pastorale di Papa Leone a Pavia, il pontefice è arrivato al convento dei padri agostiniani dove è stato accolto da padre Joseph Farrell, priore generale. Il pontefice, dopo un breve incontro con la comunità agostiniana, ha raggiunto la basilica dove sono presenti i vescovi lombardi, il clero e i consacrati per la celebrazione della parola di Dio e la venerazione delle reliquie di Sant'Agostino. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il memorandum d'intesa con i bombardamenti che continuano sul Libano e ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz nel sud del paese.

0: dei cedri. Oggi almeno 16 persone sono morte negli attacchi israeliani nella regione meridionale di Nabatieh. I colloqui a livello tecnico fra Stati Uniti e Iran dovrebbero iniziare in Svizzera in uno o due giorni, fanno sapere le fonti americane. Nuovo affondo di Trump alla Premier Meloni. Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, afferma il tycoon sul suo social Truth, che poi attacca la Premier per non aver consentito agli Stati Uniti di usare le piste di atterraggio e decollo italiane durante la guerra con l'Iran, nonostante gli Stati Uniti contribuiscano con miliardi alla difesa dell'Italia, scrive Trump. Si chiamava Francesca Valentino di Caserta, la turista morta in seguito ad un incendio scoppiato nel resort di Baia Ibe, nella Repubblica Dominicana. La donna a giorni avrebbe compiuto 46 anni, era mamma di due bimbe, aveva già vissuto per diversi anni proprio sull'isola. Secondo alcune testimonianze, nel resort non è scattato alcun allarme, non c'era un vero e proprio piano di evacuazione. Vasta operazione anticrimine condotta dalla polizia negli ultimi due mesi in 26 città del nord e del centro Italia.
1: Risultati davvero significativi per un'articolata operazione della polizia nelle principali città dell'Italia centro-settentrionale, iniziata ai primi di maggio e conclusasi soltanto poche ore fa. In manette sono finite decine di malviventi accusati di essere responsabili di furti in appartamento, rapine e truffe a danno di soggetti sociali deboli, in particolare persone anziane. I diffusi interventi della polizia contro il crimine organizzato hanno portato al recupero di beni preziosi e denaro contante per un totale di decine di migliaia di euro. Durante le perquisizioni sono state anche sequestrate dagli agenti 19 armi da fuoco e una decina di armi bianche. Nel corso dell'attività di prevenzione e indagine sono state infine controllate e identificate oltre 27.000 persone, 1.354 delle quali minorenni. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le parole del weekend.
3: Le parole del weekend.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

0: Tuta, maglietta intima.
1: Buon pomeriggio, siamo in diretta sulle frequenze 92.20 di Radio Cittanova in Blu. Tra qualche istante ci collegheremo con la chiesa parrocchiale Santi Fermo e Rustico in Caravaggio per la recita del Santo Rosario. Oggi mediteremo i misteri della gioia. Al termine, alle ore 18, la Santa Messa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni. Vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunciazione dell'angelo Gabriele a Maria Vergine. Dal Vangelo di Luca. L'angelo, entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Ed ecco, concepirai un figlio,

0: darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Preghiamo per tutte le intenzioni che la Beata Vergine Maria porta nel suo cuore.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della pace e della famiglia,
3: prega per noi e per il mondo intero.
2: Maria, Madre e Regina dei tuoi figli sacerdoti,
3: prega per loro.
2: San Giuseppe,
3: proteggici.
2: San Michele Arcangelo,
3: difendici.
2: San Carlo Acutis,
3: prega per tutta la gioventù del mondo.
2: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
3: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Dal Vangelo di Luca. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Preghiamo per il Santo Padre, per il suo ministero, per il suo pontificato, per le sue intenzioni. Preghiamo anche per tutti i sacerdoti, in particolare per quelli della nostra parrocchia e della nostra diocesi, e per tutte le altre vocazioni.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria. Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: Maria, Regina della pace e della famiglia,
5: prega per noi e per il mondo intero.
4: Maria, Madre e Regina dei tuoi figli sacerdoti,
5: prega per loro.
4: San Giuseppe,
5: proteggici.
4: San Michele Arcangelo,
5: difendici.
4: San Carlo Acutis,
5: prega per tutta la gioventù del mondo.
4: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
3: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Dal Vangelo di Luca. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Preghiamo per la pace nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità, perché cessino tutte le guerre e non ne nascano di nuove.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria. Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: Maria, Regina della pace e della famiglia,
3: prega per noi e per il mondo intero.
4: Maria, Madre e Regina dei tuoi figli sacerdoti,
3: prega per loro.
4: San Giuseppe,
3: proteggici.
4: San Michele Arcangelo,
3: difendici.
4: San Carlo Acutis,
3: prega per tutta la gioventù del mondo.
4: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
3: Nel quarto mistero della gioia contempliamo Gesù che viene presentato al Tempio da Maria e Giuseppe. Dal Vangelo di Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Preghiamo per tutti gli ammalati e le loro famiglie, per tutti i sofferenti, le persone sole, confuse, senza prospettiva e senza speranza. Maria, aiuta tutti a portare la croce.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: Maria, Regina della pace e della famiglia,
3: prega per noi e per il mondo intero.
4: Maria, Madre e Regina dei tuoi figli sacerdoti,
3: prega per loro.
4: San Giuseppe,
3: proteggici.
4: San Michele Arcangelo,
3: difendici.
4: San Carlo Acutis,
3: prega per tutta la gioventù del mondo.
4: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
3: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Dal Vangelo di Luca. Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Preghiamo per tutte quelle persone che si sono affidate alla nostra preghiera e per le loro intenzioni, e anche per tutti gli ammalati, le persone sole, le persone che non possono essere qui in chiesa, ma che ci ascoltano tramite la radio.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della pace e della famiglia,
2: prega per noi e per il mondo intero.
4: Maria, Madre e Regina dei tuoi figli sacerdoti,
2: prega per loro.
4: San Giuseppe,
2: proteggici.
4: San Michele Arcangelo,
2: difendici.
4: San Carlo Acutis,
2: prega per tutta la gioventù del mondo.
4: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
2: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva,
6: A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
4: Signore pietà.
0: Cristo pietà,
4: Cristo pietà.
0: Signore pietà,
4: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci,
4: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici,
4: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste che sei Dio,
4: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
4: abbi pietà di noi.
0: Spirito santo che sei Dio,
4: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
4: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
4: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
4: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
4: prega per noi.
0: Santa Sposa del Giusto Giuseppe,
4: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
4: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
4: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
4: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
4: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
4: prega per noi.
0: Madre Purissima,
4: prega per noi.
0: Madre Castissima,
4: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
4: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
4: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
4: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
4: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
4: prega per noi.
0: Madre del creatore,
4: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
4: prega per noi.
0: Vergine prudente,
4: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
4: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
4: prega per noi.
0: Vergine potente,
4: prega per noi.
0: Vergine clemente,
4: prega per noi.
0: Vergine fedele,
4: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
4: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
4: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
4: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
4: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
4: prega per noi.
0: Splendente dimora di Dio,
4: prega per noi.
0: Rosa mistica,
4: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
4: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
4: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
4: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
4: prega per noi.
0: Porta del cielo,
4: prega per noi.
0: Stella del mattino,
4: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
4: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
4: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
4: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
4: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
4: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
4: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
4: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
4: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
4: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
4: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
4: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
4: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
4: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
4: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
4: prega per noi.
0: Regina del rosario,
4: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
4: prega per noi.
0: Regina della pace,
4: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
4: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
4: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
4: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
4: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per le anime dei fedeli defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen. L'eterno riposo, dona loro, Signore,
7: e splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen.
8: L'eterno riposo dona a loro, Signore,
7: e splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen.
8: Angelo di Dio,
9: che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen.
8: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.
9: Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
8: Benediciamo il Signore nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
9: Amen.
8: Sia lodato Gesù Cristo.
9: Sempre sia lodato.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'amore del Padre, che conta persino i capelli del nostro capo, la vita del Signore Gesù, vincitore della morte, la forza dello Spirito che ci fa testimoni del risorto, siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, accostandoci al Signore per nutrire la nostra vita con la Sua parola e con il pane della Pasqua, chiediamogli perdono per tutte le volte in cui non abbiamo confidato nella Sua provvidenza e ci ha angosciati la paura di essere abbandonati da Lui. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare.

0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che affidi alla nostra debolezza l'annuncio profetico della Tua parola, liberaci da ogni paura, perché non ci vergogniamo mai della nostra fede, ma confessiamo con franchezza il Tuo nome davanti agli uomini. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno. Denunciatelo. Sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno. Così noi prevarremo su di lui. Ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Nella tua grande bontà risponde, mio Dio.
2: Nella tua grande bontà rispondi, mio Dio.
3: Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre, perché mi dimora lo zelo per la tua casa. Gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me.
2: Nella tua grande bontà rispondi, mio Dio.
3: Ma io rivolgo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. O Dio, nella tua grande bontà rispondimi, nella fedeltà della tua salvezza. Rispondimi, Signore, perché è buono il tuo amore. Volgiti a me nella tua grande tenerezza.
2: Nella tua grande bontà rispondi, mio Dio.
3: Vedano i poveri e si rallegrino. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i miseri, non disprezza i suoi che sono prigionieri. A Lui cantino lodine i cieli e la terra, i mari e quanto brulica in essi.
2: Nella tua grande bontà rispondi, mio Dio.
4: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli,
5: come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti. Parola di Dio.
6: Rendiamo grazie a Dio.

Lo Spirito della verità darà testimonianza di me, dice il Signore, e anche voi date testimonianza.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai Suoi apostoli: non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.

Nell'ambito del discorso missionario di cui ci parla l'Evangelista Matteo, Gesù puntualizza alcune cose che anche noi dobbiamo imparare ad ascoltare e soprattutto abbiamo bisogno di imparare a vivere. La prima cosa è la paura. Tante volte noi ci lasciamo condizionare dalla paura. Ma la paura è una grande tentazione. La paura ci impedisce di compiere quel bene che il Signore ci chiede di compiere. La paura ci paralizza ed è proprio quella forte tentazione che ci impedisce proprio di manifestare nella nostra vita quotidiana la nostra fede. Poi tante volte noi abbiamo la paura del giudizio degli altri e non mettiamo in conto invece il giudizio di Dio. Noi tante volte aggiustiamo il nostro comportamento perché dobbiamo piacere agli altri, perché abbiamo bisogno di sentirci dire dagli altri qualche cosa di positivo, di essere giudicati in maniera positiva dagli altri. E questo modo di aggiustare il nostro comportamento spesso e volentieri va a danno del nostro rapporto con il buon Dio. Perché quando si cerca l'applauso del mondo si scontenta comunque Dio. Invece noi abbiamo bisogno di tenere in considerazione il giudizio di Dio, perché è Lui che ci salva, è Lui che ci redime, è Lui che ci permette di entrare nell'eternità. E allora questa paura nei confronti del giudizio degli altri ha bisogno di essere sostenuta da un rapporto più forte con Dio. Solo così questa paura può essere vinta, solo così questa paura può essere superata. Se noi ci affidiamo a Dio, se noi confidiamo in Lui e un po' meno nelle nostre risorse, nelle nostre capacità. In più, Gesù sottolinea il fatto che abbiamo bisogno di dare più importanza alla provvidenza di Dio nella nostra vita. Noi siamo abituati a contare sulle nostre forze, a sentirci proprio contenti quando ce la facciamo con le nostre forze, e quando facciamo fatica allora ci ricordiamo del buon Dio e lo chiamiamo nella nostra preghiera perché Lui deve comunque darci una mano. E ci dimentichiamo invece che abbiamo bisogno di confidare di più nella provvidenza di Dio, di renderci conto che se abbiamo delle risorse, se abbiamo delle capacità, sono talenti, sono doni che Dio ci ha dato e che Dio ci indica di usarli nel migliore dei modi a sua lode. E l'altra cosa che Gesù puntualizza è questa testimonianza di portare il Vangelo comunque a tutti, a tutti. Nessuno è escluso. Tante volte nel nostro modo di pensare c'è un po' questa idea: il Vangelo è per chi fa parte di alcuni gruppi, per chi riesce a capirlo, per chi vive in un determinato modo. Questo modo di pensare porta un po' ad essere delle persone che puntano un po' troppo l'attenzione su se stessi e non invece al Signore. Il Vangelo non è per un gruppo elitario, non è riservato solo ad alcune persone, il resto del mondo è escluso. Il Vangelo è per tutti. E la parola del Vangelo è quella parola che arriva direttamente al nostro cuore. Se noi impariamo ad ascoltarla, se noi impariamo a interiorizzarla, se noi impariamo a meditarla. Tante volte si cercano libri su libri per imparare a meditare, per imparare a ragionarci sopra, invece abbiamo il Vangelo che andrebbe letto, andrebbe meditato, andrebbe masticato per essere poi vissuto. E con più noi ascoltiamo il Signore che ci parla, con più noi ci impegniamo a vivere quello che ascoltiamo, con più diamo quella buona testimonianza che il Signore ci chiede di dare.
Portare il Vangelo agli altri significa prima di tutto metterci in discussione noi. Significa guardare alla nostra debolezza, guardare alla nostra fragilità, guardare al nostro peccato per vedere le grandi opere che Dio compie nella nostra vita, nonostante tutto questo. Quando si annuncia il Vangelo non ci si mette mai su un piedistallo, ma si rimane con i piedi a terra perché siamo tutti peccatori. Nessuno di noi è perfetto. Dio ci rende perfetti nella misura in cui noi ci abbandoniamo completamente nelle sue mani. E allora se rimaniamo con i piedi per terra comprendiamo che il Vangelo arriva nella nostra vita e in qualsiasi situazione noi ci troviamo, perché ha sempre qualche cosa da dirci, perché ha sempre qualche motivazione da dare, perché ha sempre quel motivo che ci porta a uscire da noi stessi per far sì che il Signore possa sempre di più stare con noi e dimorare nel nostro cuore. Allora anche noi possiamo essere missionari negli ambienti che frequentiamo tutti i giorni, senza bisogno di parlare, con lo stile della nostra vita. Se noi impariamo a vivere la nostra fede con uno stile adeguato e giusto alla nostra fede, non abbiamo bisogno di parlare. Gli altri possono vedere la nostra fede, possono imparare qualche cosa dal nostro modo di fare. Però abbiamo bisogno di fidarci di più del Signore, e questa fiducia va chiesta nella preghiera quotidiana. Noi tante volte al Signore chiediamo tante cose, ma ci dimentichiamo di chiedere al Signore di aumentare la nostra fede, proprio perché anche noi abbiamo bisogno di crescere nell'ascolto della Sua parola e soprattutto nel cercare di vivere quello che ascoltiamo e quello che professiamo.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: essere svelato. La tua Chiesa sia segno visibile del tuo amore in mezzo agli uomini, noi ti preghiamo.
1: Padre, che a tutti provvedi, con te non abbiamo paura.
0: Padre, non dobbiamo temere quelli che uccidono il corpo. Fa che i tuoi discepoli e tutti i ministri del Vangelo non abbiano mai paura di annunciare il Vangelo del tuo Figlio, noi ti preghiamo.
1: Padre, che a tutti provvedi, con te non abbiamo paura.
0: Padre, perfino i capelli del nostro capo sono contati. Prenditi cura dei popoli poveri del mondo, di chi non ha lavoro, non ha una terra, di chi ha la vita distrutta dalla guerra, noi ti preghiamo.
1: Padre, che a tutti provvedi, con te non abbiamo paura.
0: Padre, chiunque riconoscerà il tuo Figlio davanti agli uomini sarà riconosciuto davanti a te. Dona alla nostra comunità una fede forte, la speranza evangelica, l'amore autentico, noi ti preghiamo.
1: Padre, che a tutti provvedi, con te non abbiamo paura. Padre, per mezzo di un solo uomo, Gesù Cristo, ci hai dato con abbondanza i tuoi doni. I nostri fratelli Manzoni, Giuseppe e Maria, i defunti della classe 1947, Bernardo, Adele, Angelo e Luisa, Milanesi Angelo e famiglia, Coati Natale, Galbiati Luigi e Galimberti Angela, Maffesi Cesare, Elvira e Fabri Capiera, siano liberati dal dominio della morte. Noi ti preghiamo.
2: Padre, che a tutti quei vedi, con te non abbiamo paura.
1: A te, o Padre, che sei degno di fede, affidiamo la nostra preghiera. E fondi sempre lo spirito dei profeti sul tuo popolo, poiché senza lo spirito la parola è vuota, la preghiera inascoltata, la lode menzogna. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla Tua volontà. Per Cristo nostro

0: Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie. Per Cristo, Signore nostro, per mezzo di Lui, cieli e terra inneggiano al Tuo amore, e noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine la Tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza, nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire:
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
3: Tu è regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Domani pomeriggio qui nel nostro teatro alle ore 17 il coro Stecchino d'Oro di Treviglio ci offrirà un momento di musica qui in teatro. Comincia la terza settimana del Grest, in particolare però venerdì, sabato e domenica vogliamo fare un po' di festa di San Pietro, anche se non andremo là dove non abbiamo più le attrezzature, la faremo qui al San Luigi con la possibilità di cenare insieme dalle 19:30 in poi, venerdì, sabato e domenica. Domenica prossima poi, lo ricorderemo, ci sarà un ricordo di Don Franco Perdomini che verrà fatto con un'elevazione musicale alle 16:30 e poi la messa delle 18 a San Bernardino.
1: Preghiamo. O Dio che ci hai rinnovati con il corpo e il sangue del tuo Figlio, fa che la partecipazione ai santi misteri ci ottenga la pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
1: Ora riconoscete il Signore davanti agli uomini. Andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Madre Santa,

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Hey, dive in.
1: Come here.

0: La tua firma per l'8 per mille alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Salerno. La Mensa San Francesco, nel cuore della città di Salerno, è solo una delle opere di carità portate avanti dalla diocesi di Salerno Campagna Acerno. Ogni giorno dalle sue cucine escono oltre 200 pasti caldi, testimonianza tangibile di un'emergenza sociale che purtroppo non accenna a diminuire. L'impegno quotidiano della Caritas si manifesta non solo attraverso la distribuzione dei pasti, ma anche mediante un approccio che mira a preservare la dignità di ogni persona che varca la soglia della mensa. Qui chi bussa alla porta non trova solo un pasto caldo, ma anche un sorriso, una parola di conforto, un momento di ascolto. Ce ne parla Don Flavio Manzo, direttore Caritas.
1: Qui accogliamo ogni giorno, dal lunedì al sabato, circa 70 persone che vengono a mangiare a tavola, un servizio a tavola, e altre 80, 90 a seconda delle giornate di famiglie o persone che vengono a ritirare il pacco per asporto, il pacco alimenti per asporto. E quest'opera riusciamo a gestirla, a mantenerla, a farla vivere anche grazie al contributo dell'8 per mille della Chiesa Cattolica. Questa mensa, da questa cucina, oltre ai pasti che vengono serviti qua in loco, si preparano anche le due cene per i due dormitori che abbiamo.
0: Il servizio è reso possibile grazie anche all'instancabile lavoro di volontari e operatori che dedicano il proprio tempo a questa missione di carità. Tanti sono coloro che cooperano per lo svolgimento di questo servizio, come Anna, cuoca della mensa.
2: E vengo volentieri tutti i giorni con grande amore, cerco di svolgere il mio ruolo sempre con amore e quando preparo da mangiare penso sempre che a quel tavolo ci sia mio marito, mia figlia, i miei cari.
0: O come Alberto, che ogni mattina all'alba comincia il suo lavoro di raccolta del cibo fra mercati e negozi della città e che accoglie la generosità di tante persone per trasferirla a tutti i bisognosi che frequentano la mensa.
3: Il furgone si riempie sempre, 2-3 volte al giorno. Sono 3 anni che sto qua e lo faccio con tutto il cuore. La mattina mi alzo alle 4:15 e vado a ginnastica e non c'ho orari. Io faccio il mendicante di Dio, mi definisco il mendicante di Dio. Poi di questo non posso dirti. Perché me lo sento, la forza secondo me mi viene dall'alto per affrontare tutte queste cose.

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età.

È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Eccoci con una nuova puntata del Giorno del Signore in questa seconda domenica di giugno. Le scuole sono finite e sono ormai iniziati in quasi tutta la diocesi i Grest. Possiamo dire di essere ormai nel clima dell'estate. Anche noi siamo arrivati alla fine di questo cammino iniziato a settembre e arrivati oggi a quest'ultima puntata. Puntata che si apre con un momento di grande importanza e significato per la Chiesa cremonese, con il primo servizio. Infatti torniamo in cattedrale, dove lo scorso sabato il Vescovo Antonio ha ordinato 5 nuovi sacerdoti. Sono Don Gabriele Donati di Pandino, Don Massimo Serina di Rivolta d'Adda, Don Alessandro Galluzzi di Pizzighettone, poi due giovani originari del Togo, Don Daniel Dossu e Don Fabrice Su. Tutti loro domenica 7 giugno hanno celebrato la prima messa nelle rispettive comunità di nascita o in quelle dove hanno prestato il loro servizio da seminaristi e da diaconi. Noi però ora torniamo nella celebrazione in cattedrale per rivivere l'ordinazione nelle parole e nei gesti più significativi.

0: Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questi nostri fratelli siano ordinati presbiteri.
1: Una storia di popolo, stasera ce ne rendiamo conto in maniera particolare, popoli lontani che per chissà quali strade della provvidenza hanno ora una familiarità col nostro popolo. Storia di fede, storia di comunità cristiane, mai perfette, sempre con i difetti tipici della nostra umanità, con i nostri peccati, eppure attraversate dalla grazia di Dio. Non è più solo una storia che fa da sfondo, è la vostra personale vicenda vocazionale, un dialogo intimo e concreto nelle circostanze della vita, con il Signore che chiama e che sollecita a una risposta libera. Voi e tutti i giovani, tutti noi, sempre coinvolti in una relazione personale con Dio. Oggi non finisce il cammino vocazionale. Riceve una svolta decisiva e diventa ancor più senso profondo della vita. Vocazione accolta e coltivata nella formazione, in seminario, nelle famiglie, nelle parrocchie, in tutte le realtà. Non dimenticate, non dimentichiamo. Questo mare di gente, di battezzati in Cristo, di consacrati nello Spirito, di sacerdoti per il battesimo, è la Chiesa, una. Universale, intercontinentale, voluta da Gesù per fare a tutti i costi un mondo di fratelli. È drammaticamente necessario essere noi Chiesa cattolica in dialogo con le altre chiese, con le religioni, segno e strumento di unità del genere umano. Nessuno si fa prete da sé, nessuno si fa prete da una parte. Camminiamo insieme al passo dei piccoli, con una passione speciale per i giovani, per i ragazzi. Tanti vi aspettano, c'è tanto da fare, ma più ancora c'è da vivere. Ci dice Papa Leone che ci vuole il coraggio dell'essenziale. E qual è? Impastare, cuocere e distribuire il pane indispensabile alla vita. Il pane della parola, il pane del perdono, il pane dell'Eucarestia, che è Gesù. Il nostro primo compito, il vostro primo compito, è questo: fare nostro lo sguardo del Signore. Guardare la vita, la realtà, la gente con gli occhi di Gesù.

Ci mettiamo ora in ascolto della parola con il commento al Vangelo della domenica, che in questa puntata è a cura di Suor Valentina Campana, delle suore adoratrici del Santissimo Sacramento di Rivolta d'Adda e collaboratrice della Federazione Oratori Cremonesi.

gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Il versetto con cui si chiude il brano della liturgia di oggi mi sembra una meravigliosa lente per andare a rileggere tutto il resto del brano. Il Vangelo oggi si apre con una folla, anzi Matteo addirittura parla di folle, quasi che volesse acuire questo senso di dismisura, il nostro senso di indefinito davanti a questa massa sterminata di persone. Ma subito dopo, accanto a questa folla, si insinua un altro particolare. Si dice che di queste folle il Signore sentì compassione. E verrebbe da chiedersi, ma è possibile provare compassione per qualcuno che facciamo addirittura fatica a identificare? Per dei volti che non riusciamo nemmeno bene a mettere a fuoco tra tanti altri? La risposta arriva alcuni versetti dopo, quando da questa folla indistinta cominciano a emergere dei volti, dei nomi, delle storie, addirittura dei racconti di fallimento. Pietro, Andrea, Giuda. Scopriamo a quel punto che lo sguardo del Signore di cui si parla proprio all'inizio, quel vedendo, ecco, quello sguardo del Signore che apre il brano si è posato su ciascuna di quelle pecore che aveva davanti e le ha conosciute, le ha riconosciute tutte una dopo l'altra. Allora c'è uno sguardo, quello del Signore, che è capace di spezzare una massa informe, imprecise e distinte identità. È capace di cogliere i lineamenti di ogni volto e di farsi carico delle stanchezze e dei tracolli di ciascuno. Da quella folla, lo abbiamo detto, emerge persino il nome di Giuda, il traditore. Nemmeno lui è uno tra tanti. Allora torniamo a quel versetto. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. I discepoli, strappati uno dopo l'altro dall'anonimato, sperimentano quella salvezza che li invia. I discepoli, facendo esperienza dello sguardo del Signore, del suo amore, scoprono anche qual è la loro missione, far sì che questo sguardo, che questo amore arrivi anche ad altri. Essere loro feriti, poveri, falliti a volte addirittura, ad andare e a guarire le ferite dell'umanità, a farsi portatori di vita dove sembra esserci solo la morte, a farsi missionari in tutti quei luoghi e in quelle storie che attendono una parola buona per poter rifiorire. Allora che questo circolo virtuoso di gratuità, che questa esperienza di salvezza possa raggiungere anche la vita di ciascuno di noi e possa arrivare a smuoverci, a metterci in cammino, a renderci missionari verso gli altri.

0: E una pace disarmata e disarmante, come la invoca Papa Leone XIV, passa anche dalla capacità delle comunità di essere accoglienti, soprattutto con chi è più fragile e non ha voce. Questo è lo spirito con cui la Caritas ha aperto le porte della rinnovata Casa dell'Accoglienza di Cremona per un pomeriggio di festa per vivere e conoscere i nuovi spazi insieme agli operatori, agli ospiti e ai cittadini che hanno partecipato numerosi.
1: Abbiamo già vissuto un momento di festa il 5 maggio dove abbiamo presentato e ringraziato soprattutto tutti coloro che hanno contribuito alla sistemazione, al rinnovo della struttura della Casa d'Accoglienza. Ma abbiamo voluto aggiungere questo secondo momento, che è un secondo momento di festa, di apertura alla città intera. E vogliamo dire non soltanto quindi un grazie, ma anche un dire che questa Casa dell'Accoglienza, che da 40 anni svolge un compito grandissimo, che è quello di accogliere situazioni di fragilità, persone migranti, ma anche persone che per motivi di lavoro non hanno una casa, persone che per motivi di salute hanno delle difficoltà. Speriamo di poter accogliere anche nei prossimi mesi delle famiglie. Aprire questa Casa dell'Accoglienza alla città, alle parrocchie, volontari, a tutte le persone che in qualche modo vogliono vivere e condividere con noi l'esperienza dell'accoglienza, ma anche proprio della normale capacità di relazione tra le persone, sono ben accolte. Quindi oggi è un giorno di festa, molto semplice, molto serena. È un giorno in cui diciamo ancora una volta grazie alla città, ma vogliamo dire benvenuti, benvenuti a tutti. Ecco, noi abbiamo scelto di mettere dei giochi, sono giochi di una volta in cui possono giocare i grandi, i bambini, ma abbiamo anche scelto di fare uno spettacolo con due artisti di strada, molto bravi, e che ci diranno che a volte non è necessario per forza il linguaggio, la cultura, c'è qualcosa che ci unisce, il linguaggio dell'animazione, il linguaggio del sorriso, il linguaggio di condividere, quindi parti veramente del nostro essere.
0: Prima di salutarci però parliamo di Torrazzo con Vista. Anche per il video podcast di TRC siamo arrivati all'ultima puntata della stagione. In studio con Andrea Bassani, Ervano Vicini del Marathon Cremona e l'atleta olimpico Riccardo Orsoni danno vita ad un dialogo appassionato sullo sport e sui suoi valori più alti. Come sempre la puntata è disponibile dalle 12:30 della domenica sulle principali piattaforme per podcast e dopo il giorno del Signore su CR1. Con l'ultima puntata non si ferma però l'attività di Torrazzo con Vista, che anche quest'anno conclude la stagione con un evento dal vivo. Mercoledì 17 giugno torna infatti con Vista Torrazzo. Una serata di talk dal vivo con musica e performance teatrali che animerà il plateatico del Caffè Voltone in piazza Sant'Antonio Maria Zaccaria. Nei talk dal vivo, condotti come sempre da Andrea Bassani, si parlerà di territorio, innovazione tra cultura gastronomica, formazione e lavoro ai tempi dell'intelligenza artificiale, con tanti autorevoli ospiti in un clima di festa a partire dall'ora dell'aperitivo, dalle 18:30 fino alla seconda serata. Un appuntamento quindi da non perdere per incontrarsi e riflettere. Tutti i contenuti saranno poi ripresi e riproposti sui canali social del podcast. E con questo è davvero tutto, anche questa ultima puntata del Giorno del Signore si conclude. Permettetevi con i saluti però di ringraziare chi ha lavorato anche dietro le quinte di questa trasmissione arrivata al suo 27° anniversario. Allo staff di TRC, all'ufficio delle comunicazioni sociali della Diocesi di Cremona, guidato da Riccardo Mancabelli. Ringraziamo anche CR1 come sempre per la collaborazione e l'ospitalità. E soprattutto anche a nome della redazione ringraziamo tutti voi che ci avete seguito e ci avete anche accompagnato in tutte le tappe della vita della Diocesi di Cremona. Non mi resta che augurarvi una buona domenica e una buona estate. Noi ci rivediamo in autunno.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Carissimi amici, nel Vangelo di questa domenica il Signore Gesù ci dice qualcosa che ha il sapore di un abbraccio. Non abbiate paura. Lo dice non una volta, non due, ma tre volte in pochi versetti. E quando Gesù nei Vangeli ripete qualcosa per tre volte, significa che è davvero importante. Vuol dire che sa quanto spesso la paura abiti nei nostri cuori. Siamo ancora nel capitolo 10 di Matteo, nel grande discorso missionario, e Gesù sta preparando i suoi discepoli ad uscire, ad annunciare la buona notizia e a testimoniare quello che stanno vivendo con Gesù. E Gesù sa benissimo che incontreranno resistenze, incomprensioni e a volte vera ostilità. Non nasconde loro niente, ma dice: non abbiate paura. E perché non dobbiamo avere paura? Gesù ci dà una ragione concretissima, quasi tenera. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Pensaci un momento. Dio conosce ogni capello della tua testa. Sa quanti ne hai, quanti ne perdi ogni giorno. Se ha questa cura per un dettaglio così piccolo, che cosa non farà per te, per la tua vita, per le tue preoccupazioni, per le tue paure? E poi aggiunge: due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia. Voi valete più di molti passeri. Dio non è distratto. Dio non dimentica. Dio è lì con te proprio oggi, in questo momento, anche se a volte non lo senti, anche se le circostanze che stai vivendo sembrano dire il contrario. La paura è una delle trappole più potenti nella vita di un cristiano. La paura di parlare di Dio agli altri, la paura del giudizio degli altri, la paura di non essere all'altezza, la paura di perdere qualcosa se segui davvero il Vangelo. E Gesù conosce queste paure e non le sminuisce, ma dice: vai avanti comunque. Io sono con te. San Paolo lo scriveva bene. Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza. Lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto nel battesimo e nella cresima non è uno spirito che si ritira davanti alle difficoltà. È uno spirito coraggioso, ardente, libero. Gesù poi aggiunge una parola che potrebbe sembrarci dura, ma che in realtà è una promessa meravigliosa. Chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anche io lo riconoscerò davanti al Padre mio. Riconoscere Gesù non significa necessariamente fare grandi discorsi o portare il Vangelo in piazza, ma significa dire, affermare con la propria vita, con le proprie scelte, con la propria gioia, con il proprio linguaggio che Gesù è il centro. Ed è il centro della nostra vita, che Lui è la fonte della nostra gioia. A volte non servono nemmeno le parole. Basta che la gente ti guardi e si chieda: ma perché questa persona ha questa pace? Questa gioia, da dove viene questa speranza nonostante tutto? E lì hai già testimoniato, lì Gesù ti ha già riconosciuto. Oggi voglio incoraggiarti: se c'è qualche cosa che ti spaventa nel tuo cammino di fede, se c'è una situazione in cui senti che dovresti parlare di Dio, ma la paura ti blocca, affidala al Signore, di a Gesù: Signore, ho paura, ma sono il tuo strumento.
Le forze, ti prego, mettile tu e vedrai che qualcosa si muove. Allora prega con me dicendo: grazie, Signore Gesù, perché conosci ogni capello del mio capo. Grazie perché non sono solo, perché la tua presenza mi precede ovunque io vada. Donami oggi il coraggio di riconoscerti davanti agli uomini, alle persone che incontrerò, con cui vivrò, e di testimoniare la tua bellezza con gioia e con libertà. Allontana la paura dal mio cuore e riempimi del tuo Santo Spirito. E a te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quindi, carissimi amici, oggi non abbiate paura, non avere paura. Dio è con te. Annuncialo con gioia, con le tue parole e in tutta la tua vita.

Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: The Lounge. Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali. The Lounge.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
1: Amen.

Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Le notizie delle 14, visita pastorale di Papa Leone a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, la diretta sulla nostra emittente a partire dalle 15, e cresce l'attesa al Centro Nazionale di Androterapia Oncologica, prima tappa della visita di Leone, poi il pontefice si sposterà al convento dei padri agostiniani alla Basilica di San Pietro in Cielo d'Oro per la venerazione delle reliquie di Sant'Agostino. USA e Iran, manca ancora la data per l'inizio dei colloqui Svizzera, tregua violata in Libano. Bentrovati all'ascolto da Marco Guerra. Il Papa è partito alle 13 dall'aeroporto Vaticano ed è atteso l'arrivo a Pavia per le 14.45. Qui inizierà la visita pastorale alla città lombarda in cui sono custodite le reliquie di Sant'Agostino. Alle 17.30 l'incontro con la cittadinanza nella centrale Piazza della Vittoria. Prima tappa di questa visita pastorale a Pavia sarà l'ospedale Centro Nazionale di Androterapia Oncologica, un'eccellenza mondiale per la cura di alcuni tipi di tumore. Qui incontrerà il personale medico, i pazienti, in particolare i bambini in cura con i genitori. Sull'attesa e il significato di questa visita sentiamo il direttore dell'ospedale, Sandro Rossi.
3: Ticrao è un centro di cura di tumori difficili da trattare con altre terapie, che utilizza le particelle nucleari. Quindi usiamo la potenza dell'energia nucleare in maniera molto puntuale, precisa e selettiva. Ecco, la visita del Santo Padre, che tra l'altro ha anche una formazione di matematico, quindi di scienziato, per noi è di particolare importanza, di particolare significato, quindi siamo tutti in trepidante attesa di questo momento magico.
2: E dopo l'ospedale seguirà l'immediato trasferimento al convento dei padri agostiniani, dove riceverà il saluto dei vescovi della Lombardia, poi la visita alla Basilica di San Pietro in Cielo d'Oro per la venerazione delle reliquie di Sant'Agostino. Sentiamo il priore del convento, padre Gianfranco Casagrande.
4: Ma noi come comunità agostiniana chiaramente siamo felicissimi di poterlo accogliere nel nostro convento e poi introdurlo in basilica. Questo è per noi motivo di grande gioia, e anche perché si realizza quel sogno che il Papa desiderava realizzare fin dall'inizio e che in fondo si realizza a un anno dalla sua elezione. Lui torna qui nella sua casa, perché è la casa di Sant'Agostino, e può rincontrare proprio Agostino nel suo sepolcro all'interno dell'arca, e c'è l'incontro di due cuori, il cuore del Papa con il cuore di Agostino.
2: E alle 17 il Santo Padre lascerà la Basilica in auto per Piazza del Duomo, poi l'incontro con la cittadinanza in Piazza Vittoria, infine alle 18.45 il trasferimento alla parrocchia dei Santi Antonio Abate e Francesca Cabrini a Sant'Angelo Lodigiano. Apriamo la pagina della cronaca internazionale con il Medio Oriente. Proseguono gli attacchi israeliani nel Libano meridionale, nonostante l'annuncio ieri di un nuovo cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah. Almeno 6 le vittime, tra cui un soldato, secondo quanto riferisce l'esercito libanese. Intanto i colloqui tra Stati Uniti e Iran dovrebbero iniziare in Svizzera in 1 o 2 giorni, mentre l'inviato Witkoff sta andando in Svizzera, il servizio di Marina Tomarro.
5: I raid israeliani sul Libano meridionale hanno ucciso almeno 7 persone, tra cui 2 bambini, poche ore dopo la diffusione di notizie su un accordo del cessate il fuoco. I continui scontri minacciano l'accordo provvisorio tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Nel complesso i raid hanno colpito più di una decina di località dopo la mezzanotte nella mattinata di oggi. Intanto i colloqui a livello tecnico tra Stati Uniti e Iran dovrebbero iniziare in Svizzera in 1 o 2 giorni, con Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, che sta andando in Svizzera. Lo scrive Anadolu, citando fonti del governo pakistano. Nel frattempo il ministro degli interni pakistano è partito oggi per Teheran per discutere la prossima fase dei colloqui con la leadership iraniana, come confermato dai media statali iraniani e da fonti pakistane. E il vice ministro degli esteri iraniano ha affermato che Teheran è pronta a procedere passo dopo passo e a continuare il processo diplomatico con Washington, se dall'altra parte si dimostrerà la stessa serietà.
2: Ma per capire meglio cosa prevede l'intesa tra USA e Iran, che sarà discussa nel dettaglio in Svizzera, Marina Tomarro ha intervistato Maria Luisa Fantappié, responsabile del programma Mediterraneo, Medio Oriente e Africa dell'Istituto Affari Internazionali.
6: Il risultato più importante dalle prime bozze che sono essenzialmente circolate è che c'è sicuramente un'intesa da entrambe le parti per quel che riguarda il ritorno alla libera circolazione marittima sullo stretto di Hormuz. Questa è una buona notizia, ma ci riporta a una situazione di pre-guerra, quindi non è in qualche modo uno degli obiettivi che si erano stati prefissi dall'amministrazione americana. Si dice poi che ci sarà una fine del conflitto non solo tra entrambe le parti, Iran e Stati Uniti, ma anche in Libano.
5: Ci può dire che tipo di approccio sta usando Hezbollah riguardo sempre a questo accordo?
6: Israele ha rincarato la dose di aggressione verso il territorio libanese, mettendo in qualche modo il governo di Nawaz Salam in una situazione molto delicata, cioè di dire o fai un disarmo completo di Hezbollah. Però la questione è questa: Israele veramente ha la volontà di fermarsi? Ormai le relazioni tra Benjamin Netanyahu e l'amministrazione Trump stanno degenerando sempre di più, quindi potenzialmente siamo a un crocevia molto interessante.
2: E proseguono i raid incrociati tra Russia e Ucraina mentre la diplomazia resta in stallo. Nelle ultime 24 ore 2 civili sono stati uccisi, altri 6 feriti a seguito di attacchi ucraini nella regione di Kherson occupata dalla Russia. Altre 2 persone sono morte nella regione di Kharkiv a causa di bombardamenti russi. Visti gli attacchi sempre più pesanti sulla Russia, Mosca dovrà agire contro l'Ucraina con totale mano libera, ha detto il vice capo del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa Dmitry Medvedev. E si allarga lo scandalo politico in Spagna. La moglie del premier Pedro Sanchez è stata rinviata a giudizio dal giudice istruttore di Madrid. Misure cautelari sono state applicate, come il ritiro del passaporto. È di questi giorni un'indagine Eurispes dedicata alla criminalità giovanile, un tema complesso che il 44% della popolazione percepisce come un fattore di pericolosità per il luogo in cui vive. Al microfono di Edoardo Valentino, il professor Marco Dugato dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che ha partecipato all'indagine.
7: Ha riscontrato una crescita alcuni aspetti della criminalità giovanile, soprattutto alcuni comportamenti di natura violenta, e questo è sicuramente un elemento che va attenzionato e va anche compreso. Mentre in realtà i numeri assoluti dei ragazzi autori di reato rimangono sostanzialmente stabili e devo dire anche abbastanza bassi per quello che è la media e anche in comparazione con altri paesi europei, quindi non siamo certamente di fronte a un'emergenza.
8: Quali le cause che spingono un ragazzo verso la criminalità?
7: Sono tantissime, sono varie, perché poi ognuno ha i suoi vissuti personali. Quello che abbiamo osservato un po' negli ultimi anni è che non sono più solamente le cause, diciamo, classiche, quindi la marginalità socio-economica, che in qualche maniera solitamente veniva considerata uno dei principali driver, uno dei principali fattori che potevano causare o spingere un ragazzo verso comportamenti criminali. In realtà sempre più, soprattutto per quello che riguarda i reati violenti, vediamo che crescono disagi di natura psicologica o relazionale, e questo lo osserviamo anche in ragazzi che non vengono necessariamente da contesti disagiati.
2: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Fino a domani si potrà visitare In Cammino, la mostra di Edoardo Bennato a Palazzo delle Esposizioni a Roma. Per le sue opere l'artista e cantautore ha ricevuto dalla cooperativa Medio Hospes un premio che si lega alla giornata mondiale del rifugiato celebrata oggi dalle Nazioni Unite. Il servizio di Eugenio Murrali.
9: Due bambini camminano tra le macerie della loro terra, donne e uomini attraversano le spiagge dell'Occidente con i loro poveri oggetti, stanchi ma instancabilmente in moto sulla crosta del pianeta, fuggendo da realtà che non sappiamo neanche immaginare. Con la sua mostra In Cammino, Edoardo Bennato racconta gli esseri umani sempre pronti a salpare, come dice il titolo di una sua canzone.
10: Pronti a salpare.
9: Spiega il cantautore intervenuto per ricevere il premio della cooperativa Medio Hospes.
11: Ho pensato di raffigurare quelli in cammino, quelli che camminano sulle nostre spiagge, che rappresentano il cammino della famiglia umana di millenni. È un modo per veicolare l'attenzione sui problemi che riguardano emigrazione, minoranze, guerre. Lo so che con l'arte non si possono risolvere i problemi, ma l'arte comunque ha una sua funzione eversiva. Io faccio arte per legittima difesa.
9: Un'arte che libera lo sguardo dal pregiudizio, tele che parlano della grande famiglia umana, tra guerre e speranza.
2: Per Per questa edizione è tutto da Alberto Giovanetti regia e Marco Guerra Studio, grazie per averci seguito. Vi ricordiamo che dalle ore 15 potrete seguire sulla nostra emittente la visita di Papa a Pavia.

se sul serio tu mi vuoi bene, se sul serio sono il tuo pane, se davvero ti sciogli al sole quando ascolti le mie parole. E se davvero sono importante anche quando sono distante, se sul serio piangi spesso quando parlo con me stesso.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Carissimi amici, nel Vangelo di questa domenica il Signore Gesù ci dice qualcosa che ha il sapore di un abbraccio. Non abbiate paura. Lo dice non una volta, non due, ma tre volte in pochi versetti. E quando Gesù nei Vangeli ripete qualcosa per tre volte, significa che è davvero importante. Vuol dire che sa quanto spesso la paura abiti nei nostri cuori. Siamo ancora nel capitolo 10 di Matteo, nel grande discorso missionario, e Gesù sta preparando i suoi discepoli ad uscire, ad annunciare la buona notizia e a testimoniare quello che stanno vivendo con Gesù. E Gesù sa benissimo che incontreranno resistenze, incomprensioni e a volte vera ostilità. Non nasconde loro niente, ma dice: non abbiate paura. E perché non dobbiamo avere paura? Gesù ci dà una ragione concretissima, quasi tenera. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Pensaci un momento. Dio conosce ogni capello della tua testa. Sa quanti ne hai, quanti ne perdi ogni giorno. Se ha questa cura per un dettaglio così piccolo, che cosa non farà per te, per la tua vita, per le tue preoccupazioni, per le tue paure? E poi aggiunge: due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia. Voi valete più di molti passeri. Dio non è distratto. Dio non dimentica. Dio è lì, con te, proprio oggi, in questo momento. Anche se a volte non lo senti, anche se le circostanze che stai vivendo sembrano dire il contrario. La paura è una delle trappole più potenti nella vita di un cristiano. La paura di parlare di Dio agli altri, la paura del giudizio degli altri, la paura di non essere all'altezza, la paura di perdere qualcosa se segui davvero il Vangelo. E Gesù conosce queste paure e non le sminuisce, ma dice: vai avanti comunque. Io sono con te. San Paolo lo scriveva bene. Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza. Lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto nel battesimo e nella cresima non è uno spirito che si ritira davanti alle difficoltà. È uno spirito coraggioso, ardente, libero. Gesù poi aggiunge una parola che potrebbe sembrarci dura, ma che in realtà è una promessa meravigliosa. Chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anche io lo riconoscerò davanti al Padre mio. Riconoscere Gesù non significa necessariamente fare grandi discorsi o portare il Vangelo in piazza, ma significa dire, affermare con la propria vita, con le proprie scelte, con la propria gioia, con il proprio linguaggio che Gesù è il centro ed è il centro della nostra vita, che Lui è la fonte della nostra gioia. A volte non servono nemmeno le parole, basta che la gente ti guardi e si chieda: ma perché questa persona ha questa pace? Questa gioia? Da dove viene questa speranza nonostante tutto? E lì hai già testimoniato. Lì Gesù ti ha già riconosciuto. Oggi voglio incoraggiarti. Se c'è qualche cosa che ti spaventa nel tuo cammino di fede, se c'è una situazione in cui senti che dovresti parlare di Dio, ma la paura ti blocca, affidala al Signore. Di a Gesù: Signore, ho paura, ma sono il tuo strumento.
le forze, ti prego, mettile tu e vedrai che qualcosa si muove. Allora prega con me dicendo: grazie, Signore Gesù, perché conosci ogni capello del mio capo. Grazie perché non sono solo, perché la tua presenza mi precede ovunque io vada. Donami oggi il coraggio di riconoscerti davanti agli uomini, alle persone che incontrerò, con cui vivrò, e di testimoniare la tua bellezza con gioia e con libertà. Allontana la paura dal mio cuore e riempimi del tuo Santo Spirito. E a te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quindi, carissimi amici, oggi non abbiate paura, non avere paura. Dio è con te. Annuncialo con gioia, con le tue parole e in tutta la tua vita.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2020-2021 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
1: Della signora Lucia Zanotti, la quale scrive: nell'ultima lezione del 24 novembre ha fatto un'ampia spiegazione sul concetto di divinizzazione dell'uomo, diventare cioè immagine e pensiero di Dio, concetto sul quale concordo appieno. Io pensavo anche che l'aldilà significasse divenire energia cosmica in un insieme con Dio, in cui Dio rimane la fonte vitale e noi i rami. Effettivamente questo è quello che ho cercato di spiegare la volta scorsa, prendendo tra l'altro come fonte di questa intuizione certe idee che circolavano soprattutto nel Medioevo, nel secolo XIII, dove si pensava che la carne diventa spirito, il corpo diventa anima e, diventato spirituale, finisce per essere della stessa stoffa, diciamo così, della natura stessa di Dio. Poi lei aggiunge che non ha chiaro un concetto, forse mi è sfuggito un passaggio, e cioè nel paradiso terrestre eravamo già immagine e pensiero spirituale di Dio? Io risponderei proprio di no.

eravamo, perché non ci ha creati subito divinizzati per la sua gloria? E io qui risponderei un po' come forse avrebbe risposto il dottor Casella nell'altro suo intervento della settimana scorsa, di 2 settimane fa, perché altrimenti ci avrebbe creato, non avremmo avuto la vita, non avremmo avuto la soddisfazione di dire sono arrivato alla meta, ho vissuto. Tra l'altro, questo è il bello della vita, è affrontare le difficoltà, superare se stessi, fare delle scoperte, altrimenti che vita è? Tra l'altro devo aggiungere che lo stesso Meister Eckhart, da cui ho preso in parte, che è un mistico del 1260-1280, Meister Eckhart alla fine finisce per dire che Dio è nulla, proprio perché in lui, essendoci la totalità completa dell'essere, non c'è movimento, no, non c'è niente, il tutto è uguale al nulla. E venne anche accusato di eresia per questi ragionamenti. Se Dio ci avesse già creati come lui, non saremmo niente, non avremmo niente da raccontare della nostra vita. Il vero concetto che noi non riusciamo a percepire è esattamente il concetto del tutto e del nulla, che sono esattamente la stessa cosa. Perché tutto significa niente che cambia, e quindi niente. Noi, per noi il qualcosa è qualcosa che prima non c'era e adesso c'è. Quando noi diciamo la parola Dio, dovremmo dire qualcosa che c'è sempre stato, cioè che non ha movimento. È impensabile, mettiamocelo bene sulla testa. Si continua a parlare di Dio, Dio, Dio, ma se uno ci pensa, questa parola è priva di senso. Se cerchiamo che essa abbia un senso che corrisponde al nostro modo di vivere adesso, perché noi abbiamo esattamente bisogno di passare dal poco al tanto, dal progetto alla realtà realizzata, abbiamo bisogno di crescere, questo è vivere. Quando la Bibbia dice il Dio vivente, lo pensa come se fosse un uomo, ecco il punto, il Dio della Bibbia è un superuomo, non è Dio. Il concetto di Dio, come l'ha poi elucubrato la teologia, la filosofia, la mistica, è praticamente un concetto che il nostro intelletto non può capire. Il vero problema delle religioni è proprio questo. O le religioni sono una specie di proiezione al meglio della fatica umana del vivere, o sono antropomorfiche, storiche, fatte di pentimenti, creazioni, come è l'Antico Testamento e come è la vita di Gesù. Allora ci stiamo, e allora Dio è uno come noi, il quale cresce insieme con noi, partecipa a noi, siamo simili. Se viceversa Dio diventa, direi per una specie di necessità totalizzante di tipo filosofico, diventa il tutto, che è già tutto, non diviene, allora non capiamo niente. E il credere diventa un credere vuoto. Questo mi pare, non sono sicuro di essere riuscito a spiegarmi, ma se non lo eravamo, perché non ci ha creati subito divinizzati per la sua gloria? Che senso ha il percorso terreno? Il percorso terreno è l'unica cosa che ha senso, perché noi siamo fatti per questo, siamo fatti così. Non è un riscatto della colpa, non c'è nessuna colpa. Ci sono singole colpe, ma non le riscattiamo, le superiamo, certo, le riscattiamo. Il riscattare la colpa è quello che noi desideriamo. Questo è il vivere. Il Dio del filosofo, il Dio del mistico, non vive, è.
è punto interrogativo, è niente, è tutto, ma tutto, il tutto è uguale al niente, perché appunto non c'è la percezione del cambiare. Mi fermo qui perché vedo che continuo a ripetere le stesse cose, ma secondo me sono quello che lei ha toccato è veramente il punto critico del cosa sono le religioni. Le religioni non sono l'esaltazione di questo, direi, concetto quasi ipermatematico del Dio. Le religioni sono l'aiuto di qualcuno che ci assomiglia molto e che insieme con noi cerca di tirare avanti alla meno peggio. Detto questo, riprendo quello che dovevo fare come tema di questo incontro. Cioè, devo ancora leggere la parte finale del capitolo 4 della Genesi, perché dopo avere partorito Abele e Caino, la moglie di Adamo, Eva, ebbe anche un terzo figlio, che è tra l'altro quello che poi continua la storia. Adamo ebbe nuovamente rapporti con sua moglie ed essa gli partorì un figlio che chiamò Set, dicendo, è brevissima la parola Set, potrebbe essere avere le consonanti di un verbo che significa porre, mettere. Infatti lei dice che si chiama Set perché Dio mi ha posto un altro seme al posto di Abele che Caino ha ucciso. Con questa, con una sola parola, sarebbe riuscita a significare tutto questo concetto. Abele non c'è più, Caino è andato per i fatti suoi e viene dimenticato, fa una sua vita che ormai è diventata estranea al discorso che la Bibbia intende seguire, e adesso c'è questo Set che prende il posto di quello che mancava. E anche a Set nacque un figlio che chiamò Enosh. Poi c'è una clausola che è interessantissima. Fu allora che si cominciò a invocare il nome di Yahweh. E qui nasce il problema. Se il nome di Yahweh è stato già invocato in questo tempo, e la Bibbia intende dire che è un fatto storico questo, che è veramente accaduto, allora vuol dire che col passare del tempo si è dimenticato tutto, perché al tempo di Mosè si dice che per la prima volta viene comunicato il nome di Dio, che prima era sconosciuto. E allora capite che i due testi si contraddicono. Secondo questi versetti della Genesi, il nome di Yahweh era già stato usato al tempo di Adamo. Secondo tutto il resto della storia dell'Esodo, il nome di Yahweh è una novità assoluta. È una novità assoluta per tutte le tradizioni che sono presenti nel libro dell'Esodo, perché anche nel libro dell'Esodo, come nella Genesi, ci sono racconti doppi. Cioè un racconto viene fatto secondo una certa tradizione, poi la stessa cosa viene raccontata, poniamo, dal sacerdotale, così come qui c'era un primo capitolo dei sette giorni e l'altro capitolo che era quello del giardino, ed erano due fonti diverse del medesimo evento, cioè la nascita dell'uomo. Continua ad essere così, la Bibbia contiene sempre doppioni o tripli o quadripla presentazione del medesimo fatto, perché loro nella Bibbia hanno messo tutto quello che c'era e hanno cercato di ordinarlo insieme, come poi magari spiegherò più avanti quando parliamo del diluvio. In ogni caso, se il nome di Yahweh era già noto, allora vuol dire che c'è stata una dimenticanza completa. Però allora sarebbe stato coerente che nel libro dell'Esodo si spiegasse che questo nome era stato dimenticato e adesso viene ripreso. Oppure era giusto non mettere nel libro della Genesi che fu allora, perché
la presenta come una cosa storica. Fu allora che si cominciò ad invocare il nome di Yahweh. Tra l'altro, giustamente il Sogin fa anche notare che in ebraico c'è un verbo molto strano che in origine significava profanare, cioè sottrarre, praticamente sottrarre a Dio per far diventare possesso dell'uomo. Questo verbo che significava rendere profano, cioè rendere utilizzabile, adoperabile, mettere nelle mani dell'uomo qualcosa, qualcosa che apparterebbe a Dio, se è di Dio è intoccabile. Se io lo profano, cioè lo rendo capace di a me, lo posso usare. È curioso perché questo passaggio da l'inutilizzabile perché è divino all'utilizzabile perché viene profanato, cioè viene reso profano, ha preso poi il significato di cominciare, cioè comincia ad essere una cosa mia. Per cui c'è un verbo nell'ebraico biblico curioso che in certi momenti significa profanare, in certi altri significa cominciare. Qualcuno ha pensato che allora forse in questo versetto ci fosse scritto: allora si cominciò a profanare il nome di Yahweh, e allora poteva voler dire: allora si cominciò a intuire il futuro nome che Yahweh avrebbe pronunciato al tempo dell'Esodo. Però capite che è complicato questo ragionamento, è possibile che si debba fare tutta questi difficili passaggi per dare senso a questa parola? Secondo me la soluzione è un'altra. È che questa frase è stata aggiunta probabilmente in epoca molto molto tardiva. E lo dico perché troveremo altri esempi della medesima cosa proprio in quello che leggeremo fra poco. Vale a dire, secondo me, questa frasetta, allora si cominciò ad invocare il nome di Yahweh, è stata aggiunta negli anni 250-150 prima di Cristo, cioè molto molto tardi, molto molto tardi, quando l'ebraismo era ormai diffuso, era presente in tutto il mondo allora conosciuto, perché ormai c'era stata la diaspora, cioè gli ebrei, c'erano ebrei dappertutto, i quali in ogni regione del mondo allora conosciuto, o quasi in tutte le regioni del mondo allora conosciuto, vivevano da ebrei e di solito riuscivano anche a ottenere dai sovrani dei paesi nei quali abitavano di poter vivere, di poter avere il loro calendario, di poter vivere secondo le loro usanze, e vivevano quindi in maniera ebraica in mezzo agli altri popoli. Ecco, quando gli ebrei, attorno, a partire direi dal 200, dopo Alessandro Magno praticamente, ecco, quando cominciarono ad essere presenti in quasi tutte le regioni del mondo di allora, allora si resero conto che bisognava far sapere a tutti gli uomini, bisognava diffondere la notizia che il loro Dio da sempre e dappertutto si chiamava Yahweh. Allora retrodatarono all'inizio della creazione la presenza di questo nome, lasciando intendere che era probabilmente rimasto nascosto, che poi al tempo di Mosè venne ripescato e pubblicizzato per gli ebrei, ma che adesso, ripeto, nel 150 prima di Cristo o al tempo stesso di Cristo, adesso potrebbe diventare il vero nome di Dio per tutta l'umanità, perché gli ebrei sono coloro che Dio ha chiamato come popolo, e il popolo è stato da Dio incaricato di essere l'iniziatore di una conversione al vero Dio di tutta l'umanità.
conversione che loro non fanno come la faranno invece i cristiani. Loro non fanno andando in giro a predicare e direi sollecitando personalmente le persone a convincersi, ma la faranno semplicemente vivendo in un certo luogo e suscitando negli altri la richiesta di diventare ebrei. E qui ci sarebbe da aprire un'altra parentesi, ma non voglio divagare troppo. Noi abbiamo un concetto di missione che è quello di andare a catturare. L'ebreo ha invece un altro concetto. Noi facciamo bene le nostre cose, si accorgeranno che merita essere come noi, ci chiederanno di aprirci la porta e di accoglierlo. Loro aspettano che gli altri vengano, noi andiamo a cercarli. Quali dei due metodi missionari sia migliore, quali differenze ci siano tra l'uno e l'altro, potrebbe essere oggetto di un'intera discussione per una serata. Ma è interessante vedere queste piccole differenze che però fanno comprendere, anche gli ebrei sono ancora così adesso, loro non fanno propaganda, non vanno a cercare gli altri. Loro sono convinti che se uno è intelligente finirà per dire, certo che quegli ebrei lì sono bravi, né? Saranno anche un po' antipatici, un po' ridicoli qualche volta, però hanno quasi quasi, e purtroppo è difficile diventare ebreo, bisogna farsi circoncidere, bisogna ottenere queste norme. Loro hanno capito di essere il meglio, i preziosi. Essere ebreo è una realtà preziosa. Anche il cristiano sa di essere qualcosa di prezioso, ma il cristiano desidera andare a catturare gli altri. Vi farò pescatori di uomini. L'ebreo non è pescatore di uomini, è uno che aspetta che gli altri bussino alla porta e dicono scuse, mi prende, e l'ebreo dice non preparati, no, aspettiamo, con comodo. È l'opposto. È interessante tutto questo. Ecco, questo per spiegare il perché c'è questo Yahweh, direi fuori posto e al di là del tempo nel quale ci dovrebbe essere. Detto questo, al capitolo 5 noi troviamo un'altra cosa, un'altra situazione che è del tutto anche questa complicata e direi quasi incomprensibile, e cioè le genealogie degli uomini vissuti prima del diluvio. È la genealogia dei patriarchi antidiluviani, cioè quelli che sono nati prima del diluvio. E vengono elencati nel capitolo 5 della Genesi. La cosa interessante è che questi patriarchi si chiamano Adamo, Set, Enosh, Kenan, Mahalalel, Yered, Enoch, Metushela, Lamech, Noè. L'ultimo è Noè. L'elenco di questi patriarchi, che in tutto sono 10, si trova in testi differenti. Il testo ebraico, quello che noi chiamiamo masoretico, cioè il testo ufficiale degli ebrei, ha questi nomi, e si trovano anche nel Pentateuco samaritano, perché i samaritani avevano ancora i primi 5 libri della Bibbia, e sono leggermente diversi dal Pentateuco degli ebrei, dalla Torah degli ebrei. La stessa cosa si ha in un libro che non è entrato a far parte della Bibbia, che si chiama il Libro dei Giubilei, perché è un libro il quale racconta la storia che va dalla creazione fino al regno di Davide, dividendola in gruppi di 50 anni per volta. Ogni 50 anni c'è il giubileo, e questa storia racconta i primi 50, i secondi 50, i terzi 50, e racconta. È un libro che è interessante, che
contiene anche quello che la Bibbia racconta, ma contiene anche altre storie molto, molto, molto divertenti, altri fatti che sono accaduti. E è il libro che racconta la storia a pezzettini, 50 anni per volta. È il libro dei Giubilei. Il libro dei Giubilei risale più o meno, pare di capire, al 150, attorno al 150 prima di Cristo. Quindi è un libro molto, molto tardivo, molto, molto, molto avanti. Poi, lo stesso elenco c'è anche nella traduzione greca, la cosiddetta traduzione dei 70. Quindi noi abbiamo questo elenco dei patriarchi antidiluviani, ce l'abbiamo nel testo ebraico ufficiale, nel testo del Pentateuco samaritano, ce l'abbiamo nel libro dei Giubilei, ce l'abbiamo nella traduzione greca dei 70. Per ogni patriarca, per ognuno di questi 10 patriarchi, di questi 10 personaggi, si dice l'anno in cui, si dice quando nacque, quando ebbe il primo figlio, quanti altri figli ebbe dopo la nascita del primo figlio e infine quando morì. Quindi la datazione è scandita da queste tappe successive, fino alla nascita del primo figlio, dalla nascita del primo figlio alla nascita di altri figli, alla fine il totale degli anni. Ora, i numeri che vengono adoperati per queste fasi della vita di questi 10 personaggi sono completamente diversi nei quattro libri nei quali compaiono. La diversità, per esempio, che so, Set, secondo il testo masoretico, ebbe il primo figlio a 105 anni, poi visse ancora 807 anni e in totale arrivò a 912. Questa volta il libro il Pentateuco samaritano e il libro dei Giubilei è uguale. I 70 invece dicono che ebbe il primo figlio a 205 anni invece di 105, che il resto fu di 707 e è però uguale il 912 come anni totali. Mentre la 70, quella greca, mette 1042, ancora 1042, e quindi è completamente differente. Perché ci sono queste variazioni? Hanno un significato, hanno un valore, hanno un senso? E a che cosa servono queste precisazioni? Che funzione hanno all'interno della storia biblica? La cosa interessante, secondo me, è questa, che a un certo punto, fra questi personaggi che vengono citati, ne viene messo in evidenza uno, e di solito uno solo. Per esempio, vi leggo come comincia la genealogia. Questo è il libro della genealogia di Adamo. Quando Dio creò Adamo, lo fece a immagine e somiglianza di un essere divino. Questo l'abbiamo già letto la volta scorsa, è il testo su cui ho parlato dell'immagine la volta scorsa. Adamo aveva 130 anni quando generò un figlio a propria immagine e somiglianza, che chiamò Set. Tutta la vita di Adamo, quando ebbe generato Set, fu di 800 anni. Generò figli e figlie. Il totale della vita di Adamo fu 930 anni, poi morì. Questa è la formula. Un altro, per esempio, che so, Enosh, quello con la S,
aveva 90 anni quando generò Kenan. Dopo aver generato Kenan, visse 815 anni e generò figli e figlie. Il totale degli anni della vita di Enosh fu 905, poi morì. A un certo punto ce n'è uno differente dagli altri, Enoch. Quello là aveva la S in fondo, questo è il C, Enoch, figlio di Yered. Enoch aveva 65 anni quando generò Matusalem, Matusalemme praticamente. E poi si aggiunge una frase che c'è soltanto per questo, non c'è per gli altri. Enoch seguì Dio dopo aver generato Metusalem 300 anni. E il totale degli anni della vita di Enoch fu di 365 anni. È quello che è morto da bambino praticamente, perché tutti gli altri arrivano verso i 1000. E 365 è ancora adesso il numero dei giorni, pressappoco, dell'anno solare. Cosa vuol dire che seguì Dio dopo aver generato Metusalemme 300 anni e il totale della vita fu 365? Poi c'è un'altra frase ancora. Enoch seguiva Dio e a un certo punto non ci fu più. Dio l'aveva rapito. Ecco il punto. Cioè, si ha l'impressione che queste genealogie siano una serie di persone, che in questo caso sono 10, tra le quali però ce n'è una che è diversa dall'altra. E questo uno che è diverso dagli altri è un personaggio che noi conosciamo, Enoch, perché negli anni immediatamente precedenti la venuta di Gesù, cioè dopo il 150 prima di Cristo, circolano libri che vengono attribuiti a Enoch, libri nei quali Enoch dal cielo, nel quale è stato rapito, spiega agli uomini che cosa Dio vuole da loro. E c'è un ciclo di testi che non sono entrati a far parte della Bibbia, c'è una serie di testi letterari, di rivelazioni che Enoch dal cielo fa per gli uomini. Quindi diventa una specie di rivelatore celeste, rivelatore che dal cielo fa conoscere agli uomini le intenzioni che ha Dio nei loro confronti. Sono testi nei quali, per esempio, si parla anche di astronomia, si spiega da dove viene la neve, dove viene la pioggia, si cerca di spiegare come funziona la natura. Poi si cerca di spiegare cosa Dio desidera che gli uomini facciano. È una specie di, direi di quasi una specie di enciclopedia, nella quale tutto quello che può servire per comprendere l'esistenza umana arriva, viene rivelato da questo antichissimo personaggio che, essendo stato rapito in cielo, adesso, ripeto, negli anni tra il 150 e l'anno zero del cristianesimo, adesso comunica agli uomini quali sono i piani di Dio. Ma vi rendete conto che questo è molto importante? Perché ad un certo punto significa che quando Gesù arriva c'è una cultura ebraica la quale è convinta che Dio parlerà agli uomini e dirà loro quello che bisogna fare. Quando arriva Gesù, prima il Battista e poi Gesù,
e dice che è vicino il regno di Dio.